0: Bellissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare». E cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo. Una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla.
1: «Cos'è?» domando io.
0: «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto 2 gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni, «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui. Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze vedo di nuovo i 2 gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni, «sono 2 gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
2: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te? Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli. E voi non fate niente?» «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso». E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. «Patatrum, patatrum!» «Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie». «Accidenti, che cavalleria!» mi dico. «Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi». Il giorno dopo a tavola domando: «Ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte». Vedo Giovanni diventare nervoso. «I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo». Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: «Ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio». «Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare». Giovanni assume un aspetto pensieroso. «Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore, quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete, trappole, veleni, ma tuo padre non si preoccupa. Certo che si preoccupa, è diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente. Una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi, vieni, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi, sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio, ascolta. Giorgio tace. E attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere, un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. «Ma quanti sono?» chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo. «Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via, non preoccupatevi per noi. Ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Serbia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato. Ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare, spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento, riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi, fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria, lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. Per il Che era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il Che, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il Che, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati, il Che riuscì a scorgere tutta la rabbia e la rassegnazione del vivere tra le ingiustizie. Ernesto Guevara non ci stava. Era sempre più convinto che se i potenti della terra non davano diritti alle persone semplici, era necessario lottare per la conquista di tutto quello che veniva loro negato. Durante il viaggio con il suo caro amico Alberto Granado, ebbe una vera e propria ispirazione che lo spinse a diventare un rivoluzionario. Quando fece il ritorno in Argentina, aveva già in mente cosa avrebbe realizzato dopo la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico Ricardo Rocco, un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il Che iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano, ma per il Che la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il Che. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'Industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che, ormai, era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto.

visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì qualcuno lo tradì. Il Che cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua avvenuta morte. Ma quelle impronte digitali da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il Che, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui purtroppo era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del Che divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il Che era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra.

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Gran Bretagna. Un lutto, un dipinto. Come nasce un serial killer. Dennis era un bambino quando il nonno, amatissimo, morì. Diventato adulto, si trasformò in un predatore di ragazzi sbandati. Era ossessionato da una tela di Jerry Cole, la zattera della Medusa, da quel groviglio di corpi nudi, giovani, inermi. Di Federico Ferrero. Quando morì, il 12 maggio di 3 anni fa, forse per rivalsa sociale, la stampa britannica insistette sulla circostanza che la sua fine fosse arrivata tra dolori lancinanti, dopo un intervento parzialmente riuscito per rimediare a un aneurisma alla aorta addominale. Lo stesso male subdolo che aveva privato il mondo di un genio come Albert Einstein. Invece, in Dennis Nielsen, sedicente artista della morte, non c'era talento, ma solo una mente deviata che produsse una scia di morte rimasta incredibilmente inosservata fino a un banale incidente idraulico che rivelò, per caso, un orrore tanto vasto da lasciare sgomenti. Un operaio di una ditta di spurghi, Michael Catran, nel febbraio del 1983 venne chiamato per un intervento al sistema idrico di una casa nel quartiere londinese di Cranley Gardens, a nord della città. Un abitante del posto, il signor Nielsen, aveva lamentato con una lettera educata ma risoluta malfunzionamenti agli scarichi domestici. L'idraulico si presentò sul posto e, dopo aver sollevato un tombino, fece una scoperta terribile. Trovò quelli che a lui parevano essere resti umani smembrati. Non essendone tuttavia certo, preferì consultarsi con il suo superiore e tornare il mattino successivo per scoprire che buona parte dei resti era stata portata via. Ciò che rimaneva arrivava dall'utenza dell'ultimo piano della Casa Bianca col giardino cintato dal muretto di mattoni, proprio l'abitazione di Nielsen. Insospettitosi, chiamò la polizia. L'ispettore Peter Jay, il primo ad accorrere, fece prelevare campioni del materiale e li mandò a esaminare con urgenza a un patologo pronto a confermarne l'origine. Si trattava di un collo umano con segni di strangolamento, di un occhio, di una mano. Jay e i suoi colleghi tornarono a Cranley Gardens dopo aver identificato l'uomo che occupava la mansarda. Tale Dennis Nielsen, 37 anni, incensurato, assunto al centro per l'impiego di Kentish Town con mansioni di responsabilità. Secondo i colleghi, era un uomo mite, forse eccessivamente riservato, ma capace e piuttosto produttivo. Nielsen era stato formato nell'esercito, dove era stato impiegato spesso come cuoco. Aveva poi completato l'addestramento a Scotland Yard, ma dopo un paio di anni di lavoro come agente di pattuglia, si era dimesso per perseguire una carriera in aziende private. Nielsen aveva 2 fratelli. Il padre biologico era un soldato norvegese che durante la guerra aveva incontrato e sposato una ragazza scozzese, Elizabeth Ducie, e poco dopo l'armistizio se n'era andato di casa. Sembrava un bambino come gli altri, Dennis, ma non lo era. Aveva stretto un legame fortissimo con il nonno materno, con cui faceva lunghissime passeggiate e passava la gran parte del tempo libero. Quando il nonno morì improvvisamente nel 1951, Dennis aveva 5 anni. Vedendo nelle spoglie mortali distese nella bara, ne venne profondamente turbato e interpretò quella di partita come un abbandono ingiusto. Alla madre, che tentava di consolarlo, spiegandogli che il nonno se n'era andato in un posto migliore, rispose: «Ma se è andato in un posto più bello di questo, allora perché non ha portato anche me?» A dispetto della vita rimasta a lungo sotto traccia, in Dennis Nielsen iniziarono a germogliare idee fortemente disturbate. In una tragica miscellanea di amore negato, timore e ossessione per la morte, attrazione per i corpi privi di vita e per quel mondo di là che il nonno aveva raggiunto senza neanche dargli l'arrivederci, Nielsen costruì 2 vite che viaggiavano parallele. Di giorno, oscuro e solitario lavoratore della classe media. Di notte, individuo che frequentava locali dalla fama sordida, in cerca della continua ricreazione di una scena rimasta lì, fissa nell'immaginario, un corpo di un uomo nudo, bianco ed esanime, come quello dipinto da Théodore Géricault nella Zattera della Medusa, non a caso un'opera che Nielsen amava più di ogni altra cosa. Approfittando dei suoi gusti sessuali e di un'intelligenza superiore alla media, per lui non fu complicato adescare giovani sbandati che bazzicavano i pub di bassa tacca in cerca di sbronze a buon mercato, oppure, come soleva fare ai tempi per alcuni ragazzi che arrivavano a Londra dalla campagna senza mezzi di sostentamento, per vendersi al miglior offerente. A partire dal 1978, periodo nel quale l'uomo era diventato sempre più solitario ed dedito a serate a base di musica classica e quantità smodate di alcol, Nielsen riuscì ad adescare un numero imprecisato di individui incontrati nelle scorribande notturne. La sua prima vittima fu un ragazzo di soli 14 anni, Stephen Holmes. Il modus operandi, poi ripetuto negli anni, era già chiaro. Il prescelto veniva portato a casa, intossicato di alcol e stupefacenti, strangolato o annegato nella vasca. Dopodiché Nielsen ricreava la sua scena di amore e morte con quel corpo esamine, del quale faticava a disfarsi e che teneva con sé anche per mesi, stipandolo sotto il pavimento. Quando Peter Jay fermò Dennis Nielsen di ritorno dall'ufficio quel giorno del 1983, gli fece una domanda a bruciapelo. «Ci sono dei pezzi di cadavere nei tubi? Dov'è il resto del corpo?» E Nielsen, compassato, indicò 2 enormi sacchi della spazzatura chiusi nell'armadio della camera da letto. Nel viaggio verso il comando della polizia, alla domanda se i corpi da cercare fossero solo 1 o 2, rispose con calma olimpica: 15 o forse 16. Dopo poche ore iniziò una delle confessioni più agghiaccianti della storia criminale britannica. Ordinata e lucidissima, costrinse gli inquirenti a una ricerca a ritroso nelle ultime 2 residenze di Nielsen. Come poteva avere ucciso così tante persone senza che nessuno se ne fosse accorto? Come mai nessun vicino di casa era stato in grado di testimoniare alcunché? Al 195 di Melrose Avenue, su sua indicazione, la polizia trovò dietro casa un cimitero a cielo aperto. Una quantità imprecisata di corpi era stata bruciata nel giardino. Eppure nessuno aveva ritenuto quei roghi sospetti. Dopo il trasferimento nell'alloggetto al 23 di Granley Gardens, senza terreno da sfruttare, Nielsen aveva utilizzato la casa come macabro magazzino dei suoi crimini, così come gli scarichi domestici, fino a intasarli. Al processo, nonostante i pareri di due psichiatri di parte, a Dennis Nielsen non venne riconosciuta l'infermità mentale. Nell'infliggergli l'ergastolo, divenuto senza condizionale nel 1994, si disse che aveva ceduto volontariamente ai suoi peggiori istinti, decidendo di rendere il corpo umano un oggetto destinato a soddisfare il proprio piacere, e che scientemente aveva calcolato i rischi. Adescando giovani senza tetto tossicomani, si creava le premesse per omicidi sui quali difficilmente sarebbero state fatte indagini. Difatti, nessuno mai denunciò le sparizioni delle sue vittime. Alcuni ragazzi scampati per caso, o perché quella sera Nielsen era troppo ubriaco, al suo rituale, si rifiutarono di testimoniare per non dover rivelare le proprie inclinazioni sessuali, ai tempi ancora oggetto di riprovazione sociale in Gran Bretagna. Durante la prigionia, scrisse la sua storia in 400 pagine fitte di dettagli raccapriccianti, uscita nel 2021. Così come Memorie di un omicida, I nastri di Nielsen, un documentario su Netflix in cui si fa la conta delle sue vittime, stabilita in un minimo di 12 e in un massimo di 15, e si cerca di trovare una chiave per comprendere la vicenda di un uomo che scelse di assecondare i suoi mostri e dedicarsi all'unica cosa che mi rendeva felice e in pace, come scrisse lui stesso. Anche se questo significava distruggere vite altrui nella maniera più selvaggia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Coronavirus. In 20 minuti nell'aria perde il 90% di capacità infettiva. Fuori dai polmoni, il potere di contagio del coronavirus dura poco. Si dissipa in 20 minuti, con il grosso della perdita nei primi 5. Di Elisabetta Intini. L'infettività del coronavirus si riduce del 90% dopo 20 minuti dalla sua emissione attraverso le minuscole particelle di gas e liquido esalate quando parliamo o respiriamo, il cosiddetto aerosol. Gran parte di questa perdita di capacità di infettare avviene nei primi 5 minuti di uscita del coronavirus dalle vie aeree. Questo è ciò che sostiene uno studio dell'Università di Bristol, Regno Unito, che ribadisce l'importanza di mascherine e distanziamento nella prevenzione del Covid-19. Molta enfasi è stata posta finora sull'importanza di una buona ventilazione degli spazi chiusi e affollati, ma secondo la nuova analisi, ancora in attesa di revisione, la situazione più a rischio è quella più vicina. Se pranzo con gli amici al pub, il pericolo principale è che io trasmetta il coronavirus ai miei amici o che loro lo trasmettano a me, e non che il contagio arrivi da qualcuno seduto dall'altra parte del locale, chiarisce Jonathan Reed, direttore dell'Aerosol Research Center dell'Università di Bristol. Quella di Reed e colleghi non è certo la prima simulazione della diffusione nell'aria di aerosol infetti. Stavolta però, anziché spruzzare particelle virali in una camera sigillata e in continua rotazione, una tecnica standard di questo tipo di studi che permette di mantenere gli aerosol sospesi, il team ha cercato di replicare esattamente quel che succede agli aerosol una volta che lasciano il calduccio delle vie respiratorie. I ricercatori hanno allestito un ugello capace di rilasciare un numero preciso e studiato di aerosol che sono stati lasciati levitare tra due anelli elettrici per un periodo compreso tra 5 secondi e 20 minuti. Il marchingegno permette di regolare anche temperatura, umidità e luce per capire come queste condizioni influenzino la stabilità delle particelle e di conseguenza la sopravvivenza del coronavirus. A cose fatte si estraggono i virus rimasti e si trasferiscono in colture cellulari per capire se sono ancora capaci di infettare. Quando gli aerosol che trasportano il coronavirus lasciano i polmoni, un ambiente umido e ricco di CO2, si asciugano rapidamente e vanno incontro a un rialzo di pH. Questi due cambiamenti annientano la capacità del patogeno di infettare le cellule umane. Quanto velocemente tutto questo avvenga dipende dalle condizioni di umidità relativa dell'area circostante e non dalla temperatura. Non è vero, infatti, che le alte temperature uccidano il SARS-CoV-2. In condizioni di umidità relativa inferiore al 50%, equivalenti all'aria secca di molti uffici, il coronavirus ha perso metà della capacità infettiva in 5 secondi e un altro 19% nei 5 minuti successivi. Con il 90% di umidità, come nell'area dolce delle palestre, la perdita di infettività è risultata più graduale. Dopo 5 minuti la metà degli aerosol conteneva ancora un virus vitale, ma dopo 20 minuti soltanto il 10% di particelle era ancora infettivo. Da qui l'importanza di mascherine e distanziamento fisico al chiuso. Quando ci si sposta da una persona positiva, non solo gli aerosol risultano diluiti, ma il virus è anche meno pericoloso perché, essendo passato del tempo, ha perso infettività, spiega Reed. Non significa che il contagio non possa avvenire anche a distanza di metri. Succede, ma è più difficile. Le situazioni più a rischio, invece, sono quelle di stretta prossimità con un individuo infettivo. Quanto osservato vale per tutte le vecchie varianti di coronavirus e il team si accinge ora a studiare anche Omicron. Una ventilazione adeguata aiuta, perché se il portatore del virus rimane nella stanza, con il passare del tempo le particelle virali si accumulano, ma da sola non basta. Presa singolarmente, infatti, nessuna delle misure anti-Covid protegge a sufficienza dall'infezione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Storica di National Geographic. La giornata di una donna nell'antica Atene. L'universo delle aristocratiche greche era sostanzialmente ristretto alla loro casa e alle faccende domestiche. Di Raquel López Melero. A 20 anni, per un ateniese del V o IV secolo avanti Cristo, aveva inizio la terza e ultima fase dell'esistenza, perché a quell'epoca l'aspettativa di vita delle donne non arrivava a 30 anni. Su questo influiva molto la maternità, che causava la morte di una donna su 4. Immaginiamo la situazione di una di queste donne, di nome Eudossia. A 14 anni si era sposata con l'erede di una tenuta di medie dimensioni che aveva già superato i 30 anni. All'inizio aveva svolto solo un ruolo secondario nella casa del marito, dove si era trasferita dopo il matrimonio. Tuttavia, ora che è già madre di 2 figli, si comporta da signora e padrona. D'altra parte aveva portato al marito una dote cospicua. Allo stesso modo il patrimonio della famiglia dello sposo si era ridotta in misura simile per costituire la dote della cognata di Eudossia. Nella sua casa paterna aveva appreso i lavori femminili e ricevuto una serie di insegnamenti che avrebbero garantito il suo valore come futura sposa di un cittadino facoltoso. Così ora sa suonare la lira e può seguire l'educazione dei suoi figli, fino ai 7 anni quella dei maschi e fino alle nozze quella delle femmine, assistita in questo compito da schiavi istruiti. I lavori mattutini. Si può ipotizzare che Eudossia sia una donna realizzata, ben voluta e rispettata, perché si fa carico del suo ruolo di moglie e madre, così come suo marito si addestra per la guerra e va a combattere se è necessario. Lui ha il dovere di assicurare la sopravvivenza della comunità con le armi, mentre lei deve dare alla luce e crescere i figli, che un giorno sostituiranno i morti in battaglia e gli anziani. D'altra parte, mentre il marito partecipa alla direzione politica e all'amministrazione dello Stato, lei, che non ha motivo di assentarsi per motivi bellici o di lavoro, si incarica di governare e amministrare la casa. In un giorno qualunque si sveglia alla prima luce del sole. Mentre allatta il suo bambino, può sentire dalla camera da letto, situata al piano alto della casa, il rumore degli schiavi che iniziano le loro attività quotidiane e il marito che si prepara per uscire. La figlia maggiore, di 4 anni, è già scesa dal letto. Per quanto consumi anche altri alimenti, è ancora una lattante, ma è la balia a occuparsi di lei. Quando ha finito di allattare il neonato, Eudossia toglie rapidamente dal viso la maschera a base di latte applicata la sera precedente e si raccoglie i capelli in una specie di chignon. Poi indossa un semplice peplo di lana, una stoffa rettangolare che si avvolge intorno al corpo e si fissa sulle spalle con 2 fibule. Dopo aver preso le chiavi della dispensa, scende lungo la scala di legno al piano inferiore, dove si trovano la cucina e il grande cortile centrale, da cui si accede alle diverse dépendance. Lì si trovano 2 schiave in attesa dei suoi ordini. Eudossia chiede a una di loro di attingere l'acqua dal pozzo per lavare dei vestiti, mentre si dirige con l'altra verso la dispensa per preparare la colazione, costituita da pane d'orzo imbevuto di vino e latte di capra. Ora è il momento di rivedere i conti e il registro delle scorte. Eudossia tira fuori una tavoletta cerata da una cassapanca. Prende nota del miele e dei fichi prodotti nella proprietà, che uno degli schiavi venderà al mercato dell'agorà di Atene. E pensa a ciò che invece dovrà essere acquistato. La casa si trova alla periferia dell'area urbana, propriamente detta, e il servo deve percorrere un lungo cammino a piedi per raggiungere il mercato. Non può andarci tutti i giorni. L'ideale è che lo schiavo porti con sé l'asino e svolga più commissioni insieme, così da rimanere poi libero per altre faccende. Poi Eudossia si reca nella stanza dei telai. Lì si aggira la sua bambina, incuriosita dalle attività a cui non è ancora ammessa. La suocera, vedova e per l'epoca già anziana, si intrattiene filando, poiché ormai non ha più la vista per tessere. Sta raccontando alla nipote del suo più grande orgoglio. Era stata una delle arrefore. Le 2 bambine tra i 7 e gli 11 anni, scelte ogni anno per trascorrere 9 mesi in un edificio dell'acropoli ateniese, dove tessevano il magnifico peplo che veniva offerto alla dea Atena ogni 4 anni. Questa storia, ripetuta tante volte con dovizia di particolari, suscitava sempre tra le donne presenti un bisbiglio di ammirazione. Era l'onore più grande che una bambina ateniese potesse immaginare. Prepararsi per uscire. Dopo aver esaminato il lavoro delle tessitrici e aver dato loro le opportune istruzioni, Eudossia prende per mano la figlia e con lei si reca a compiere il rituale quotidiano più importante. Accostatasi all'altare della dea Estia, protettrice del focolare, Eudossia sparge su di esso dei semi di grano. Profondamente fiduciosa che tale atto di devozione avrebbe garantito protezione divina alla sua casa. La bambina osserva in silenzio ciò che un giorno dovrà fare lei stessa.

0: Chiuso da una cucitura laterale, lascia nella parte superiore un'ampia scollatura e le braccia in vista, ed è stretto alla vita da una cintura che crea morbidi drappeggi sui fianchi. La schiava porge a Eudossia il portagioie. La nobildonna sceglie due bracciali lavorati a spirale a forma di serpente. Esita poi sugli orecchini, decidendosi per due grandi cerchi con pendenti. Indossa quindi una collana di pietre preziose combinate con parti metalliche e arricchisce la sua pettinatura con alcuni ornamenti. È finalmente soddisfatta dell'immagine che le restituisce lo specchio. Infilati dei sandali intrecciati, scende velocemente le scale. La posizione del sole le rivela che avrebbe già dovuto essere fuori. In compagnia delle amiche. Eudossia, insieme a una schiava, percorre in fretta la distanza che la separa da una delle case vicine. Lì si sono riunite quattro donne del suo stesso ceto per pranzare e trascorrere insieme il pomeriggio. Si accomodano dunque sui triclini, davanti ai quali vi sono dei piattini di ceramica con olive, fichi, formaggio e pesce essiccato. Si scambiano complimenti sull'abbigliamento e si interessano vicendevolmente delle situazioni personali. Quando una di loro annuncia di essere incinta, l'abbracciano e le augurano un parto sereno. Un'altra racconta del tale che ha incontrato il giorno prima, mentre compiva il rito funebre sulla tomba del marito, morto in guerra. Eudossia parla dei suoi bambini. La quarta donna sta organizzando le nozze della figlia e chiede consiglio alle amiche su alcuni dettagli della celebrazione. La padrona di casa prende la lira e si accompagna con lo strumento mentre recita alcuni emozionanti versi dell'adorata poetessa Saffo. Prima del tramonto, Eudossia si congeda dalle amiche e torna a casa, anche questa volta accompagnata da una schiava. Ha passato un pomeriggio piacevole ed è ora ben disposta a condividere il talamo con il marito, sotto il segno di Eros.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Nuova terapia scaccia incubi, agisce nel sonno. Della redazione. Ascoltare nel sonno un accordo al pianoforte che ricorda emozioni positive può far dissolvere gli incubi trasformandoli in bei sogni. Lo dimostra un esperimento pubblicato sulla rivista Current Biology dai ricercatori della Università di Ginevra, in Svizzera. C'è una correlazione tra il tipo di emozioni che proviamo nei sogni e il nostro benessere emotivo, afferma lo psichiatra Lampros Perogambros, che ha coordinato la ricerca. Sulla base di questa osservazione abbiamo pensato che avremmo potuto aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. Rehearsal therapy. Studi epidemiologici indicano che fino al 4% della popolazione adulta soffre di incubi ricorrenti, spesso associati a risvegli notturni e scarsa qualità del sonno. Per vincerli ci sono varie opzioni di trattamento come la terapia di ripetizione immaginativa, Imagery Rehearsal Therapy, IRT, che consiste nell'alterare consapevolmente alcuni dettagli dell'incubo, per trasformarlo in una storia piacevole che si rivive col pensiero durante il giorno mentre si è svegli. Questa tecnica produce ottimi risultati, ma non in tutti i pazienti. Per potenziarne gli effetti, i ricercatori dell'Università di Ginevra hanno pensato di far ascoltare un suono neutro durante gli esercizi quotidiani di immaginazione, in modo da farlo associare all'esito positivo del sogno. Lo stesso suono è stato fatto poi ascoltare nel sonno, ogni 10 secondi durante la fase REM. L'esperimento è stato condotto su 36 pazienti con incubi frequenti, di cui 18 sottoposti alla tradizionale terapia di ripetizione immaginativa e 18 alla terapia immaginativa associata al suono. Dopo 2 settimane di prova, abbiamo osservato una rapida riduzione degli incubi, oltre che una virata dei sogni verso emozioni più positive, racconta Perogam Vross,

0: I pazienti che avevano ascoltato il suono durante gli esercizi di immaginazione hanno avuto 4 volte meno incubi rispetto agli altri, e gli effetti si sono mantenuti anche a distanza di 3 mesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il cosmo è un cuoco fantasioso. Proprio così. Ed è anche particolarmente abile a creare zuppe cosmiche dalla composizione unica. Si chiamano così quelle nuvole di polveri e gas che ruotano attorno alle giovani stelle e dalle quali hanno origine i pianeti, quelli che già esistono e quelli che si formeranno in futuro. Il bello è che, a seconda del mix di ingredienti di queste zuppe, nascono mondi diversi, adatti a ospitare la vita, oppure no. Di Rossana Rossi. Gli amanti delle minestre sanno che esistono molti tipi di zuppe, con un'ampia varietà di saporiti ingredienti per renderle uniche. A giudicare da quanto va scoprendo un team internazionale di astronomi, anche il cosmo sembra essere un cuoco fantasioso. Grazie al programma MAPS, che utilizza le antenne del radiotelescopio cileno ALMA, per la prima volta i ricercatori sono riusciti a identificare all'interno di alcuni dischi protoplanetari di polveri i precursori di molecole biologicamente rilevanti. Alcune sono chimicamente simili a quelle che hanno permesso l'origine della vita sulla Terra. Analizzando quelle zuppe cosmiche composte da gas, polveri e altri materiali, è stato possibile mapparne la composizione con dettagli straordinari. Si è così scoperto che, allo stesso modo delle specialità culinarie terrestri, non esistono due zuppe cosmiche uguali. La ricerca di MAPS si è finora concentrata su IM Loop, GM AUR, AS 209, HD 163296 e MWC 480, 5 dischi protoplanetari omonimi delle 5 giovani stelle attorno alle quali si trovano. Distano da 300 a 500 anni luce dalla Terra. Fra le 18 molecole gassose finora identificate nei dischi ci sono il cianoacetilene, l'acetonitrile e il ciclopropenilidene. Tutti ingredienti grezzi, fondamentali per la costruzione di componenti essenziali nella chimica biologica sulla Terra, come gli zuccheri, gli amminoacidi e, nelle giuste condizioni, persino i componenti del RNA, l'acido ribonucleico, che costituisce una sorta di dizionario dell'informazione genetica. Grazie ai dati raccolti dalle antenne di ALMA, nell'arco di 11 anni i ricercatori sono per la prima volta riusciti a individuare queste molecole nelle regioni più interne dei dischi, con abbondanze che sono tra 10 e 100 volte superiori rispetto a quanto i modelli avevano predetto. Finalmente, con questi dati è possibile cominciare a scoprire che cosa succede a livello molecolare mentre nascono i pianeti. Secondo Karin Öberg, l'astronoma del Center for Astrophysics, Harvard e Smithsonian, che ha guidato il team di studio, tutto ciò è davvero eccitante. I dischi che formano i pianeti pullulano di molecole organiche molto diverse tra loro. Sono queste le sostanze che alla fine influenzeranno il tipo di pianeti in formazione, determinando se un giorno potranno o meno ospitare la vita. Le nostre mappe hanno in particolare rivelato che la zuppa di ingredienti non ha una distribuzione uniforme all'interno del disco. Per questo è molto importante il punto in cui nasce un pianeta. Due oggetti possono formarsi attorno alla stessa stella e quindi possibilità di sostenere la vita molto diversi. E c'è di più. Analizzando nei dettagli la mappa delle sostanze organiche, potremmo capire in anticipo quale tipo di pianeta emergerà da una determinata zona del disco. Il carbonio è l'ingrediente fondamentale per l'esistenza della vita biologica, ma non deve essercene troppo. Lo dimostra una ricerca condotta da Torrence Johnson del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, secondo il quale una quantità eccessiva elimina un altro composto essenziale, e cioè l'acqua. Il carbonio, infatti, ha il grave difetto di combinarsi facilmente con l'ossigeno. Più carbonio c'è, più ossigeno viene catturato, il che giova alla formazione delle molecole organiche, ma va a discapito dell'acqua che farebbe una grande fatica a formarsi. Una simulazione al computer effettuata da Johnson ha dimostrato che gli elementi presenti all'interno di una stella rispecchiano quelli del disco dove si formano i pianeti. In generale si è constatato che un'abbondanza eccessiva di carbonio in una stella renderebbe tutti i corpi in formazione nel suo disco, dai più grandi ai più piccoli, favolosamente ricchi di diamanti, ma del tutto aridi e secchi. Noi abbiamo invece avuto fortuna. Il Sole, una stella povera di carbonio, ha infatti dato origine a un disco ricco d'acqua nel quale si sono formati pianeti dalle composizioni più diverse. La nostra Terra, che è anch'essa povera di carbonio e abbonda invece di rocce a base di silicio, ha così potuto arricchirsi del ghiaccio proveniente da asteroidi e comete, custodendolo allo stato liquido negli oceani. Tutto questo ci indurrà a considerare con maggiore rigore le caratteristiche della cosiddetta zona abitabile di un sistema solare alieno, cioè la distanza dalla stella alla quale dovrebbe trovarsi un pianeta per godere di luce e temperature ottimali, conclude Johnson. Fondamentale sarà stabilire se l'astro in questione non sarà troppo ricco di quel carbonio, che trasformerebbe il pianeta in un arido deserto privo della più piccola goccia d'acqua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il Sole 24 Ore. Chernobyl e il nucleare. Italia e USA 35 anni dopo. Di Davide Tabarelli. Il 25 aprile del 1986 scoppiava uno dei reattori della centrale di Chernobyl, un incidente che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle fonti, il bilancio dei morti, un distacco enorme che è proporzionale alle diversità di opinione sull'affidabilità di questa tecnologia. L'Italia si affrettò ad indire un referendum, che nel novembre 1987 vide la vittoria schiacciante dei contrari. Il venire meno del nucleare portò ad un balzo delle nostre importazioni dall'estero, e da allora siamo diventati il paese in Europa che più dipende dall'estero. In media 40 miliardi di kilowattora all'anno, il 10-15% dei consumi. La quasi totalità proviene dalla vicina Francia, che di reattori nucleari ne ha 58 e che non ha mai pensato di chiuderli. È come se avessimo tre centrali che in Francia lavorano per noi, ciascuna però con 1.000 dipendenti, tutti francesi. Grazie al nucleare, la Francia è il paese in Europa che ha i prezzi dell'elettricità più bassi. I critici sostengono che molti costi non vengono contabilizzati, in particolare quelli delle scorie. Ma in media il prezzo dell'elettricità in Francia è inferiore di 5 centesimi di euro per kilowattora rispetto a quello italiano, che vuole dire per noi che consumiamo 300 miliardi di kilowattora, una maggiore spesa ogni anno di 15 miliardi di euro pagata dalle famiglie e dalle imprese italiane. Oggi l'Italia, il paese di Enrico Fermi, che ottenne il premio Nobel per lo sfruttamento civile del nucleare, è fuori da questa tecnologia, proprio mentre molti si rendono conto che è indispensabile per fermare la crescita delle emissioni di CO2 da fossili. Il nucleare è l'unica fonte che, a differenza del vento e del sole, ha grande densità energetica e che contemporaneamente non emette CO2. L'ultimo ad accorgersene è il presidente americano Joe Biden, che il 22 aprile 2021 ha preso l'impegno di dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo più che ambizioso, quasi impossibile, che poggia molto sul nucleare. Vuole sfruttare le 93 centrali ancora funzionanti, tutte vecchie, attraverso l'estensione della loro vita utile, come ha fatto da poco la Francia. Poi vuole diffondere piccoli reattori nucleari come quelli che da decenni fanno funzionare i sottomarini militari. Dal 1986 al 2019 la produzione mondiale di nucleare è quasi raddoppiata, da 1.600 a 2.800 miliardi di kilowattora annui, nonostante l'altro incidente di Fukushima nel 2011. È oggi la seconda fonte dopo l'idroelettrico per produzione di energia a zero emissioni di CO2, molto davanti all'eolico e al solare, fonti che da decenni ricevono generosi sussidi. Nel 1986 i reattori nel mondo erano 410, oggi sono 443, mentre 54 sono in costruzione, di cui 11 in Cina e 7 in India. L'Italia, che vanta una lunga tradizione nella fisica, fu veloce ad uscire dal nucleare. Chissà quanto impiegherà per rientrarci.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli Ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
3: Capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato? E anche: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice: dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del Figlio, dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso. E i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai: siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?

Capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode». E di nuovo: «Io metterò la mia fiducia in lui». E inoltre: «Ecco me e i figli che Dio mi ha dati». Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio e per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati.

Capitolo 3. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.

Capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così. Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora ad un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Capitolo 5. Infatti, ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così, può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aaronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove, egli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Su questo argomento avremmo molte cose da dire,
ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.

Capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi, dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

Capitolo 7. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quella è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indispensabile.

indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Così, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento, da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio, che è stato reso perfetto in eterno.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti Chi Parla.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse, senza spiegazioni, che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo. «Ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente ad ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore, era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. «Non mi sembri ancora morto», dissi. «Pare di no, babbo. Grazie per il denaro, ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto». «Dato il tono della tua lettera», dissi, «non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare». Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero. e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore, soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco, li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse, che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim. E poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: "Credo che siano di nuovo sulle mie tracce". Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. "Non ho mai sentito una storia più incredibile", disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. "Sei sicuro che non sia malato in qualche modo?" Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. "Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui", osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia. Ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare. Gli dissi di prendere un tassì dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana. Ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute? Risposi indignato di no. Ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza. Beh, e ora ce ne possiamo andare. Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò: Babbo, sei pazzo. Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta? Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto. Se riuscii comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. Ce l'abbiamo fatta, disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. Jim, dissi, non sapendo più a che santo votarmi, la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi. Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco. ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore e chiesi la comunicazione con Jane, accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: «E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti». Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riagganciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: «Dobbiamo raccontarle tutto, babbo». Accennai debolmente di sì, e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia: la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. «Vostro figlio è pazzo!» Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. «Babbo, sapevi che è uno psichiatra?» Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. «Certo», risposi. «Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me». «Ma è ridicolo!» esclamò Jim. «Questa faccenda non mi piace per nulla». Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: «Venite al mio studio domani a mezzogiorno». Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. «Parliamoci francamente», cominciò. «Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri». «Povero Jim», pensai. «Non capirà mai». «C'è un ottimo istituto privato vicino a...» proseguì il dottor Botsford. «Ora telefonerò». Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. «Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona». «Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due?» Il medico scosse il capo. «Vorrei, Ma quanto costa? Chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso, ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento. Può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinuncia alla sua libertà, e misi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo, ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo e il nostro fu un focolare distrutto, ma non per molto. perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. C'eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra, ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione? Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo. Ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia. E in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo, era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed era

0: il primario di Glendale, ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta l'Epica Latina, la struttura dell'Eneide. L'Eneide è un poema epico composto da 12 libri, metà dei 24 che formano l'Iliade e l'Odissea. L'opera è concettualmente divisa in due nuclei tematici. Il primo, che ricalca l'Odissea, racconta il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Il secondo, che segue le orme dell'Iliade e descrive le battaglie dei troiani contro i latini. Libri primo, quarto. Enea a Cartagine e racconta i suoi viaggi. Enea è in viaggio da 7 anni, quando Giunone, ancora adirata con i troiani per il giudizio di Parite, scatena una tempesta che decima la flotta dell'eroe e lo spinge con i superstiti sulle coste dell'Africa. Qui, grazie alla protezione di sua madre Afrodite, l'eroe viene accolto dalla regina fenicia Didone, che sta costruendo la città di Cartagine. Durante il banchetto imbandito in onore degli ospiti, Enea racconta la sua storia: la caduta di Troia per l'inganno del cavallo di legno, la fuga con il padre Anchise, il figlio Ascanio Iulio e i penati, cioè le immagini sacre degli antenati, simbolo della continuità della stirpe, la perdita della moglie Creusa, scomparsa nell'incendio. I troiani in fuga hanno toccato le coste della Tracia. A Delo, Enea ha consultato l'oracolo di Apollo e da lì ha raggiunto Creta, credendo che fosse la terra dove portare i superstiti troiani. I penati, comparsi in sogno all'eroe, gli hanno spiegato che non è Creta l'antica madre. Enea allora ha raggiunto le isole Strofadi, dove ha incontrato le arpie, uccelli mostruosi con il volto di donna. A Butroto, in Epiro, Enea ha ricevuto doni e consigli da Eleno, un figlio di Priamo che ha sposato Andromaca, la vedova di Ettore. Infine, in Sicilia, è morto Anchise. I segni degli dèi non sono sempre stati facili da interpretare, ma ormai i troiani hanno capito che l'antica madre, suggerita dall'oracolo, li aspetta in Occidente. Durante il banchetto, Didone, vedova di Sicheo ed esule lei stessa, per l'intervento di Venere si innamora, ricambiata da Enea. Ma l'eroe viene richiamato dagli dèi, che ordinano di riprendere il viaggio. A nulla valgono le suppliche della regina per farlo restare. Didone, disperata, maledice la stirpe troiana e si uccide per il dolore. Libri quinto, sesto. Enea sbarca in Italia e scende nell'Ade. Giunto per la seconda volta in Sicilia, Enea celebra la memoria di suo padre con dei giochi funebri. Poi naviga verso Cuma per consultare la Sibilla, la vergine sacerdotessa di Apollo. La profetessa gli suggerisce di visitare l'oltretomba per sapere quale sarà il suo destino. Qui l'eroe incontra le anime di diverse persone: suo fratello, caduto sotto le mura di Troia, l'ombra di Didone, Palinuro, il timoniere della sua nave che è morto in mare per essersi addormentato a timone. Infine, l'anima di Anchise indica al figlio i grandi uomini che nasceranno a Roma, la città fondata dai suoi discendenti, e gli mostra la gloria della sua stirpe. Così, nel mondo dell'oltretomba, il passato e il futuro si incrociano davanti agli occhi del protagonista. Libri settimo, ottavo. Enea arriva nel Lazio. Quando Enea sbarca alla foce del Tevere, riconosce la terra destinata ai troiani dal fato, ma i luoghi a cui si alludeva nelle profezie sono già abitati dai latini. Il loro sovrano, il pacifico latino, sarebbe disposto ad accogliere i nuovi arrivati e a concedere in sposa a Enea sua figlia Lavinia, per sancire l'alleanza tra il suo popolo e i troiani. Giunone però manda

0: nel Lazio il demone della discordia, Aletto. Così la regina Amata, moglie di Latino, e il principe dei Rutoli, Turno, che a sua volta aveva sperato di sposare Lavinia, provocano la guerra. Una donna è di nuovo al centro di lunghi e feroci combattimenti. Enea si reca da re Evandro, sovrano di una cittadina del Palatino, per chiedergli un'alleanza. Libri 9-12. La guerra e la morte di Turno. Dalla parte dei Latini si schiera un'alleanza di popoli italici. Enea ottiene l'aiuto di Evandro e l'appoggio dei cavalieri guidati dal giovane Pallante, figlio del re. Riceve inoltre in dono un'armatura forgiata dal dio Vulcano. Sullo scudo è rappresentato il futuro di Roma. Mentre Enea è lontano dall'accampamento, Turno e i suoi alleati sembrano avere la meglio sui troiani. Perciò due giovani amici, Eurialo e Niso, tentano una spedizione notturna attraverso le linee nemiche per raggiungere Enea e avvertirlo di quanto sta accadendo. Ma i due giovani vengono sorpresi e uccisi dai nemici. Finalmente Enea torna a combattere e subito i troiani si dimostrano più forti. La superiorità dei troiani però non impedisce che molte altre vite siano spezzate da entrambi gli schieramenti. Turno uccide Pallante e indossa la sua cintura, con cui i soldati romani appendevano la spada, come trofeo di vittoria. Enea tenta una proposta di pace, ma Turno è ancora determinato a combattere, sebbene tra i suoi serpeggi lo scontento. Muore un'importante alleata dei Rutoli, la giovane e fortissima guerriera Camilla. Turno allora, prostrato dall'eccidio dei suoi, accetta lo scontro diretto con Enea. Anche se Giunone è ostinata e avversa ai troiani, infine è il principe dei Rutoli a subire il colpo fatale. All'ultimo Enea non sa se ucciderlo o risparmiargli la vita, ma la vista della cintura di Pallante allontana ogni pietà per il nemico. Mentre la guerra volge al termine, Giove promette a Giunone che il nome dei troiani sarà cancellato nella discendenza di Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Rovato, Brescia, convento della Santissima Annunciata. Nel Tempio del Silenzio. Il complesso monastico, fondato nel XV secolo dai servi di Maria, si erge tra le colline e i vigneti della Francia corta meridionale. Conserva pregevoli affreschi, tra cui un'Annunciazione di Girolamo Romanino. Di Vanina Patanè. Disteso in pieno sole, il convento della Santissima Annunciata si erge dalle pendici del Monte Orfano, l'ultima propaggine delle prealpi bresciane che fa ombra ai paesi di Rovato e Coccaglio. Raggiungendolo a piedi per una stradina che serpeggia fra il verde e i filari delle vigne, il silenzio avvolge come un abbraccio. Agli inizi degli anni Sessanta, la bellezza del luogo colpì padre David Maria Turoldo, carismatico teologo e poeta, a quel tempo alla ricerca di una struttura dove impiantare un noviziato dell'Ordine dei Servi di Maria di cui faceva parte. L'Annunciata, che versava in stato di abbandono e trascuratezza, fu così acquistata dai frati e restaurata. Il destino chiudeva un cerchio. 5 secoli prima era stato proprio lo stesso ordine a erigere il convento, a partire dal 1449 con l'annessa chiesa dedicata alla Vergine Annunciata, consacrata nel 1507. Nel 1772 la Repubblica di Venezia soppresse la comunità e mise all'asta il complesso, che da allora conobbe diversi proprietari e i più svariati utilizzi. Con il ritorno dei Servi di Maria, dal 1963, l'Annunciata riacquistò la sua funzione di luogo di vita religiosa, comunitaria e di meditazione, improntato alla fratellanza e all'ospitalità. Ripercorrendo le orme dei loro confratelli del passato, i frati ripiantarono anche il vigneto sulle pendici della collina, che nel 1990 fu affittato a Vittorio Moretti, l'imprenditore vinicolo simbolo delle bollicine della Francia corta. Nel 2018, senza più le forze e le risorse per prendersene cura, i frati hanno affidato in gestione alla Fondazione Moretti anche il convento e si sono spostati in una piccola foresteria a 2 passi dalla chiesa, che rimane regolarmente aperta al culto e alle visite grazie a una rete di volontari locali. Rialzato da alcuni gradini, l'alto pronao ci introduce all'interno, a navata unica, ridisegnato nel 1635 seguendo i dettami architettonici della Controriforma. Per valorizzare l'altare maggiore, il fulcro dove gli occhi e i cuori dei fedeli dovevano convergere, le cappelle laterali furono ridotte di profondità. L'apparato decorativo riflette i valori e la storia dell'Ordine dei Servi di Maria. Sulla parete sinistra, la prima cappella omaggia i suoi santi fondatori, 7 amici fiorentini che all'inizio del 200 lasciarono i loro commerci per dar vita a un cenobio religioso. Nel sott'arco le loro effigi sono ritratte nei tondi dipinti nel 1481 da Liberale da Verona, La grande tela settecentesca sopra l'altare li raffigura invece nell'atto di ricevere dalla Vergine la veste dell'ordine. Lungo la parete destra spicca la cappella dell'Annunciazione. Qui, già nel XV secolo, fu collocata un'immagine che suscitò una fervente devozione mariana, trasformando la chiesa in un santuario frequentatissimo, soprattutto durante le diverse festività dedicate alla Vergine. La pala d'altare, in legno dorato, aveva al centro l'angelo Gabriele e Maria, intagliati in rilievo su fondo blu e oro, e ai lati due santi dipinti, opera dei veneziani Antonio e Bartolomeo Vivarini. L'originale, finito in una collezione privata, è stato sostituito da una copia moderna. Il presbiterio e l'abside conservano le eleganti forme quattrocentesche del tempio originario. Gli affreschi sulle pareti, scomparsi sotto la calce stesa nel 600, quando la chiesa divenne un lazzaretto per gli appestati, sono tornati alla luce grazie al provvidenziale restauro degli anni 60. Domina lo spazio, dall'alto della lunetta dell'abside, l'Annunciazione, dipinta intorno al 1540 da Girolamo Romanino, uno dei grandi maestri del Rinascimento lombardo. Le forme sono piene e morbide e la prospettiva perfetta, ma un tocco vernacolare è dato dall'immagine del gatto testimone della scena, a sottolineare la quotidianità nella quale irrompe il senso del divino. Sulla parete sinistra del presbiterio si rincorrono diverse pitture, non tutte pienamente leggibili. Nel registro più basso spicca un San Sebastiano. Sulla base della colonna del suo martirio vi sono delle iniziali non chiaramente identificabili, ma i critici tendono ad attribuirlo al veneziano Alvise Vivarini. Nel secondo registro si è conservata un'elegante Madonna in trono con bambino. Ai suoi piedi si distingue il profilo della città di Rovato, offerta alla Vergine. Adiacente alla chiesa è l'ex convento che si sviluppa attorno al suo doppio chiostro. Nel Settecento le arcate di quello superiore sono state chiuse con una serie di finestre. Al centro un pozzo con la sottostante cisterna dell'acqua. Al piano terra si trovano le sale dedicate alla vita comunitaria dei frati. Spicca il grande refettorio, con un soffitto scandito da volte a crociera e a vela che sembra uscire da un quadro del Beato Angelico. Le stanze sul lato meridionale si aprono sullo splendido loggiato seicentesco rivolto verso sud, con la pianura che pare srotolarsi ai nostri piedi. Nelle giornate limpide i grattacieli di Milano si stagliano nel cielo e a far da sfondo sono da un lato il profilo degli Appennini e dall'altro le vette delle Alpi piemontesi. In una parte del loggiato è stato realizzato un bel giardino d'inverno, chiuso da grandi vetrate, dove fino a qualche anno fa i frati coltivavano le erbe per produrre i loro distillati. Il vino invece stava nella cantina a livello inferiore, in cui oggi maturano le bottiglie di Curte Franca Bianco Doc, Convento Santissima Annunciata, lo Chardonnay in purezza ricavato dalla vigna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. L'empatia a volte è un dono, a volte un danno. Sentire le emozioni degli altri come se fossero nostre è una qualità che, a detta di molti, rafforza i rapporti interpersonali, rendendo il mondo più umano. Ma oggi parecchi studiosi la pensano diversamente. Secondo loro, essere empatici e dunque emotivi spesso non è d'aiuto né nel privato né nel sociale. Meglio sarebbe puntare sulla razionalità, mantenendo un sano distacco che alla fine risolve più efficacemente i problemi. Di Andrea Porta. La parola empatia è ormai da anni sulla bocca di tutti. Ci dicono che dobbiamo saper provare empatia perché così il mondo sarà migliore. Ci saranno meno odio, meno violenze, meno guerre. Che dobbiamo entrare in sintonia con i nostri simili per sconfiggere l'indifferenza, imparare a sentire il dolore altrui, per rispettare il prossimo e creare solidarietà sociale. Indubbiamente, saper sentire le emozioni degli altri ha un'importanza fondamentale nelle relazioni sociali. L'empatia favorisce la coesione sociale, spiega Franca Tani, docente di psicologia dello sviluppo all'Università di Firenze e autrice insieme a Silvia Bonino e a Lida Lo Cocco del volume Empatia, i processi di condivisione delle emozioni. Giunti 2010. Non penso che l'individualismo moderno possa mai cancellarla. L'uomo è un animale sociale e ha bisogno dei propri simili. Del resto l'empatia ha profonde radici biologiche. Alcuni anni fa, un team di scienziati del Max Planck Institute for Biological Cybernetics di Tübingen, Germania, dimostrò, ad esempio, che anche nel cervello dei macachi sono presenti i cosiddetti neuroni di von Economo, strutture simili a quelle attive nell'insula anteriore dell'uomo, ovvero l'area di corteccia cerebrale che ha uno specifico ruolo nelle funzioni di autocoscienza, la percezione di chi siamo, e nella percezione delle emozioni altrui. Secondo gli studiosi, i neuroni di quegli animali sarebbero una forma primordiale di quelli umani, e ciò farebbe pensare che l'empatia sia un sentimento innato, già presente agli albori dell'evoluzione dell'uomo, così come lo è negli animali, in grado di percepire le emozioni dei loro simili e di provare compassione per un compagno ferito. Ma nelle società umane, l'empatia è sempre la soluzione migliore. Che dire, ad esempio, del suo ruolo di fronte ai conflitti sociali? Con il termine empatia, la psicologia indica la capacità di sentire le emozioni dell'altro e quindi di comprenderle fino in fondo, quasi fino a viverle sulla propria pelle. In alcune condizioni, questa capacità così importante nelle relazioni intime, familiari e amicali può però rappresentare un ostacolo. Se, per esempio, un buon medico deve certamente essere motivato dal desiderio di aiutare gli altri, un eccesso di empatia per il paziente sarebbe controproducente. Pensiamo a un chirurgo che dovesse immedesimarsi nella sofferenza di un uomo a cui è stata diagnosticata una grave malattia. Il solo pensiero che dal suo agire può dipendere la vita di quella persona e dunque il dolore di un'intera famiglia lo influenzerebbe al punto di potergli far commettere errori durante l'intervento, oppure di andare incontro a un crollo psicologico. Non solo. Quando l'immedesimazione nelle vicende altrui diventa troppa, tendiamo a non voler vedere il loro dolore e non ci sentiamo più responsabili, scrive lo psicologo Steve Ayan in un saggio uscito sulla rivista di neuroscienze Gehirn und Geist. Un eccesso di sofferenza può spingerci infatti a voltare le spalle agli altri, sopraffatti da un'emozione troppo intensa. Così, da stimolo ad aiutare chi ha bisogno, l'empatia porta all'indifferenza. Meglio sarebbe un coinvolgimento morale nel disagio altrui, ma senza il pesante carico di emozioni che l'empatia inevitabilmente porta con sé. C'è poi un altro aspetto che rende l'empatia, quando eccessiva, pericolosa. Nell'introduzione di Contro l'empatia, una difesa della razionalità, discusso saggio dello psicologo canadese Paul Bloom, Liberi Libri, leggiamo: l'empatia ha un aspetto positivo nella fruizione dell'arte e talvolta nei rapporti intimi. Il problema si pone invece quando l'empatia viene usata per capire e prendere decisioni nei casi più complessi, che sono poi i casi politici, sociali ed economici. Se un governo prendesse decisioni pubbliche sulla base dell'emotività, produrrebbe fallimenti e ingiustizie. In fondo è quello che succede anche a noi quando un senzatetto ci chiede l'elemosina. Ci sentiamo di fare del bene quando, mossi dall'empatia, gli diamo del denaro. Ma non è così. Quei soldi, infatti, gli risolvono soltanto il suo problema momentaneo di trovarsi qualcosa da mangiare, ma in realtà lo spingono a continuare a mendicare nell'attesa quotidiana di una monetina. Meglio sarebbe invece non dargli nulla, andando contro quel che ci dice il cuore e impegnandoci piuttosto ad aiutarlo, ad esempio con il volontariato, a integrarsi nella società così da consentirgli di trovarsi un lavoro. In casi come questo, infatti, l'empatia serve soltanto a noi per sentirci buoni, ma alla lunga fa del male a chi vorremmo aiutare. L'empatia è miope, scrive Bloom, motivando azioni che potrebbero rendere le cose migliori nel breve periodo, ma portare a risultati negativi in futuro. È incapace di fare i calcoli, favorendo l'uno rispetto ai molti. Carlo Lottieri, docente di filosofia del diritto all'Università di Verona e direttore del Dipartimento di Teoria Politica presso l'Istituto di Studi Liberali Bruno Leoni, ci fa notare come l'empatia sia dannosa proprio nella vita pubblica. L'empatia ha una spontanea prevalenza perché parla dei fini, cioè ci mette in comunicazione con l'umanità dell'altro, mentre la razionalità si focalizza sui mezzi, cioè su quel che è più opportuno fare perché quei fini siano raggiunti. I problemi della politica nascono da questo errore. La logica dei politici di professione predilige il breve termine per ottenere consenso elettorale. Per questo i sistemi democratici producono debiti crescenti, sono il risultato di benefici immediati. In altre parole, si dà voce alla pancia con misure che creano consenso rispondendo al bisogno momentaneo, come il discusso reddito di cittadinanza, quando invece sarebbero più utili misure strutturali, anche se più difficili da accettare nell'immediato. Nell'uomo, infatti, è innata la tendenza a provare empatia in misura diversa a seconda di chi abbiamo di fronte. La ricerca, spiega Paolo Albiero, psicologo dell'Università di Padova e ricercatore sul tema dell'empatia, ha dimostrato che è più immediato e più probabile provare empatia per chi conosciamo e per chi è più simile a noi quanto a età, genere, gruppo etnoculturale, livello socio-economico, religione o orientamento sessuale. Essere bravi cittadini implica però il dovere morale di riservare a tutti lo stesso trattamento, anche a chi non è dei nostri. L'empatia è faziosa, di parte, prosegue Bloom, ci spinge verso il campanilismo e il razzismo. Insomma, ci porta ad aiutare o a riservare una corsia preferenziale a chi vogliamo noi. Quindi, come comportarci? Essere contro l'empatia non significa che dovremmo essere ingiusti e immorali, conclude Bloom. Ma se vogliamo rendere il mondo un posto migliore, ci riusciamo meglio senza empatia. Prima che in modo empatico, dovremmo comportarci in modo civile e compassionevole, cioè giusto. Solo così possiamo prenderci cura del benessere degli altri, senza creare ingiustizie. Prima finestra di approfondimento. La sofferenza crea legami intensi. Tra gli anni 80 e 90, una celebre scoperta neuroscientifica consentì di comprendere qualcosa di più circa i meccanismi psichici dell'empatia. Parliamo dell'identificazione dei cosiddetti neuroni specchio grazie a un'equipe dell'Università di Parma, coordinata da Giacomo Rizzolati, la quale dimostrò come alcune strutture nervose si attivino non solo all'esecuzione di specifici atti motori, ma anche osservando altri eseguirli. Gli studi sull'empatia, peraltro, l'hanno chiarito che questa predisposizione innata è particolarmente attiva quando gli esseri umani si confrontano con emozioni negative. A dimostrarlo c'è uno studio della University Aalto e del Turku Pet Center, Finlandia, che spiega come queste siano estremamente contagiose e in grado di accoppiare il nostro cervello con quello di chi ci circonda. Diverse indagini nel passato avevano già chiarito come le amicizie nate in condizioni di stress siano le più intense e durature. Ad esempio, i rapporti tra gli ex commilitoni del Vietnam sono durati spesso anche più di 20 anni. Gli studi sull'empatia hanno quindi smontato da anni e definitivamente le ipotesi psicologiche secondo cui la natura umana è fondamentalmente violenta ed egoista. Finestra 2. Meglio essere distaccati. L'empatia va controllata per evitarne gli effetti indesiderati. Numerose ricerche hanno dimostrato che una caratteristica cruciale nel modulare il nostro comportamento sociale è la capacità di autoregolazione, spiega Paolo Albiero dell'Università di Padova. Essa è fondamentale per il nostro adattamento sociale. Le persone che hanno buona capacità di autoregolazione sono in grado di controllare i loro comportamenti e quindi di partecipare alle emozioni degli altri mantenendo una sana distanza. In pratica, non corrono il rischio di essere sopraffatti dalla loro empatia con conseguenze pericolose per sé e per gli altri. Questa capacità è considerata una componente del temperamento e ha quindi una base innata, ma può essere sviluppata e allenata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Acqua ricavata dall'aria. L'invenzione di un ingegnere spagnolo che potrebbe salvare le popolazioni dalla siccità. Il dispositivo, perfezionato dopo 30 anni di studio, può essere trasportato e facilmente impiegato anche in aree remote e desertiche. Di Angelo Petrone. I mutamenti climatici stanno spingendo l'umanità verso condizioni di vita del tutto nuove e, soprattutto nelle aree più esposte, a temperature che sono al limite della sopportabilità umana. La siccità che attanaglia l'Europa in queste settimane è solo una delle conseguenze di questo processo e ci ricorda come sia essenziale preservare l'acqua. Ma una nuova invenzione potrebbe risolvere questo problema sempre più grave. Grazie all'imprenditore e ingegnere spagnolo Enrique Veiga, migliaia di persone potrebbero salvarsi dalla mancanza d'acqua dovuta alla siccità. Con la sua compagnia Aquair, l'uomo è riuscito a ricavare acqua dall'aria. Il meccanismo funziona attraverso l'elettricità, che raffredda l'aria, che a sua volta si condensa, trasformandosi in acqua, in un processo che è simile alla condensazione che avviene negli impianti di condizionamento. In realtà esistono anche apparecchiature simili, ma questo generatore d'acqua è l'unico che non necessita di temperature particolari per funzionare, visto che garantisce la produzione dell'acqua fino a 40 gradi e nemmeno di un particolare ambiente con elevato tasso di umidità. Ed è su questo aspetto che la soluzione spagnola si rivela ben più semplice da applicare rispetto ad altre, visto che può essere usata anche nelle aree desertiche. La quantità di acqua dipende dalle dimensioni della macchina usata, compresa tra i 75 litri al giorno, per la più piccola, fino ai 5.000 litri del dispositivo con dimensioni maggiori. Il nostro obiettivo, dichiara l'ingegnere spagnolo, è portare il nostro apparecchio nelle aree più estreme, magari nei campi profughi, dove l'approvvigionamento è impossibile. Usato già da tempo in un campo per profughi in Libano e per diverse comunità namibiane, l'apparecchio ha già dimostrato di poter essere usato senza problemi. Con l'uso di pannelli solari per la produzione di elettricità, potrebbe abbattere l'impatto ambientale e rendere possibile l'uso della tecnologia nelle aree più remote.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista La Freccia, il gigante di Sicilia, alla scoperta del borgo di Centuripe, che dall'alto ha la forma di un uomo disteso sulla montagna, tra tesori archeologici, ceramiche artigianali e cucina tipica. Di Osvaldo Bevilacqua. Tanti anni fa sentii parlare di un borgo siciliano che dall'alto aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna. Nutrivo qualche legittimo dubbio, ma in occasione di alcune riprese televisive dall'elicottero nella provincia di Enna mi dovetti ricredere. Effettivamente Centuripe, delizioso

allo sviluppo con cui nei secoli è venuto dilatandosi il centro abitato. Oggi inconfondibile per i caratteristici vicoli a gradoni e le abitazioni a schiera su più piani che si sporgono sulla valle. Si dice che Garibaldi, dopo la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito appropriatamente il balcone della Sicilia. Il piccolo centro siciliano non manca di stupire anche il più navigato e curioso dei viaggiatori con il fascino della sua storia millenaria. Conobbe il periodo di maggior splendore in età ellenistica e romana, diventando uno dei più importanti luoghi del Mediterraneo centro-orientale per la produzione di coroplastica e ceramica. Qui venivano create vere e proprie opere d'arte, modelli di bellezza conosciuti dagli esperti come vasi centuripini. Secondo gli storici sarebbero 39 le tipologie autoctone che influenzarono la produzione di altri opifici siciliani in età classica. La tradizione continua a mantenersi viva nelle piccole industrie e nei laboratori di ceramica, in cui vengono riprodotte copie di alta qualità dei vasi antichi, molto apprezzate dai turisti. Alcuni dei reperti rinvenuti nel corso degli anni sono ospitati nei più importanti centri culturali del mondo, come il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, il British Museum a Londra e il Metropolitan Museum of Art a New York. Ma la collezione più corposa è oggi custodita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe, spiega Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Qui sono esposti su tre piani diversi pezzi, tra cui spicca una delle prime rappresentazioni fisionomiche in Sicilia orientale. Un volto umano schematizzato, parte di un grande vaso in terracotta risalente al quinto millennio avanti Cristo. Di enorme rilevanza è il complesso statuario in marmo che ritrae alcuni membri dei Pompei Falcones, la famiglia che durante il periodo imperiale commissionò la ricostruzione dell'edificio Augustales, uno dei monumenti più significativi dell'età imperiale di Centuripe. Tra i reperti la famosa testa di Augusto, rinvenuta nella città siciliana il 30 aprile 1938, nel pieno delle celebrazioni del bimillenario Augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada. Dopo il ritrovamento, l'opera fu trasferita a Siracusa, nonostante l'opposizione della comunità cittadina e malgrado fosse già stato fondato l'antiquarium comunale. Su iniziativa del sindaco, storico dell'arte e giornalista Salvatore Laspina, e grazie all'intervento delle istituzioni per i beni culturali della Sicilia, il ritratto marmoreo è rientrato a Centuripe dopo più di 80 anni. Ma il territorio di Centuripe è ricco anche di altre bellezze archeologiche, storiche e paesaggistiche. Sono imperdibili i calanchi del Cannizzola, tra i più suggestivi dell'isola, il superbo ponte dei Saraceni che sovrasta il fiume Simeto, le imponenti terme romane, i resti del complesso monumentale Augustales e le due tombe a rilievo di età imperiale. In stile tardo barocco siciliano sono invece la superba chiesa dell'Immacolata Concezione e la suggestiva chiesa di San Giuseppe. Caratteristico infine il Monte Calvario che emerge dal tessuto urbano e sulla cui sommità persiste una deliziosa chiesetta di inizi Novecento. Naturalmente non mancano le attrazioni per i buongustai che possono deliziare il palato con i genuini prodotti del posto, tra cui il pregiato zafferano, l'ottimo formaggio locale e i prelibati insaccati. Tra le squisitezze della cucina tipica spiccano a pasta che i finocchi, ovvero la pasta con il finocchietto selvatico, le frascatole, una sorta di polenta realizzata con ceci, piselli e pancetta, e la gustosa zuppa di fave con il lardo. Merita infine una nota a parte il bersagliere, dolce biscotto

0: ricoperto di cioccolata, che pare sia stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale da una casalinga che aveva avuto in dono una barretta di cacao da un militare delle forze alleate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Che bella età. Eboli nel cuore, di Giusy Izzo. Dove abito io è un groviglio di case, la parte vecchia di Eboli, vicoli, rumori e bambini che giocano a pallone. Una famiglia abita al piano terra del mio vicolo. Cenzina è sempre incinta, ha tanti figli. I piccoli dormono nei cassettoni e un giorno un cassettone si chiude, provocando la morte al piccolo. Sono in tanti in quella casa del corso. Lo sanno tutti, lo so anch'io. Poi c'è una vecchietta che abita in una cantina. Il buio e l'odore strano sono costanti. Sono diffidente, mi fa paura. Sopra abita la figlia, che ha un negozio di verdura a fianco al nostro. Questo vicolo stretto e lungo fa da pista per noi bambini per correre, risalire e giocare a palla, a mazza e taccola, e anche per mangiare. Si prende un peperone, si accende un fuoco, si scalda una pietra e voilà. Il pranzetto è servito. Che bontà! Tutto questo tra le macerie di case bombardate, rimaste vuote a ricordare la guerra. Si gioca a nascondersi tra le macerie, si va sugli orli delle pareti rimaste in piedi, in cerca delle bocche di leone. Andando in su, una grossa scalinata ti porta nelle case strane. Non capisco, ma sono tutte al piano terra con tante donne. Ma la mia casa è la più bella di tutte. E poi noi abbiamo la televisione. Tutte le sere la casa è piena di persone a vedere la TV. I bambini per terra, gli adulti seduti. E se è inverno, attorno a un braciere, unico mezzo di riscaldamento. Ma la cosa più bella sono le favole, raccontate attorno al braciere da un'amica di mamma. Ne sa tantissime. Non fa in tempo a finire, che noi diciamo. E poi? Le gambe arrossate dal calore del carbone, piene di bozze, i piedi appoggiati sul braciere, quasi bruciati dal caldo, il resto del corpo infreddolito. Ma il nostro pensiero è lei. La racconta favole, straordinaria, ci fa sognare a occhi aperti, principi, principesse, favole inventate per noi. Grazie infinite a lei per le bellissime serate che ci ha regalato. Ma siamo bambini, abbiamo il nostro mondo da conquistare. La fruttivendola si chiama Margherita e la racconta favole a Nina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio o giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del 300, che attendeva in agguato. E si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu tra l'altro vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa, ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i Guelfi fiorentini e Ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai Guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta 2 mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema Guelfi e Ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità, ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai romani come una terra di città, caratterizzandosi così, fin dall'antichità, per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante, circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoglieli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia, si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia, come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato, in Italia e non solo, dalla cosiddetta crisi del Trecento. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti. E c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo, egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32° dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer. Feltrinelli, 1999. Letto da Graziano Sessolo. Una sera di gennaio del 1996, Harald e Claudia Lindgard devono affrontare l'inimmaginabile. Duncan, il loro unico figlio di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Il ragazzo avrebbe ucciso il suo coinquilino dopo averlo sorpreso con la propria fidanzata. L'arma utilizzata è quella di casa, quella che in Sudafrica si trova in tutte le case, una pistola comprata e tenuta a disposizione contro eventuali malintenzionati. Buon ascolto!
2: È successa una cosa terribile. Seguono la notizia alla televisione dopo cena con una tazza di caffè appoggiata lì accanto. Bosnia, Somalia, o il terremoto che come un mastino scuote tra fauci apocalittiche un'isola giapponese. Uno qualsiasi dei disastri di quel periodo. Quando suona il citofono si guardano con amichevole riluttanza. Vai tu, tocca a te. Fa parte del patto che si stringe vivendo insieme. La decisione di lasciare la loro casa e trasferirsi in questo complesso residenziale con giardiniere e ingresso sorvegliato è recente e non sono ancora abituati, o piuttosto tendono momentaneamente a dimenticare che adesso a convocarli non è l'abbaiare di Robby o l'antiquato squillo del campanello della porta d'ingresso. Nel complesso residenziale non sono ammessi animali domestici. Ma loro, fortunatamente, hanno potuto mandare il cane dal figlio, che abita in un villino. Lui, lei. Il balenio di un sorriso. Lui si è alzato con un'espressione pigra ed è andato a sollevare il ricevitore più vicino. «Chi?» lo ha distrattamente sentito dire lei, ascoltando distrattamente il commento alle immagini. «Chi?» Poteva essere qualcuno che voleva convertirli a una qualche setta religiosa, o che doveva consegnare un'ingiunzione di pagamento per una multa. C'era chi lo faceva come secondo lavoro. Lui ha detto qualcos'altro che lei non ha capito, seguito dal ronzio elettronico del tasto che fa scattare la serratura. Dopodiché lui le ha chiesto: «Hai idea di chi sia un certo Julian qualcosa, amico di Duncan?» Lui, lei. Non lo conoscevano, nessuno dei due. Niente di strano in questo. Duncan, 27enne, aveva la propria cerchia sociale, esattamente come i suoi genitori avevano la loro, e i due mondi si incrociavano solo occasionalmente, quando gli interessi che gli avevano inculcato sin da bambino combaciavano. «Cosa vuole?» «Ha detto solo che vuole parlarci». In quel preciso istante entrambi hanno sentito la scossa di un segnale d'allarme. «Cosa c'è da temere nel contesto specifico di un 27enne in quella città? Un incidente? Uno scippo? L'aggressione di un ladro penetrato in casa?» Sulla porta, insieme, affrontano quelle possibilità. Affrontano i passi che si avvicinano sul viottolo privato sotto i tralci intrecciati delle strelizie. Il segnale del secondo citofono. E quel giovane, mandato da chi? Mandato per chi? Duncan. È entrato con lo sguardo basso, cosicché loro non hanno potuto leggervi nulla. Si è seduto senza dire una parola. Lui, lei, a chi tocca? C'è stato un incidente? Lei è medico, vede cosa arriva in ambulanza al pronto soccorso. Se si tratta di qualcosa di rotto, saprà valutare se è possibile riaggiustarlo. Quel certo Julian tende le labbra scoprendo i denti e serra la bocca per un attimo. Più o meno. No, non è Duncan. No, no. C'è stato un morto. Lo hanno arrestato. Duncan. Si alzano tutti e due in piedi. Per l'amor del cielo. Ma cosa dice? Che cos'è questa storia? Come è arrestato? Arrestato per cosa? Il messaggero viene aggredito, assume un'espressione quasi imbronciata, incapace di reggere il peso di ciò che ha da dire. La parola oscena gli esce di bocca con vergogna. Omicidio. Tutto si ferma. Un incidente, uno scippo, l'aggressione di un ladro si possono comprendere. Lui, lei. Lui attraversa a grandi passi la stanza per spegnere la televisione. Emette un brusco sospiro. Finché erano rimasti tutti immobili, finché nessuno aveva fiatato, la parola e l'atto in essa contenuto non potevano entrare lì dentro. Ora, con lo scatto di un interruttore e l'esplosione di un sospiro, si apre una nuova era. Il vecchio calendario gregoriano non può contenere questa data, non rientra nel suo metro di misura. Quel certo Julian adesso spiega che alla stazione di polizia hanno convocato un magistrato fuori orario, offre il dettaglio con il peso della sua urgente gravità, per incriminarlo e gli è stata rifiutata la cauzione. È questo lo scopo pratico della sua visita. Duncan dice, manda a dire che è inutile andare a trovarlo, è inutile cercare di ottenere la libertà provvisoria. Comparirà in tribunale lunedì mattina. Ha già un avvocato. Lui, lei. Nel corso della giornata lei ha messo una decina di volte la data sulle ricette per i suoi pazienti, eppure ricorre a una domanda che può procurare una qualche risposta alla parola pronunciata dal messaggero. La grida. Che giorno è oggi? Venerdì. È successo di venerdì. È probabile che nessuno dei due avesse mai messo piede in tribunale. Nel corso delle 48 ore di quel fine settimana di attesa, i Lindgaard avevano passato in rassegna ogni spiegazione plausibile, data l'impossibilità di parlare direttamente con lui. Duncan, il loro unico figlio. L'assurdità dell'accusa li aveva spinti a rispettare le sue istruzioni e a non andarlo a trovare. Senza dubbio, significava che tutta quella faccenda era ridicola, chiaro, orribilmente ridicola, uno sciocco e imbarazzante malinteso che presto si sarebbe risolto, meglio non confermarne il carattere allarmante presentandosi alla prigione madre e padre accompagnati dal loro avvocato in preda alle emozioni, eccetera, eccetera. Era così che si erano convinti di interpretare il suo divieto. Un misto di considerazione nei loro riguardi, non c'era bisogno di coinvolgerli nella faccenda, e di indipendenza giovanile, l'indipendenza che di mutuo accordo loro gli avevano concesso e lui aveva esercitato sin dall'adolescenza. Ma l'ignoto porta con sé il terrore. Il terrore era una sostanza entrata in circolo dentro di loro, pur non provenendo dalla farmacopea della dottoressa. Camminavano lentamente lungo i corridoi del tribunale senza niente da dirsi. Quando hanno trovato la porta giusta, Harald si è tirato indietro per lasciar passare sua moglie Claudia con la gentilezza di uno sconosciuto. Sono entrati e con goffi passi laterali hanno preso posto su una panca. Persino l'odore del luogo era quello di un paese straniero in cui erano stati deportati, odore di lucide balaustre di legno e cera per il pavimento, le finestre lassù in alto, riflettori inclinati, le uniformi riempite da uomini con l'aspetto anonimo di adepti di un culto, tutti intercambiabili. La presenza di qualche figura seduta poco distante, il genere di persone che fissano il vuoto dalle panchine di un parco o giacciono a faccia in giù sul prato dei giardini pubblici. La mente si dibatte tra quelle circostanze come un uccello che si è infilato in uno spazio chiuso. Deve esserci una via d'uscita. Harald è andato a sbattere contro una sensazione di scuola, troppo lontana per essere un ricordo consapevole. Odore di istituto e la durezza del legno sotto le natiche. Si è imbattuto persino nel nome di un insegnante. Nulla di ciò che apparteneva al passato poteva essere per lui più remoto di quel presente. D'un tratto la sua attenzione è stata catturata da Claudia, che si è riscossa dall'immobilità per spegnere il cercapersone con cui si tiene in contatto con lo studio. Sentendosi osservata, lei ha girato la testa a scrutare il suo sguardo obliquo. Niente. Gli ha rivolto il sorriso rigido con cui si saluta una persona che non si è sicuri di conoscere. Lui emerge dalla tromba delle scale fra due poliziotti. Duncan. Possibile? Occorre riconoscerlo in un personaggio che non gli appartiene, per come lo conoscono loro da sempre. E chi potrebbe identificarlo meglio? Porta un paio di jeans neri e una maglietta nera di cotone. Il genere di vestiti che mette di solito, ma da sotto la scollatura della maglietta spunta lindo il colletto risvoltato di una camicia bianca. Lo notano tutti e due. È il particolare su cui tacitamente si concentra l'attenzione di entrambi. È il dettaglio, simbolica sottomissione alle convenzioni proprie di un tribunale, che stabilisce un legame di realtà tra il Duncan che loro conoscevano, lui, e quest'altro scortato da due poliziotti. Una vampata di calore ha travolto Harald, una confusione simile ad ansia o rabbia, ma che non è né l'una né l'altra cosa. Una reazione cui non aveva mai avuto occasione di ricorrere. Duncan, sì. Li ha guardati, confermando la propria presenza. Claudia gli ha sorriso a testa alta perché tutti vedessero e lui le ha risposto con un cenno del capo. Poi però, per il resto dell'udienza, non ha più cercato i genitori se non sfiorandoli con lo sguardo controllato, quasi assorto, che percorreva la galleria riservata al pubblico, passando in rassegna i due giovani neri che sedevano con le gambe divaricate, in una posa rilassata, il vecchio bianco chinato in avanti con la testa fra le mani e i componenti di una famiglia che probabilmente erano entrati in aula per caso, confusi, per far passare il tempo prima dell'udienza che li riguardava e che intanto parlavano sottovoce dei fatti loro. Quando il magistrato ha fatto il suo ingresso in scena, tutti si sono alzati nervosamente per poi crollare di nuovo seduti. Era un uomo alto o basso, calvo oppure no, non ha importanza. Si vedeva la giuntura delle spalle sotto la toga voluminosa, mentre lui, curvo sopra gli incartamenti che gli erano stati presentati, rivolgeva qualche breve commento in tono interrogativo ai tavoli nell'arena dell'aula, dove di spalle al pubblico stavano seduti quelli che presumibilmente erano gli avvocati della difesa e dell'accusa. Sotto i fasci di luce che scendevano dalle finestre come scale inclinate, tra i poliziotti che entravano e uscivano dall'aula riferendo i loro messaggi in rochi sussurri, la routine dell'udienza si è conclusa. Duncan Peter Lindgard è stato rinviato a giudizio per omicidio, la richiesta di libertà provvisoria respinta per la seconda volta. Tutto finito. Ma comincia qui. I genitori si sono avvicinati alla sbarra che divide la galleria riservata al pubblico dall'aura vera e propria e nessuno ha impedito loro il contatto con il figlio. A turno lo hanno abbracciato mentre lui teneva la testa leggermente voltata per non guardarli in faccia. «Hai bisogno di qualcosa?» «È inammissibile», stava dicendo il giovane avvocato. «Presenterò immediatamente un appello contro quel rifiuto, Duncan. Non permetterò all'accusa di cavarsela così. non preoccupatevi. Quest'ultima frase rivolta a lei, la dottoressa, con lo stesso identico tono di rassicurazione che lei a sua volta usava con i pazienti della cui prognosi non era certa. Il figlio aveva un'aria impaziente, lo sguardo inquieto di chi aspetta solo che i visitatori bene intenzionati se ne vadano, la necessità urgente di qualche pensiero, una preoccupazione intima. Potevano interpretarla come un'espressione di sicurezza, sicurezza nella propria innocenza, ma certo. Oppure poteva essere un modo di nascondere il terrore, un terrore simile a quello che avevano provato i genitori, tenuto nascosto per orgoglio, perché non lo si associasse a loro. Ora Duncan era ufficialmente imputato, era stato messo a verbale. La condizione di imputato ha un terrore che è tutto suo, no? Niente? Penserò io a qualsiasi cosa di cui Duncan abbia bisogno. L'avvocato ha stretto la spalla del cliente facendo dondolare la valigetta e se n'è andato. Allora, se non c'era niente che... Niente. Niente che potessero chiedergli, non potevano domandargli che cos'è questa storia, cosa hai fatto, cosa ti accusano di avere fatto. Suo padre ha trovato il coraggio. È davvero un avvocato competente? Potremmo assumere qualche altro, di chiunque si tratti. È un buon amico. Più tardi mi metterò in contatto con lui per sentire cos'è successo quando ha visto il pubblico ministero. Il figlio sa che suo padre sta parlando di soldi, è pronto a pagare la cauzione nelle circostanze che, impossibile a credersi, sono sorte tra loro, il denaro necessario alla sua libertà provvisoria. Il detenuto, ecco che cos'è ora, si volta prima che i poliziotti glielo ordinino, non vuole che lo tocchino. Ha la sua volontà e la stretta della madre trova soltanto la punta delle sue dita mentre lui se ne va. Lo vedono portare via, giù per le scale che conducono chissà dove, sotto le aule. Mentre si avviano a uscire dall'aula B17, si accorgono che l'altro amico, il messaggero, era fermo dietro di loro per far sentire a Duncan la propria presenza senza intromettersi fra coloro con cui il legame è più stretto. Lo salutano e si incamminano insieme a lui, ma senza parlare. Julian si sente in colpa per la missione svolta quella sera e allunga il passo. Quando la coppia sbuca nell'atrio del tribunale, vasta cattedrale ariosa in cui riecheggiano i sussurri dei diversi generi di supplici che vi fanno pellegrinaggio, Claudia a un tratto si allontana, sparendo in direzione del cartello che indica le toilette. Harold rimane ad aspettarla tra la gente che affronta paziente i propri guai, non che ci sia altra scelta per quelle persone, e lui è uno di loro. Mogli, mariti, padri, amanti e figli di falsari, ladri, assassini. Guarda l'orologio. L'udienza è durata esattamente 1 ora e 7 minuti. Lei ricompare e insieme escono dal tribunale. Andiamo da qualche parte a bere un caffè. Oh, ci sono i pazienti in studio. Mi aspettano. Lasciali aspettare. Non aveva fatto in tempo ad arrivare in gabinetto e aveva vomitato nel lavandino. Non c'era stato preavviso, intruppata in quella folla di gente nei guai, partecipe di quell'andatura ansiosa e frastornata, aveva sentito improvvisamente uno spasmo nelle viscere e aveva capito che cosa sarebbe successo. Quando lo aveva ritrovato, non glielo aveva detto, e lui doveva aver presunto che fosse andata in bagno per le solite ragioni. Dal punto di vista medico, un attacco improvviso come quello, senza nausea, era spiegabile. L'estrema tensione nervosa può innescare la contrazione dei muscoli. Vomitarsi l'anima. Quella era l'espressione usata da alcuni dei suoi pazienti per descrivere lo stesso sintomo. Lei, con la sua freddezza, L'aveva sempre considerata una fantasiosa esagerazione. Lasciali aspettare. Ciò che Harald intendeva era che andassero al diavolo i pazienti, come era possibile paragonare i loro dolori, i loro acciacchi, le loro gravidanze a quella situazione. Tutto si era fermato quella sera. Tutto si è fermato. Al caffè, un cameriere androgino con i capelli lunghi e ricci legati in una coda e bicipiti come palle da tennis, canticchiava compiaciuto sulla musica di sottofondo. All'obitorio giaceva il cadavere di un uomo. «Hanno ordinato un caffè americano, Harald, e un cappuccino, Claudia». L'uomo che era stato trovato morto con un proiettile alla testa. Perché doveva sembrare strano che si trattasse di un uomo? Non era di per sé una sorta di ammissione, di disponibilità a credere che quanto era successo fosse possibile? Presupporre che il corpo fosse quello di una donna, la forma più comune dell'atto, il delitto passionale uscito dalle pagine scandalistiche dei giornali della domenica, equivaleva ad accettare la possibilità che un atto simile fosse stato commesso, che potesse anche solo entrare nel contesto di una vita, la sua vita. La violenza casuale delle strade di notte che si erano aspettati di leggere sul volto estraneo del messaggero, ecco il pericolo che appartiene a quel contesto, insieme ai rischi di sempre, le malattie, il crollo di un'ambizione, la perdita di un amore. Ecco le cose a cui coloro che sono responsabili di un'esistenza sanno di esporla. Una donna uccisa nell'impeto della gelosia. Contemplare quell'idea, vergognosamente avvallando la banalità dei giornali, significava accettare che la natura stessa di un atto simile potesse violare i confini che delineavano il contesto di quella vita. Non ne sappiamo molto di più. Lei non ha risposto. Ha sollevato le sopracciglia, prendendo una bustina di zucchero. La sua mano tremava lievemente, un tremito segreto, residuo della violenta convulsione che poco prima aveva scosso il suo corpo. Se anche Harald se n'è accorto, non fa commenti. Ora capivano che cosa si erano aspettati da lui. Indignazione per l'assurdità di quella cosa, dell'accusa che gli veniva rivolta, per la sua presenza lì tra due poliziotti davanti a un magistrato. Si erano aspettati che al vederli si lanciasse verso di loro, a quello erano preparati, per dire cosa. Qualsiasi cosa potesse dire, entro i limiti imposti da quell'aula con i poliziotti che lo sorvegliavano, i funzionari che mettevano insieme gli incartamenti e i curiosi che entravano nella galleria riservata al pubblico. Che trovarsi lì era una follia, che dovevano tirarlo fuori immediatamente, andare a importunare chi di dovere, protestare che... Che cosa? Che parlasse, che desse una spiegazione. Come si poteva pensare che quella situazione fosse reale? Un buon amico. L'avvocato. Un buon amico. Tutto lì. La sua schiena, mentre scendeva le scale tra due poliziotti. Adesso, mentre Harald allungava una gamba per prendere le monete che aveva in tasca, lui era rinchiuso in un posto che loro non avevano mai visto. In una cella. All'obitorio c'era il cadavere di un uomo. Harald ha lasciato una mancia per il giovane che canticchiava. I banali riti del vivere sono una stordita continuità che si stende a ricoprire il luogo in cui tutto si è fermato. Nel pomeriggio voglio arrivare in fondo a questa faccenda. Camminavano verso la macchina, attraverso la distesa ininterrotta della città, separati e riportati fianco a fianco dal restringersi e dall'allargarsi dei marciapiedi in rapporto a tutte le altre persone che se ne andavano per la loro strada, i venditori ambulanti con le loro scorte in bella vista, piccole piramidi di verdura, gomma da masticare, occhiali da sole e vestiti di seconda mano, i fornelli a gas su cui le salsicce friggevano come spirali di intestino umano. Nel pomeriggio non poteva lasciarli aspettare. Era il giorno del suo turno settimanale in ambulatorio. I medici come lei, con uno studio privato, erano tenuti a prestare servizio dove ce n'era bisogno, in determinate zone della città e nelle periferie che un tempo aree bianche e signorili recentemente avevano visto aumentare la popolazione sia per numero sia per varietà. Lei aveva regolarmente rispettato quell'obbligo e quel pomeriggio la sua coscienziosità l'aveva spronata a superare l'attimo in cui tutto si era fermato. Così, invece di accompagnare Harald dall'avvocato, era andata in ambulatorio. Ma non era stato anche per mantenere fede alla convinzione che tutta quella storia fosse impossibile. Non era la giornata giusta per esaminare moventi, meglio limitarsi a seguire l'ordine stabilito dall'agenda degli appuntamenti. Aveva indossato il camice bianco, è un funzionario pubblico, come il magistrato curvo nella toga, ed era entrata nel dominio ufficiale che le era noto, lo sterilizzatore fumante con la sua scorta di strumenti di precisione per ogni scopo, il balletto di efficienza della giovane infermiera con la cuffietta da bambola bianca e inamidata appuntata sui dreadlock. Ad alcuni dei suoi pazienti mancavano le parole in inglese per spiegare cosa avevano che non andasse. L'infermiera traduceva quando necessario e riferiva le domande della dottoressa, passando con facilità da una lingua madre all'altra condivisa con i pazienti, di cui poi riportava le risposte.

Avete ascoltato un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer, Feltrinelli 1999, letto da Graziano Sessolo.

0: programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

0: Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe. Non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare», e cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo, una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni: «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui». «Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno, e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze, vedo di nuovo i due gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono due gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
1: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te?» «Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli».
1: «E voi non fate niente?»
0: «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore, quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni? Ma tuo padre non si preoccupa? Certo che si preoccupa. È diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente, una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi, vieni, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi. Sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio. Ascolta. Giorgio tace e attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo.
1: Chissà, milioni forse. Adesso, guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via! Non preoccupatevi per noi, ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato, ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. Per il CE era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il CE, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il CE, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati, il CE riuscì a scorgere tutta la rabbia e la rassegnazione del vivere tra le ingiustizie. Ernesto Guevara non ci stava. Era sempre più convinto che se i potenti della terra non davano diritti alle persone semplici, era necessario lottare per la conquista di tutto quello che veniva loro negato. Durante il viaggio con il suo caro amico Alberto Granado, ebbe una vera e propria ispirazione che lo spinse a diventare un rivoluzionario. Quando fece il ritorno in Argentina, aveva già in mente cosa avrebbe realizzato dopo la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico Ricardo Rocco, un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il CE iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano, ma per il CE la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il CE. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che ormai era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a La Habana era tutta la burocrazia che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara, per sua natura, era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì
qualcuno lo tradì. Ilce cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua venuta morte. Ma quelle impronte digitali da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il CE, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del CE divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il CE era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare,

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista F. Per sempre sì. È solo quando troviamo il coraggio di andare incontro alla vita che le cose belle accadono. Di Vania Crippa. Capita a tutti di sentirsi intrappolati in un periodo no, come se stessimo camminando in una valle immersa nella nebbia. Ma da ogni valle si può uscire, un passo alla volta, proprio come quando si scala una montagna, dice Solo Eleonora, influencer e creatrice di Solo Glow Up, il podcast di crescita personale più ascoltato dalla generazione Z. A 25 anni appena, Solo Eleonora ha già tanta esperienza alle spalle. Una laurea breve in International Business e una specialistica in Mindfulness e Leadership in Olanda. Una vita spesa in 5 paesi e più di 500.000 di follower tra YouTube e Instagram, dove ama proporsi come una sorella maggiore. Dopo il successo del suo primo libro, Manifesta la versione migliore di te, uscito 3 anni fa, Solo Eleonora torna ora con Yes, entra nel tuo periodo sì, 30 giorni per arrivare in vetta. Salire fino alla cima non significa avere una vita perfetta, ma entrare nel tuo periodo sì, imparare a dire sì ai momenti no, a ciò che ti spaventa, ai cambiamenti che rimandi da troppo tempo. Qui ci suggerisce 5 tappe più 4 sì per riuscirci. 1. Guarda la valle. Prima di iniziare a scalare, occorre guardare la valle, capire perché, nonostante tutto, ci sentiamo legati a questo luogo, perché a volte restare nel dolore sembra più facile che cambiare, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riconoscere perché una parte di noi desidera uscire. L'esercizio. Disegna su un foglio 2 colonne. In quella, se resto nella valle, scrivi tutto quello che succederebbe se continuassi a vivere come ora. Può essere qualcosa di quotidiano, mi sveglierò ancora stanca, o di più grande, perderò opportunità importanti. Nella colonna Se me ne vado, scrivi cosa succederebbe se iniziassi a uscire dalla valle. Piccoli cambiamenti, mi sentirò più leggera, o grandi possibilità, imparerò a conoscermi meglio. Leggile ad alta voce, nota come ti fa sentire la prima e poi la seconda. 2. Trova orizzonti di luce. La valle non è sempre buia. A volte basta un piccolo gesto per squarciare la foschia e intravedere un orizzonte diverso. Un sorriso, una parola gentile, un atto inaspettato ci ricordano che anche se la strada sembra dura, esistono momenti di leggerezza e bellezza. Come ricordava Desmond Tutu, attivista sudafricano e premio Nobel per la pace che dedicò la vita a combattere l'apartheid, basta una candela per rompere il buio. Questi orizzonti di luce sono segnali sul cammino, piccoli fari che spingono a dire «Ok, posso fare un passo in più». L'esercizio. Ripensa agli ultimi 3 mesi della tua vita. Chiediti 1. Qual è stato un gesto, piccolo o grande, che qualcuno ha fatto per te o ti ha fatto sentire meno solo? 2. C'è stato un momento in cui ti sei sorpreso a sorridere o a respirare più leggero? Quale? 3. Se dovessi dare un nome a quella sensazione di luce, quale sarebbe? 3. Senti il tuo ritmo. Il poeta e mistico persiano Rumi scrive che quando ci lasciamo guidare dal nostro ritmo interiore, anche l'universo danza insieme a noi. Il poeta Paul Valéry sostiene che il più grande dei piaceri che l'uomo può sperimentare è quello di seguire il proprio passo, senza conformarsi a quello degli altri. Sono promemorie potenti. Non serve correre per stare al passo, serve imparare a rispettare il proprio ritmo. Smettiamo così di vivere con ansia. L'esercizio. Prenditi un momento per riflettere su queste domande, poi scrivi le risposte. 1. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più carico di energia? 2. Quando invece ti senti più scarico? 3. Quale piccola azione potresti inserire ogni giorno in uno di questi momenti per sostenerti meglio? Metti questa risposta come sveglia del telefono per i prossimi 7 giorni. 4. Accendi la curiosità. La curiosità è uno dei motori più potenti della crescita. È un'energia viva che attira mente e corpo, stimolando la dopamina, il neurotrasmettitore della motivazione e del piacere. Ogni volta che ci chiediamo e se provassi in un modo diverso o che cosa posso scoprire qui, stiamo accendendo la nostra torcia interiore. Immaginiamo di essere sulla montagna, circondata dalla nebbia. La curiosità è quella piccola luce. Non serve vedere la vetta, basta illuminare il metro davanti a noi. La nostra mente inizia a riconoscere opportunità e soluzioni che prima sembravano invisibili. L'esercizio. Individua 3 situazioni recenti in cui ti sei sentito bloccato. Domandati. 1. Che cosa mi incuriosisce che non avevo ancora visto? 2. Che cosa posso imparare da questo momento? 3. Come posso trasformare l'ostacolo in un'opportunità di crescita? Rileggi ogni tanto le risposte, diventeranno il tuo serbatoio di curiosità. 5. Coltiva la gratitudine. Più siamo grati, più troviamo motivi per esserlo. È un cerchio virtuoso che non smette mai di girare, eppure molti di noi hanno paura della gratitudine. Temono che dire grazie per ciò che hanno significhi sfidare la sorte. Ma funziona al contrario. La scienza lo conferma. Gli psicologi Robert Emmons e Michael McCullough, tra i maggiori studiosi di psicologia positiva, hanno dimostrato che la pratica della gratitudine migliora l'umore, riduce lo stress e amplia la percezione di ciò che possediamo. Più siamo grati, più il cervello si orienta verso ciò che funziona, generando una spirale positiva. La gratitudine ci insegna a riconoscere che anche nei giorni difficili c'è qualcosa che continua a sostenerci e non c'è nulla che dobbiamo fare per meritarcela. L'esercizio. Annota 3 cose che dai per scontate e che invece sono doni immensi. Scrivile e accanto a ciascuna ripeti la parola grazie 5 volte. La gratitudine si radica riconoscendo, tornando, insistendo. La vita non ci chiede requisiti. Si chiede solo occhi aperti.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030, l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su Costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Lo studio ha analizzato casi reali, come quel che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'intelligenza artificiale, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana. O l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce del Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Lo studio evidenzia che l'intelligenza artificiale ha impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua, usata per raffreddare i processori, e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Il rapporto conclude che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale e politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di intelligenza artificiale responsabile, fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. «Tutti presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere». L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere, e a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo infatti ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure, non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta, ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1 aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno, perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua. Far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista, mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale, attuato in automatico, senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare l'innovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel Fosso Reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo e molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina.

0: Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. Matera, rinascita di un capolavoro di pietra. Da vergogna nazionale a simbolo di rinascita culturale, uno dei gioielli più preziosi dell'Italia. Di Alessandro Moriccioni. Per secoli furono semplici grotte nella roccia, abitate da contadini e pastori. A uno sguardo attento, i sassi di Matera rivelano però una stratificazione millenaria. Insediamenti preistorici, chiese rupestri bizantine e vicoli scavati nel tufo che formano un labirinto nella pietra calcarea. Le loro origini risalgono al Paleolitico, ma è in epoca medievale che l'insediamento si sviluppa pienamente. Per comprendere questo organismo urbano occorre ribaltare il concetto tradizionale dell'architettura. Qui non si costruisce verso l'alto, ma si scava verso l'interno. Le case si sovrappongono in un intreccio verticale, i tetti diventano strade, le cisterne raccolgono l'acqua piovana, i cunicoli fungono da collegamento e sistema di drenaggio. Nulla è casuale. Nonostante l'apparente semplicità, Matera ha sviluppato un equilibrio sorprendente tra natura e ingegno umano, un esempio unico di adattamento all'ambiente. Nel dopoguerra, Matera diventa il simbolo dell'arretratezza italiana. Carlo Levi, visitandola nel 1945, descrive una realtà drammatica nel suo Cristo si è fermato a Eboli, bambini

0: coperti di mosche, malattie endemiche e famiglie confinate in grotte umide senza luce né servizi igienici. La sua potente denuncia scuote l'Italia intera. Nel 1952 il governo De Gasperi vara una legge speciale per sfollare i Sassi. Oltre 15.000 persone vengono trasferite in nuovi quartieri moderni, spesso contro la loro volontà. Per decenni i Sassi restano abbandonati e dimenticati. Le abitazioni crollano silenziosamente, le chiese rupestri si ricoprono di erbacce, i cunicoli si trasformano in discariche improvvisate. La città si divide in due anime. Da un lato la Matera nuova, ordinata e funzionale. Dall'altro una Matera fantasma, muta testimone di un passato che nessuno vuole più guardare. Paradossalmente, quel silenzio sospeso finisce per proteggere un patrimonio che altrimenti sarebbe stato perduto per sempre. La rinascita inizia negli anni Ottanta, quando un movimento culturale locale comincia a vedere nei Sassi non più una ferita da nascondere, ma un tesoro da salvare. Architetti, storici e cittadini promuovono un recupero rispettoso dell'antico insediamento. Nel 1993 arriva il riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, che premia un esempio straordinario di insediamento in equilibrio con l'ambiente. Dagli anni 2000 la metamorfosi si completa. Le antiche grotte tornano a vivere, trasformate in residenze raffinate, hotel di charme e botteghe artigiane. La consacrazione definitiva arriva con la nomina a Capitale Europea della Cultura 2019, che porta Matera sotto i riflettori internazionali. Il turismo cresce esponenzialmente, portando con sé nuove sfide. Come preservare l'autenticità, contenere la speculazione immobiliare e mantenere vivo il tessuto sociale originario. Ma intanto i Sassi sono tornati a essere ciò che sono sempre stati: un monumento vivente, dove ogni pietra racconta la straordinaria capacità dell'uomo di adattarsi e reinventarsi attraverso i millenni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona, significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, Il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
2: Capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: «Tutti gli angeli di Dio lo adorino». E mentre degli angeli dice: «Dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco». Parlando del Figlio, dice: «Il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni». E ancora: «Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine». E a quale degli angeli disse mai: «Siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi»? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?

Capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode». E di nuovo: «Io metterò la mia fiducia in lui». E inoltre: «Ecco me e i figli che Dio mi ha dati». Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio e per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati.

Capitolo 3. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.

Capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida, e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così. Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora ad un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Capitolo 5. Infatti, ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così, può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso, quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aaronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove, egli dice anche «Tu sei sacerdote in eterno», secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Su questo argomento avremmo molte cose da dire,
ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.

Capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

Capitolo 7. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quella è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Così, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti,
costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio, che è stato reso perfetto in eterno.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: Il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: dance for paradise.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse senza spiegazioni che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo, «ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente ad ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore. Era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. «Non mi sembri ancora morto», dissi. «Pare di no, babbo. Grazie per il denaro, ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto». «Dato il tono della tua lettera», dissi, «non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare». Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore, soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim, e poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva «Credo che siano di nuovo sulle mie tracce». Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. «Non ho mai sentito una storia più incredibile», disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. «Sei sicuro che non sia malato in qualche modo?» Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. «Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui», osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia. Ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la smornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare. Gli dissi di prendere un taxi dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana. Ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute. Risposi indignato di no. Ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza. Beh, e ora ce ne possiamo andare. Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò: Babbo, sei pazzo. Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta? Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto. Se riuscii comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. Ce l'abbiamo fatta, disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. Jim, dissi, non sapendo più a che santo votarmi, la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi. Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco. ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore e chiesi la comunicazione con Jane, accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: «E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti». Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riagganciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: «Dobbiamo raccontarle tutto, babbo». Accennai debolmente di sì e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia, la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. Vostro figlio è pazzo. Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. «Babbo, sapevi che è uno psichiatra?» Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. «Certo», risposi. «Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me». «Ma è ridicolo!» esclamò Jim. «Questa faccenda non mi piace per nulla». Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: «Venite al mio studio domani a mezzogiorno». Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. «Parliamoci francamente», cominciò. «Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri». Povero Jim, pensai. Non capirà mai. «C'è un ottimo istituto privato vicino a...» proseguì il dottor Botsford. «Ora telefonerò». Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. «Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona». «Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due?» Il medico scosse il capo. «Vorrei, Ma quanto costa? Chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso. Ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinuncia alla sua libertà e misi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo, ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità, e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso, e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo. E il nostro fu un focolare distrutto, ma non per molto. perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. Ci eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra, ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione? Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo, ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia, e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia, e in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo, era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato, cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta l'Epica Latina, la struttura dell'Eneide. L'Eneide è un poema epico composto da 12 libri, metà dei 24 che formano l'Iliade e l'Odissea. L'opera è concettualmente divisa in due nuclei tematici. Il primo, che ricalca l'Odissea, racconta il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Il secondo, che segue le orme dell'Iliade e descrive le battaglie dei troiani contro i latini. Libri primo, quarto. Enea a Cartagine e racconta i suoi viaggi. Enea è in viaggio da 7 anni, quando Giunone, ancora adirata con i troiani per il giudizio di Parite, scatena una tempesta che decima la flotta dell'eroe e lo spinge con i superstiti sulle coste dell'Africa. Qui, grazie alla protezione di sua madre Afrodite, l'eroe viene

in fuga hanno toccato le coste della Tracia. A Delo, Enea ha consultato l'oracolo di Apollo e da lì ha raggiunto Creta, credendo che fosse la terra dove portare i superstiti troiani. I penati, comparsi in sogno all'eroe, gli hanno spiegato che non è Creta l'antica madre. Enea allora ha raggiunto le isole Strofadi, dove ha incontrato le arpie, uccelli mostruosi con il volto di donna. A Butroto, in Epiro, Enea ha ricevuto doni e consigli da Eleno, un figlio di Priamo che ha sposato Andromaca, la vedova di Ettore. Infine, in Sicilia, è morto Anchise. I segni degli dèi non sono sempre stati facili da interpretare, ma ormai i troiani hanno capito che l'antica madre, suggerita dall'oracolo, li aspetta in Occidente. Durante il banchetto, Didone, vedova di Sicheo ed esule lei stessa, per l'intervento di Venere si innamora, ricambiata da Enea. Ma l'eroe viene richiamato dagli dèi, che ordinano di riprendere il viaggio. A nulla valgono le suppliche della regina per farlo restare. Didone, disperata, maledice la stirpe troiana e si uccide per il dolore. Libri quinto, sesto. Enea sbarca in Italia e scende nell'Ade. Giunto per la seconda volta in Sicilia, Enea celebra la memoria di suo padre con dei giochi funebri. Poi naviga verso Cuma per consultare la Sibilla, la vergine sacerdotessa di Apollo. La profetessa gli suggerisce di visitare l'oltretomba per sapere quale sarà il suo destino. Qui l'eroe incontra le anime di diverse persone: suo fratello, caduto sotto le mura di Troia, l'ombra di Didone, Palinuro, il timoniere della sua nave che è morto in mare per essersi addormentato a timone. Infine, l'anima di Anchise indica al figlio i grandi uomini che nasceranno a Roma, la città fondata dai suoi discendenti, e gli mostra la gloria della sua stirpe. Così, nel mondo dell'oltretomba, il passato e il futuro si incrociano davanti agli occhi del protagonista. Libri settimo, ottavo. Enea arriva nel Lazio. Quando Enea sbarca alla foce del Tevere, riconosce la terra destinata ai troiani dal fato, ma i luoghi a cui si alludeva nelle profezie sono già abitati dai latini. Il loro sovrano, il pacifico latino, sarebbe disposto ad accogliere i nuovi arrivati e a concedere in sposa a Enea sua figlia Lavinia, per sancire l'alleanza tra il suo popolo e i troiani. Giunone però manda nel Lazio il demone della discordia, Aletto. Così la regina Amata, moglie di Latino, e il principe dei Rutuli, Turno, che a sua volta aveva sperato di sposare Lavinia, provocano la guerra. Una donna è di nuovo al centro di lunghi e feroci combattimenti. Enea si reca da re Evandro, sovrano di una cittadina del Palatino, per chiedergli un'alleanza. Libri 9, 12. La guerra e la morte di Turno. Dalla parte dei Latini si schiera un'alleanza di popoli italici. Enea ottiene l'aiuto di Evandro e l'appoggio dei cavalieri guidati dal giovane Pallante, figlio del re. Riceve inoltre in dono un'armatura forgiata dal dio Vulcano. Sullo scudo è rappresentato il futuro di Roma. Mentre Enea è lontano dall'accampamento, Turno e i suoi alleati sembrano avere la meglio sui troiani. Perciò due giovani amici, Eurialo e Niso, tentano una spedizione notturna attraverso le linee nemiche per raggiungere Enea e avvertirlo di quanto sta accadendo. Ma i due giovani vengono sorpresi e uccisi dai nemici. Finalmente Enea torna a combattere e subito i troiani si dimostrano più forti. La superiorità dei troiani però non impedisce che molte altre vite siano spezzate da entrambi gli schieramenti. Turno uccide Pallante e indossa la sua cintura, con cui i soldati romani appendevano la spada, come trofeo di vittoria. Enea tenta una proposta di pace, ma Turno è ancora determinato a combattere, sebbene tra i suoi serpeggi lo scontento. Muore un'importante alleata dei Rutuli, la giovane e fortissima guerriera Camilla. Turno allora, prostrato dall'eccidio dei suoi, accetta lo scontro diretto con Enea. Anche se Giunone è ostinata e avversa ai troiani, infine è il principe dei Rutuli a subire il colpo fatale. All'ultimo Enea non sa se ucciderlo o risparmiargli la vita, ma la vista della cintura di Pallante

0: allontana ogni pietà per il nemico. Mentre la guerra volge al termine, Giove promette a Giunone che il nome dei troiani sarà cancellato nella discendenza di Enea.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Mai più prostitute di Stato. La senatrice Lina Merlin è ricordata per la legge del 1958 che abolì le case chiuse. Di Sara Peggion. Ah, questo paese di viriloni, che passano per gli uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli. Basterebbero queste poche righe tratte da un'intervista rilasciata a Oriana Fallaci nel 1963 per descrivere il carattere tutt'altro che docile della senatrice Lina Merlin. A 5 anni dalla legge 75 del 1958, che aboliva la regolamentazione statale della prostituzione, le polemiche non si erano ancora spente. E alla giornalista che per l'europeo provava a incalzarla sul problema delle lucciole, rimaste senza casa, Merlin ribadiva: «E prima non si vedevano in giro? Ma mi faccia il piacere, lei non capisce proprio nulla. Nelle case chiuse c'erano 2.500 donne, fuori c'erano almeno 50.000 clandestine. La mia legge mirava solo a impedire la complicità dello Stato». Il discusso provvedimento era costato alla militante socialista un decennio di battaglie civili e di attacchi fuori e dentro il Parlamento, ai quali lei aveva sempre risposto con i fatti, visitando i bordelli per documentare le indegne condizioni di vita delle lavoratrici, il cui sfruttamento sessuale legalizzato era ormai sanzionato in tutta Europa tranne che in Italia. E pare eloquente che ad adoperarsi fosse una donna di oltre 60 anni, esponente della generazione più anziana del suo partito, scrive Monica Fioravanzo, docente di storia contemporanea all'Università di Padova e autrice di Lina Merlin, una donna, due guerre, tre regimi, Franco Angeli. Nel saggio la studiosa ripercorre la vita e il lungo impegno politico e sociale della senatrice veneta, da tutti, persino dal New York Times, ricordata per lo più per la legge che porta il suo nome, ma madre di tante altre lotte per l'emancipazione femminile, nonché tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. La sua vita fu a tratti avventurosa e anticonformista, sempre salda su principi di solidarietà e di uguaglianza, ma non senza contraddizioni. Quando era ormai fuori dalla vita politica attiva, tornò alla ribalta della cronaca per le posizioni che assunse rispetto alla legge sul divorzio del 1970, accettando la vicepresidenza del comitato promotore del referendum abrogativo, spiega Fioravanzo. Schierandosi a favore dell'indissolubilità del matrimonio civile, Lina Merlin ritenne di tutelare ancora una volta i soggetti più fragili che all'interno della famiglia erano i figli e con loro le mogli e le madri, per la maggioranza casalinghe, più raramente occupate, ma spesso sottopagate e comunque prive per la maggior parte di una vera autonomia economica e di copertura pensionistica. Nata nel 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, prima di 10 figli in una famiglia della media borghesia, Angelina, il suo nome all'anagrafe, diventa maestra elementare, mestiere che vive come una missione civile, specializzandosi nell'insegnamento del francese. Nel 1919 aderisce al Partito Socialista perché vicino ai suoi ideali di giustizia e si espone apertamente contro il nascente regime. Quando nel 1926 il governo impone ai dipendenti pubblici il giuramento di fedeltà al fascismo, Lina si rifiuta e perde il posto di lavoro. «Non si può educare la libertà piegando la schiena alla dittatura», scrive. Inizia per lei, nubile che vive della sua professione, un periodo che oggi chiameremmo di precariato, tra lezioni private e domicili clandestini. Nel 1926 viene arrestata a Milano insieme al medico e deputato Dante Gallani, un compagno già sposato che poi, da vedovo, diventerà suo marito. Incarcerata a San Vittore e inviata al confino in Sardegna per 5 anni, poi graziati a 3. Un soggiorno gravato da continue vessazioni e contrassegnato dall'imposizione di faticosi trasferimenti, volti a fiaccarne lo spirito indomito, scrive Fioravanzo. Dopo la caduta del regime e il contributo alla resistenza, Lina Merlin viene eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. È anche grazie alla sua pressione se nell'articolo 3 della Costituzione trova spazio un'affermazione netta di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso. La senatrice si occupa di assistenza all'infanzia, di riforma carceraria, di parità tra i coniugi, di tutela delle lavoratrici madri. Si batte per l'abolizione della dicitura figlio di NN nei registri anagrafici, lavora affinché le donne possano accedere a ruoli pubblici. Nel suo privato crea una famiglia allargata ante litteram. Nel 1933, a 46 anni, sposa il vedovo Dante Gallani. Al viaggio di nozze a Santa Margherita Ligure partecipano anche il figlio di lui, Corrado, e la nipote di lei, Franca Cuonzo, rimasta orfana di madre e poi adottata. Il matrimonio dura poco, perché nel 1936 Gallani muore. Rimasi vedova, sola, priva di tutto, offesa perfino dalle aspre critiche dei compagni che condannavano la mia testardaggine, scrive nelle sue memorie. Testarda lo era davvero. Tra le cause che non mollò mai, ci fu quella del mezzogiorno del settentrione, Ipolesine che nel secondo dopoguerra fu travolto da 17 alluvioni. In occasione della prima, nel 1951, fu lei ad accompagnare a Rovigo il presidente del consiglio Alcide De Gasperi e a rimanere poi ad Adria per fornire e organizzare i soccorsi, ricorda Fioravanzo. Le foto la ritraggono in stivaloni su barconi carichi di provviste. A Loreo rischiò persino di annegare quando l'imbarcazione su cui trasportava gli aiuti si capovolse. E a una Oriana Fallaci, che la punzecchia di essere mal sopportata dentro al suo stesso partito, ecco come risponde. «Un'inondazione e mandavano me. Cascava un argine e mandavano me. Bisognava visitare 12 paesini di fila e mandavano me. Via la povera vecchia a bagnarsi e ammalarsi, finché diedi le dimissioni e decisi di non presentarmi più alle elezioni». Morì nel 1979, a 92 anni. La notizia uscì su qualche trafiletto di giornale, ma lei conquistò per sempre un posto al Famedio di Milano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, Il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare, forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il Sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie, e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle. Le intuizioni di questo precursore, trascurate per secoli, furono il seme di una rivoluzione che avrebbe mutato la storia del pensiero. Ecco come, da un angolo dell'Egeo, si inaugurò il cammino verso la moderna astronomia, un'epopea della mente umana che continua a stupirci, spingendoci a esplorare sempre più lontano. Si chiude così una pagina cruciale nella storia dell'astronomia, in cui la Terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi, con Niccolò Copernico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici, o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente, e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa: l'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suez, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato ed è tuttora per l'Antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi.
5: Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiegami, Lella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a 1 mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene che siamo donne. Due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo. Di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa.

settimo di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso, in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piè a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso

0: tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia: Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese nel 1499, puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane, rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori, di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi 2 domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer. Feltrinelli, 1999. Letto da Graziano Sessolo. Una sera di gennaio del 1996, Harald e Claudia Lindgard devono affrontare l'inimmaginabile. Duncan, il loro unico figlio di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Il ragazzo avrebbe ucciso il suo coinquilino dopo averlo sorpreso con la propria fidanzata. L'arma utilizzata è quella di casa, quella che in Sudafrica si trova in tutte le case, una pistola comprata e tenuta a disposizione contro eventuali malintenzionati. Buon ascolto!
2: È successa una cosa terribile. Seguono la notizia alla televisione dopo cena con una tazza di caffè appoggiata lì accanto. Bosnia, Somalia, o il terremoto che come un mastino scuote tra fauci apocalittiche un'isola giapponese. Uno qualsiasi dei disastri di quel periodo. Quando suona il citofono si guardano con amichevole riluttanza. Vai tu, tocca a te. Fa parte del patto che si stringe vivendo insieme. La decisione di lasciare la loro casa e trasferirsi in questo complesso residenziale con giardiniere e ingresso sorvegliato è recente e non sono ancora abituati, o piuttosto tendono momentaneamente a dimenticare che adesso a convocarli non è l'abbaiare di Robby o l'antiquato squillo del campanello della porta d'ingresso. Nel complesso residenziale non sono ammessi animali domestici, ma loro fortunatamente hanno potuto mandare il cane dal figlio, che abita in un villino. Lui, lei. Il balenio di un sorriso. Lui si è alzato con un'espressione pigra ed è andato a sollevare il ricevitore più vicino. «Chi?» lo ha distrattamente sentito dire lei, ascoltando distrattamente il commento alle immagini. «Chi?» poteva essere qualcuno che voleva convertirli a una qualche setta religiosa, o che doveva consegnare un'ingiunzione di pagamento per una multa. C'era chi lo faceva come secondo lavoro. Lui ha detto qualcos'altro che lei non ha capito, seguito dal ronzio elettronico del tasto che fa scattare la serratura. Dopodiché lui le ha chiesto: «Hai idea di chi sia un certo Julian qualcosa, amico di Duncan?» Lui, lei. Non lo conoscevano, nessuno dei due. Niente di strano in questo. Duncan, 27enne, aveva la propria cerchia sociale esattamente come i suoi genitori avevano la loro, e i due mondi si incrociavano solo occasionalmente quando gli interessi che gli avevano inculcato sin da bambino combaciavano. «Cosa vuole?» «Ha detto solo che vuole parlarci». In quel preciso istante entrambi hanno sentito la scossa di un segnale d'allarme. Cosa c'è da temere nel contesto specifico di un 27enne in quella città? Un incidente? Uno scippo? L'aggressione di un ladro penetrato in casa? Sulla porta, insieme, affrontano quelle possibilità. Affrontano i passi che si avvicinano sul viottolo privato sotto i tralci intrecciati delle strellizie. Il segnale del secondo citofono. E quel giovane, mandato da chi? Mandato per chi? Duncan. È entrato con lo sguardo basso, cosicché loro non hanno potuto leggervi nulla. Si è seduto senza dire una parola. Lui? Lei? A chi tocca? C'è stato un incidente? Lei è medico. Vede cosa arriva in ambulanza al pronto soccorso. Se si tratta di qualcosa di rotto, saprà valutare se è possibile riaggiustarlo. Quel certo Julian tende le labbra scoprendo i denti e serra la bocca per un attimo. Più o meno. No, non è Duncan. No, no. C'è stato un morto. Lo hanno arrestato. Duncan. Si alzano tutti e due in piedi. Per l'amor del cielo. Ma cosa dice? Che cos'è questa storia? Come è arrestato? Arrestato per cosa? Il messaggero viene aggredito. Assume un'espressione quasi imbronciata, incapace di reggere il peso di ciò che ha da dire. La parola oscena gli esce di bocca con vergogna. Omicidio. Tutto si ferma. Un incidente, uno scippo, l'aggressione di un ladro si possono comprendere. Lui, lei. Lui attraversa a grandi passi la stanza per spegnere la televisione. Emette un brusco sospiro. Finché erano rimasti tutti immobili, finché nessuno aveva fiatato, la parola e l'atto in essa contenuto non potevano entrare lì dentro. Ora, con lo scatto di un interruttore e l'esplosione di un sospiro, si apre una nuova era. Il vecchio calendario gregoriano non può contenere questa data, non rientra nel suo metro di misura. Quel certo Julian adesso spiega che alla stazione di polizia hanno convocato un magistrato fuori orario, offre il dettaglio con il peso della sua urgente gravità, per incriminarlo e gli è stata rifiutata la cauzione. È questo lo scopo pratico della sua visita. Duncan dice, manda a dire che è inutile andare a trovarlo, è inutile cercare di ottenere la libertà provvisoria. Comparirà in tribunale lunedì mattina. Ha già un avvocato. Lui, lei. Nel corso della giornata lei ha messo una decina di volte la data sulle ricette per i suoi pazienti, eppure ricorre a una domanda che può procurare una qualche risposta alla parola pronunciata dal messaggero. La grida. Che giorno è oggi? Venerdì. È successo di venerdì. È probabile che nessuno dei due avesse mai messo piede in tribunale. Nel corso delle 48 ore di quel fine settimana di attesa, i Lindgaard avevano passato in rassegna ogni spiegazione plausibile, data l'impossibilità di parlare direttamente con lui. Duncan, il loro unico figlio. L'assurdità dell'accusa li aveva spinti a rispettare le sue istruzioni e a non andarlo a trovare. Senza dubbio, significava che tutta quella faccenda era ridicola, chiaro, orribilmente ridicola, uno sciocco e imbarazzante malinteso che presto si sarebbe risolto, meglio non confermarne il carattere allarmante presentandosi alla prigione madre e padre accompagnati dal loro avvocato in preda alle emozioni, eccetera, eccetera. Era così che si erano convinti di interpretare il suo divieto. Un misto di considerazione nei loro riguardi, non c'era bisogno di coinvolgerli nella faccenda, e di indipendenza giovanile, l'indipendenza che di mutuo accordo loro gli avevano concesso e lui aveva esercitato sin dall'adolescenza. Ma l'ignoto porta con sé il terrore. Il terrore era una sostanza entrata in circolo dentro di loro, pur non provenendo dalla farmacopea della dottoressa. Camminavano lentamente lungo i corridoi del tribunale senza niente da dirsi. Quando hanno trovato la porta giusta, Harald si è tirato indietro per lasciar passare sua moglie Claudia con la gentilezza di uno sconosciuto. Sono entrati e con goffi passi laterali hanno preso posto su una panca. Persino l'odore del luogo era quello di un paese straniero in cui erano stati deportati, odore di lucide balaustre di legno e cera per il pavimento, le finestre lassù in alto riflettori inclinati, le uniformi riempite da uomini con l'aspetto anonimo di adepti di un culto, tutti intercambiabili. La presenza di qualche figura seduta poco distante, il genere di persone che fissano il vuoto dalle panchine di un parco o giacciono a faccia in giù sul prato dei giardini pubblici. La mente si dibatte tra quelle circostanze come un uccello che si è infilato in uno spazio chiuso. Deve esserci una via d'uscita. Harald è andato a sbattere contro una sensazione di scuola, troppo lontana per essere un ricordo consapevole. Odore di istituto e la durezza del legno sotto le natiche. Si è imbattuto persino nel nome di un insegnante. Nulla di ciò che apparteneva al passato poteva essere per lui più remoto di quel presente. D'un tratto la sua attenzione è stata catturata da Claudia, che si è riscossa dall'immobilità per spegnere il cercapersone con cui si tiene in contatto con lo studio. Sentendosi osservata, lei ha girato la testa a scrutare il suo sguardo obliquo. Niente. Gli ha rivolto il sorriso rigido con cui si saluta una persona che non si è sicuri di conoscere. Lui emerge dalla tromba delle scale fra due poliziotti. Duncan. Possibile? Occorre riconoscerlo in un personaggio che non gli appartiene, per come lo conoscono loro da sempre. E chi potrebbe identificarlo meglio? Porta un paio di jeans neri e una maglietta nera di cotone. Il genere di vestiti che mette di solito, ma da sotto la scollatura della maglietta spunta lindo il colletto risvoltato di una camicia bianca. Lo notano tutti e due. È il particolare su cui tacitamente si concentra l'attenzione di entrambi. È il dettaglio, simbolica sottomissione alle convenzioni proprie di un tribunale, che stabilisce un legame di realtà tra il Duncan che loro conoscevano, lui, e quest'altro scortato da due poliziotti. Una vampata di calore ha travolto Harald, una confusione simile ad ansia o rabbia, ma che non è né l'una né l'altra cosa. Una reazione cui non aveva mai avuto occasione di ricorrere. Duncan, sì. Li ha guardati, confermando la propria presenza. Claudia gli ha sorriso a testa alta perché tutti vedessero e lui le ha risposto con un cenno del capo. Poi però, per il resto dell'udienza, non ha più cercato i genitori se non sfiorandoli con lo sguardo controllato, quasi assorto, che percorreva la galleria riservata al pubblico, passando in rassegna i due giovani neri che sedevano con le gambe divaricate, in una posa rilassata, il vecchio bianco chinato in avanti con la testa fra le mani e i componenti di una famiglia che probabilmente erano entrati in aula per caso, confusi, per far passare il tempo prima dell'udienza che li riguardava e che intanto parlavano sottovoce dei fatti loro. Quando il magistrato ha fatto il suo ingresso in scena, tutti si sono alzati nervosamente per poi crollare di nuovo seduti. Era un uomo alto o basso, calvo oppure no, non ha importanza. Si vedeva la giuntura delle spalle sotto la toga voluminosa, mentre lui, curvo sopra gli incartamenti che gli erano stati presentati, rivolgeva qualche breve commento in tono interrogativo ai tavoli nell'arena dell'aula, dove di spalle al pubblico stavano seduti quelli che presumibilmente erano gli avvocati della difesa e dell'accusa. Sotto i fasci di luce che scendevano dalle finestre come scale inclinate, tra i poliziotti che entravano e uscivano dall'aula riferendo i loro messaggi in rochi sussurri, la routine dell'udienza si è conclusa. Duncan Peter Lindgard è stato rinviato a giudizio per omicidio, la richiesta di libertà provvisoria respinta per la seconda volta. Tutto finito. Ma comincia qui. I genitori si sono avvicinati alla sbarra che divide la galleria riservata al pubblico dall'aura vera e propria e nessuno ha impedito loro il contatto con il figlio. A turno lo hanno abbracciato mentre lui teneva la testa leggermente voltata per non guardarli in faccia. «Hai bisogno di qualcosa?» «È inammissibile», stava dicendo il giovane avvocato. «Presenterò immediatamente un appello contro quel rifiuto, Duncan. Non permetterò all'accusa di cavarsela così. non preoccupatevi. Quest'ultima frase rivolta a lei, la dottoressa, con lo stesso identico tono di rassicurazione che lei a sua volta usava con i pazienti della cui prognosi non era certa. Il figlio aveva un'aria impaziente, lo sguardo inquieto di chi aspetta solo che i visitatori bene intenzionati se ne vadano, la necessità urgente di qualche pensiero, una preoccupazione intima. Potevano interpretarla come un'espressione di sicurezza, sicurezza nella propria innocenza, ma certo. Oppure poteva essere un modo di nascondere il terrore, un terrore simile a quello che avevano provato i genitori, tenuto nascosto per orgoglio, perché non lo si associasse a loro. Ora Duncan era ufficialmente imputato, era stato messo a verbale. La condizione di imputato ha un terrore che è tutto suo, no? Niente? Penserò io a qualsiasi cosa di cui Duncan abbia bisogno. L'avvocato ha stretto la spalla del cliente facendo dondolare la valigetta e se n'è andato. Allora, se non c'era niente che... Niente. Niente che potessero chiedergli, non potevano domandargli che cos'è questa storia, cosa hai fatto, cosa ti accusano di avere fatto. Suo padre ha trovato il coraggio. È davvero un avvocato competente? Potremmo assumere qualche altro, di chiunque si tratti. È un buon amico. Più tardi mi metterò in contatto con lui per sentire cos'è successo quando ha visto il pubblico ministero. Il figlio sa che suo padre sta parlando di soldi, è pronto a pagare la cauzione nelle circostanze che, impossibile a credersi, sono sorte tra loro, il denaro necessario alla sua libertà provvisoria. Il detenuto, ecco che cos'è ora, si volta prima che i poliziotti glielo ordinino, non vuole che lo tocchino. Ha la sua volontà e la stretta della madre trova soltanto la punta delle sue dita mentre lui se ne va. Lo vedono portare via, giù per le scale che conducono chissà dove, sotto le aule. Mentre si avviano a uscire dall'aula B17, si accorgono che l'altro amico, il messaggero, era fermo dietro di loro per far sentire a Duncan la propria presenza senza intromettersi fra coloro con cui il legame è più stretto. Lo salutano e si incamminano insieme a lui, ma senza parlare. Julian si sente in colpa per la missione svolta quella sera e allunga il passo. Quando la coppia sbuca nell'atrio del tribunale, vasta cattedrale ariosa in cui riecheggiano i sussurri dei diversi generi di supplici che vi fanno pellegrinaggio, Claudia a un tratto si allontana, sparendo in direzione del cartello che indica le toilette. Harold rimane ad aspettarla tra la gente che affronta paziente i propri guai, non che ci sia altra scelta per quelle persone, e lui è uno di loro. Mogli, mariti, padri, amanti e figli di falsari, ladri, assassini. Guarda l'orologio. L'udienza è durata esattamente 1 ora e 7 minuti. Lei ricompare e insieme escono dal tribunale. Andiamo da qualche parte a bere un caffè. Oh, ci sono i pazienti in studio. Mi aspettano. Lasciali aspettare. Non aveva fatto in tempo ad arrivare in gabinetto e aveva vomitato nel lavandino. Non c'era stato preavviso, intruppata in quella folla di gente nei guai, partecipe di quell'andatura ansiosa e frastornata, aveva sentito improvvisamente uno spasmo nelle viscere e aveva capito che cosa sarebbe successo. Quando lo aveva ritrovato, non glielo aveva detto e lui doveva aver presunto che fosse andata in bagno per le solite ragioni. Dal punto di vista medico, un attacco improvviso come quello, senza nausea, era spiegabile. L'estrema tensione nervosa può innescare la contrazione dei muscoli. Vomitarsi l'anima. Quella era l'espressione usata da alcuni dei suoi pazienti per descrivere lo stesso sintomo. Lei, con la sua freddezza, l'aveva sempre considerata una fantasiosa esagerazione. Lasciali aspettare. Ciò che Harald intendeva era che andassero al diavolo i pazienti, come era possibile paragonare i loro dolori, i loro acciacchi, le loro gravidanze a quella situazione. Tutto si era fermato quella sera. Tutto si è fermato. Al caffè, un cameriere androgino con i capelli lunghi e ricci legati in una coda e bicipiti come palle da tennis canticchiava compiaciuto sulla musica di sottofondo. All'obitorio giaceva il cadavere di un uomo. «Hanno ordinato un caffè americano, Harald, e un cappuccino, Claudia». L'uomo che era stato trovato morto con un proiettile alla testa. Perché doveva sembrare strano che si trattasse di un uomo? Non era di per sé una sorta di ammissione, di disponibilità a credere che quanto era successo fosse possibile? Presupporre che il corpo fosse quello di una donna, la forma più comune dell'atto, il delitto passionale uscito dalle pagine scandalistiche dei giornali della domenica, equivaleva ad accettare la possibilità che un atto simile fosse stato commesso, che potesse anche solo entrare nel contesto di una vita, la sua vita. La violenza casuale delle strade di notte che si erano aspettati di leggere sul volto estraneo del messaggero. Ecco il pericolo che appartiene a quel contesto, insieme ai rischi di sempre, le malattie, il crollo di un'ambizione, la perdita di un amore. Ecco le cose a cui coloro che sono responsabili di un'esistenza sanno di esporla. Una donna uccisa nell'impeto della gelosia. Contemplare quell'idea, vergognosamente avvallando la banalità dei giornali, significava accettare che la natura stessa di un atto simile potesse violare i confini che delineavano il contesto di quella vita. Non ne sappiamo molto di più. Lei non ha risposto. Ha sollevato le sopracciglia, prendendo una bustina di zucchero. La sua mano tremava lievemente. Un tremito segreto, residuo della violenta convulsione che poco prima aveva scosso il suo corpo. Se anche Harald se n'è accorto, non fa commenti. Ora capivano che cosa si erano aspettati da lui. Indignazione per l'assurdità di quella cosa, dell'accusa che gli veniva rivolta, per la sua presenza lì tra due poliziotti davanti a un magistrato. Si erano aspettati che al vederli si lanciasse verso di loro, a quello erano preparati, per dire cosa. Qualsiasi cosa potesse dire, entro i limiti imposti da quell'aula con i poliziotti che lo sorvegliavano, i funzionari che mettevano insieme gli incartamenti e i curiosi che entravano nella galleria riservata al pubblico. Che trovarsi lì era una follia. Che dovevano tirarlo fuori immediatamente, andare a importunare chi di dovere, protestare che cosa? Che parlasse, che desse una spiegazione. Come si poteva pensare che quella situazione fosse reale? Un buon amico. L'avvocato, un buon amico. Tutto lì. La sua schiena, mentre scendeva le scale tra due poliziotti. Adesso, mentre Harald allungava una gamba per prendere le monete che aveva in tasca, lui era rinchiuso in un posto che loro non avevano mai visto, in una cella. All'obitorio c'era il cadavere di un uomo. Harald ha lasciato una mancia per il giovane che canticchiava. I banali riti del vivere sono una stordita continuità che si stende a ricoprire il luogo in cui tutto si è fermato. Nel pomeriggio voglio arrivare in fondo a questa faccenda. Camminavano verso la macchina, attraverso la distesa ininterrotta della città, separati e riportati fianco a fianco dal restringersi e dall'allargarsi dei marciapiedi in rapporto a tutte le altre persone che se ne andavano per la loro strada, i venditori ambulanti con le loro scorte in bella vista, piccole piramidi di verdura, gomma da masticare, occhiali da sole e vestiti di seconda mano, i fornelli a gas su cui le salsicce friggevano come spirali di intestino umano. Nel pomeriggio non poteva lasciarli aspettare. Era il giorno del suo turno settimanale in ambulatorio. I medici come lei, con uno studio privato, erano tenuti a prestare servizio dove ce n'era bisogno, in determinate zone della città e nelle periferie che un tempo aree bianche e signorili recentemente avevano visto aumentare la popolazione sia per numero sia per varietà. Lei aveva regolarmente rispettato quell'obbligo e quel pomeriggio la sua coscienziosità l'aveva spronata a superare l'attimo in cui tutto si era fermato. Così, invece di accompagnare Harald dall'avvocato, era andata in ambulatorio. Ma non era stato anche per mantenere fede alla convinzione che tutta quella storia fosse impossibile. Non era la giornata giusta per esaminare moventi, meglio limitarsi a seguire l'ordine stabilito dall'agenda degli appuntamenti. Aveva indossato il camice bianco, è un funzionario pubblico, come il magistrato curvo nella toga, ed era entrata nel dominio ufficiale che le era noto, lo sterilizzatore fumante con la sua scorta di strumenti di precisione per ogni scopo, il balletto di efficienza della giovane infermiera con la cuffietta da bambola bianca e inamidata appuntata sui dreadlock. Ad alcuni dei suoi pazienti mancavano le parole in inglese per spiegare cosa avevano che non andasse. L'infermiera traduceva quando necessario e riferiva le domande della dottoressa, passando con facilità da una lingua madre all'altra condivisa con i pazienti, di cui poi riportava le risposte.

0: Avete ascoltato un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer, Feltrinelli 1999, letto da Graziano Sessolo.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Il disprezzo del denaro è frequente, soprattutto in coloro che non ne hanno. George Curtin.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati,

0: Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe, non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare», e cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo, una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo, dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto 2 gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni, «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui. Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno, e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze, vedo di nuovo i 2 gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono 2 gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» E lui: «I gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
1: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te? Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli. E voi non fate niente?» «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio, e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore, quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni? Ma tuo padre non si preoccupa? Certo che si preoccupa. È diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente, una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico, ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto, poi: vieni, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi. Sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio. Ascolta. Giorgio tace e attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere. Un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. «Ma quanti sono?» chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo. Chissà, milioni forse. Adesso, guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via! Non preoccupatevi per noi, ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Guevara della Serbia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato, ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità a chi era costretto a vivere senza alcun diritto. In lui ormai era germogliato l'animo del rivoluzionario. Ernesto Guevara era un ribelle che amava trascorrere le notti a leggere, ma di giorno non era un grande estimatore della scuola. Come tutti i giovani dotati di grande fantasia, preferiva studiare da autodidatta. L'istituzione scolastica aveva quel sapore di imposizione che gli impediva di studiare spinto dalla curiosità. Ernesto voleva essere libero in tutte le circostanze della vita, ma nonostante il suo temperamento riuscì ad arrivare all'università. Anche nella scelta dei suoi studi fece una riflessione fondata sull'ambizione di dedicarsi agli altri. Un giorno avrebbe voluto aiutare chi non poteva disporre di cure gratuite. Così si iscrisse a medicina. Durante i suoi studi di medicina, Ernesto Guevara approfondiva ed integrava la sua carriera universitaria, lavorando gratuitamente presso l'Istituto di Ricerca sulle Allergie di Buenos Aires. Intanto osservava l'Argentina e capiva che la sua vocazione era quella di fare un grande viaggio in tutta l'America Latina. per il CE era necessario trovare un amico sognatore quanto lui, disposto a realizzare quell'impresa. Particolare un po' folle era che Ernesto aveva progettato di fare quell'immensa escursione a bordo di una moto. Nella sua immaginazione già si vedeva sfrecciare a bordo della sua Norton 500 tra le strade sterrate del Sud America. Nel 1951 Ernesto Guevara riuscì a convincere il suo amico Alberto Granado a realizzare un grande viaggio a bordo di una moto. Il CE, prima di partire, non dormì alcuni giorni a causa delle emozioni per l'eccezionale avventura che lo attendeva, finché una mattina i due ragazzi erano pronti per la loro avventura. L'atmosfera era quella che doveva precedere un grande viaggio. Ci furono il rombo della Norton, le lacrime della signora Guevara, l'ultimo sguardo di Ernesto al volto severo e commosso del padre. Ed ecco che il viaggio sognato da sempre finalmente iniziò. Ad Alberto Granado e il CE, guidando la moto, gli sembrava di avere il mondo intero dinanzi a loro. I due giovani avventurieri giunsero in Cile, in Perù, in Colombia e in Venezuela. Quell'impresa rafforzò l'amicizia tra Guevara e Granado, rendendoli inseparabili. I due sentivano di avere una reciproca affinità elettiva e vivevano con la stessa passione le meraviglie e le contraddizioni del continente sudamericano in cui erano nati. Ernesto e Alberto partirono alla ricerca di un'avventura straordinaria. Volevano innamorarsi delle più belle donne dell'America Latina e godere di quel viaggio di libertà fino in fondo. Ma quando videro la triste condizione in cui viveva la maggioranza delle persone di quel continente, decisero di iniziare a dedicare la loro vita agli ultimi, a coloro che da sempre erano stati umiliati. Lavorarono insieme in un lebbrosario e nello sguardo di disperazione degli ammalati, il CE riuscì a scorgere tutta la rabbia e la rassegnazione del vivere tra le ingiustizie. Ernesto Guevara non ci stava. Era sempre più convinto che se i potenti della terra non davano diritti alle persone semplici, era necessario lottare per la conquista di tutto quello che veniva loro negato. Durante il viaggio con il suo caro amico Alberto Granado, ebbe una vera e propria ispirazione che lo spinse a diventare un rivoluzionario. Quando fece il ritorno in Argentina, aveva già in mente cosa avrebbe realizzato dopo la laurea in medicina e gli chiarì ancor meglio il suo progetto politico Ricardo Rocco, un esule argentino che Ernesto incontrò alla Paz. Con quell'intellettuale di sinistra, il CE iniziò a studiare come organizzare una rivoluzione. Nei primi anni 50 c'era una nazione che era considerata il quartier generale, il luogo di ritrovo di tutti i rivoluzionari dell'America Latina, il Guatemala. Per Ernesto Guevara era la tappa fondamentale. Lì conobbe giovani anticonformisti e ribelli che volevano riscattare il continente sudamericano, ma per il CE la permanenza in quella terra non costituì solo un percorso per maturare le sue idee politiche. Durante una mattina di sole, Ernesto si vide comparire davanti una donna e se ne innamorò subito. Nel volto di quella ragazza c'era qualcosa di speciale. Si chiamava Hilda Gadea, era peruviana e sembrava destinata a diventare la donna della vita per il CE. E fu proprio così che andarono le cose.

Ernesto Guevara si trovava in Guatemala quando venne organizzata un'invasione da parte delle forze mercenarie pagate dalla United Fruit, una multinazionale che voleva impossessarsi di quella terra. Il Che capì che quella era la grande occasione per mettere in atto tutte le sue teorie rivoluzionarie. Provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari.

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'Industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che, ormai, era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a L'Avana era tutta la burocrazia, che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara, per sua natura, era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare sul pianeta, con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì
qualcuno lo tradì. Ilce cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua avvenuta morte. Ma quelle impronte digitali da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il Che, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del Che divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il Che era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli, grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dal US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, Ice Cube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantasti miliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, Ice Cube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di Ice Cube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione Ice Cube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermi Lab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici, con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato,
4: 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergia a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliarcosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Buchi. Il Papa è Papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piè in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai, prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle al lato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. «Non far, fermati, aspetta un poco più, che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che i finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo, ei dormirà, tre in un tempo contenti, far tu puoi, donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi». Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in 3 diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i 3 tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità

0: azione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo al tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate in onda per 20 anni che finivano inesorabilmente con la scena del letto, lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando che barba, che noia. E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo, l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga? Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi, il desiderio che in qualche modo si modifica, ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta nella stessa coppia era anche erotizzante e non finiva certo col leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole. Però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? Il conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile.

0: Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però, quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare, li abboniamo, ci passiamo sopra. Il risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi, non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo, vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però, quando la confidenza aumenta, si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? Eh no, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro. Molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionate in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona. Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala. Perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su. Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente, strisciante gelosia. Eros è anche quello, in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene, o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte. E io, il partner, a guardare la partita a casa. Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Albert Einstein.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
3: Capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: «Tutti gli angeli di Dio lo adorino». E mentre degli angeli dice: «Dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco». Parlando del Figlio, dice: «Il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni». E ancora: «Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine». E a quale degli angeli disse mai: «Siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi»? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?

Capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode». E di nuovo: «Io metterò la mia fiducia in lui». E inoltre: «Ecco me e i figli che Dio mi ha dati». Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio e per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati.

Capitolo 3. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.

Capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida, e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così. Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora ad un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Capitolo 5. Infatti, ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così, può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso, quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aaronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove, egli dice anche «Tu sei sacerdote in eterno», secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Su questo argomento avremmo molte cose da dire,
ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.

Capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

Capitolo 7. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quella è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Così, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti,
costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio, che è stato reso perfetto in eterno.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse, senza spiegazioni, che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo. «Ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente d'ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni, ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore, era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 chili di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. Non mi sembri ancora morto, dissi. Pare di no, babbo. Grazie per il denaro, ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto. Dato il tono della tua lettera, dissi, non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare. Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore. Soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse, che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim, e poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: «Credo che siano di nuovo sulle mie tracce». Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. Non ho mai sentito una storia più incredibile, disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. Sei sicuro che non sia malato in qualche modo? Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui, osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia, ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare. Gli dissi di prendere un tassi dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana, ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute? Risposi indignato di no, ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito. E i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza: Beh, e ora ce ne possiamo andare. Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi, avvicinatosi a me, mormorò: Babbo, sei pazzo. Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta? Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto se riuscii comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. Ce l'abbiamo fatta, disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. Jim, dissi, non sapendo più a che santo votarmi, la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi. Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco, ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore e chiesi la comunicazione con Jane, accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: "E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti". Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua, e riagganciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo, e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: "Dobbiamo raccontarle tutto, babbo". Accennai debolmente di sì e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia, la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. Vostro figlio è pazzo. Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. Babbo, sapevi che è uno psichiatra? Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. Certo, risposi. Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me. Ma è ridicolo, esclamò Jim. Questa faccenda non mi piace per nulla. Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: "Venite al mio studio domani a mezzogiorno". Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. "Parliamoci francamente", cominciò. "Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri. Povero Jim, pensai, non capirà mai. C'è un ottimo istituto privato vicino a... proseguì il dottor Botsford. Ora telefonerò. Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona. Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due? Il medico scosse il capo. Vorrei, ma... Quanto costa? Chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso, ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. «Quelli non possono raggiungerti lì», dissi, «e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare». Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio, piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. «Era una semplice formalità», disse, «ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo». Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinuncia alla sua libertà e misi un sospiro di sollievo. «Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana», disse Jim. «Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci». Feci un cenno affermativo con il capo. Ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità, e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso, e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo e il nostro fu un focolare distrutto, ma non per molto. Perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. Ci eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra, ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione. Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo, ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia, e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia. E in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini soffrono di queste cose anche così piccoli. Quando Jane tornò a casa, Jim era diventato completamente intrattabile. Mio padre, che era medico, ci suggerì di condurlo da un neuropsicologo che era specializzato nel comportamento dei bambini. Quando Jim non si comportava bene, suggerì lo specialista, dovevamo isolarlo in camera sua e lasciarcelo finché non si dimostrasse ragionevole. Jim, che allora aveva 4 anni, passava la maggior parte del suo tempo solo in camera, a diventare ragionevole. Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo, era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato, cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
2: Avete ascoltato il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta l'Epica Latina, la struttura dell'Eneide. L'Eneide è un poema epico composto da 12 libri, metà dei 24 che formano l'Iliade e l'Odissea. L'opera è concettualmente divisa in due nuclei tematici. Il primo, che ricalca l'Odissea, racconta il viaggio di Enea da Troia all'Italia. Il secondo, che segue le orme dell'Iliade e descrive le battaglie dei troiani contro i latini. Libri primo, quarto. Enea a Cartagine e racconta i suoi viaggi. Enea è in viaggio da 7 anni, quando Giunone, ancora adirata con i troiani per il giudizio di Parite, scatena una tempesta che decima la flotta dell'eroe e lo spinge con i superstiti sulle coste dell'Africa. Qui, grazie alla protezione di sua madre Afrodite, l'eroe viene accolto dalla regina fenicia Didone, che sta costruendo la città di Cartagine. Durante il banchetto imbandito in onore degli ospiti, Enea racconta la sua storia: la caduta di Troia per l'inganno del cavallo di legno, la fuga con il padre Anchise, il figlio Ascanio Iulio e i penati, cioè le immagini sacre degli antenati, simbolo della continuità della stirpe, la perdita della moglie Creusa, scomparsa nell'incendio. I troiani in fuga hanno toccato le coste della Tracia. A Delo, Enea ha consultato l'oracolo di Apollo e da lì ha raggiunto Creta, credendo che fosse la terra dove portare i superstiti troiani. I penati, comparsi in sogno all'eroe, gli hanno spiegato che non è Creta l'antica madre. Enea allora ha raggiunto le isole Strofadi, dove ha incontrato le arpie, uccelli mostruosi con il volto di donna. A Butroto, in Epiro, Enea ha ricevuto doni e consigli da Eleno, un figlio di Priamo che ha sposato Andromaca, la vedova di Ettore. Infine, in Sicilia, è morto Anchise. I segni degli dèi non sono sempre stati facili da interpretare, ma ormai i troiani hanno capito che l'antica madre, suggerita dall'oracolo, li aspetta in Occidente. Durante il banchetto, Didone, vedova di Sicheo ed esule lei stessa, per l'intervento di Venere si innamora, ricambiata da Enea. Ma l'eroe viene richiamato dagli dèi, che ordinano di riprendere il viaggio. A nulla valgono le suppliche della regina per farlo restare. Didone, disperata, maledice la stirpe troiana e si uccide per il dolore. Libri quinto, sesto. Enea sbarca in Italia e scende nell'Ade. Giunto per la seconda volta in Sicilia, Enea celebra la memoria di suo padre con dei giochi funebri. Poi naviga verso Cuma per consultare la Sibilla, la vergine sacerdotessa di Apollo. La profetessa gli suggerisce di visitare l'oltretomba per sapere quale sarà il suo destino. Qui l'eroe incontra le anime di diverse persone: suo fratello, caduto sotto le mura di Troia, l'ombra di Didone, Palinuro, il timoniere della sua nave che è morto in mare per essersi addormentato a timone. Infine, l'anima di Anchise indica al figlio i grandi uomini che nasceranno a Roma, la città fondata dai suoi discendenti, e gli mostra la gloria della sua stirpe. Così, nel mondo dell'oltretomba, il passato e il futuro si incrociano davanti agli occhi del protagonista. Libri settimo, ottavo. Enea arriva nel Lazio. Quando Enea sbarca alla foce del Tevere, riconosce la terra destinata ai troiani dal fato, ma i luoghi a cui si alludeva nelle profezie sono già abitati dai latini. Il loro sovrano, il pacifico latino, sarebbe disposto ad accogliere i nuovi arrivati e a concedere in sposa a Enea sua figlia Lavinia, per sancire l'alleanza tra il suo popolo e i troiani. Giunone però manda nel Lazio il demone della discordia, Aletto. Così la regina Amata, moglie di Latino, e il principe dei Rutuli, Turno, che a sua volta aveva sperato di sposare Lavinia, provocano la guerra. Una donna è di nuovo al centro di lunghi e feroci combattimenti. Enea si reca da re Evandro, sovrano di una cittadina del Palatino, per chiedergli un'alleanza. Libri 9, 12. La guerra e la morte di Turno. Dalla parte dei latini si schiera un'alleanza di popoli italici. Enea ottiene l'aiuto di Evandro e l'appoggio dei cavalieri guidati dal giovane Pallante,
figlio del re. Riceve inoltre in dono un'armatura forgiata dal dio Vulcano. Sullo scudo è rappresentato il futuro di Roma. Mentre Enea è lontano dall'accampamento, Turno e i suoi alleati sembrano avere la meglio sui troiani. Perciò due giovani amici, Eurialo e Niso, tentano una spedizione notturna attraverso le linee nemiche per raggiungere Enea e avvertirlo di quanto sta accadendo. Ma i due giovani vengono sorpresi e uccisi dai nemici. Finalmente Enea torna a combattere e subito i troiani si dimostrano più forti. La superiorità dei troiani però non impedisce che molte altre vite siano spezzate da entrambi gli schieramenti. Turno uccide Pallante e indossa la sua cintura, con cui i soldati romani appendevano la spada, come trofeo di vittoria. Enea tenta una proposta di pace, ma Turno è ancora determinato a combattere, sebbene tra i suoi serpeggi lo scontento. Muore un'importante alleata dei Rutoli, la giovane e fortissima guerriera Camilla. Turno allora, prostrato dall'eccidio dei suoi, accetta lo scontro diretto con Enea. Anche se Giunone è ostinata e avversa ai troiani, infine è il principe dei Rutoli a subire il colpo fatale. All'ultimo Enea non sa se ucciderlo o risparmiargli la vita, ma la vista della cintura di Pallante allontana ogni pietà per il nemico. Mentre la guerra volge al termine, Giove promette a Giunone che il nome dei troiani sarà cancellato nella discendenza.

0: storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: it's still enough.
1: Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: «La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso». San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dei, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capaci di tenere il giusto equilibrio. Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: «L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente. Hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere».
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo, è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione Europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i tre tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo, e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonet-Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche, poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lana de Terzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco, consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con al posto dei tasti delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizione di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre ai recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, ma non

nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi, o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7% contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana.

0: americana prende forma un ulteriore melting pot, nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini. Le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colleoppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce, insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di Via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buona uscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese. Con la metà di questa fascia, che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer. Feltrinelli, 1999. Letto da Graziano Sessolo. Una sera di gennaio del 1996, Harald e Claudia Lindgard devono affrontare l'inimmaginabile. Duncan, il loro unico figlio di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Il ragazzo avrebbe ucciso il suo coinquilino dopo averlo sorpreso con la propria fidanzata. L'arma utilizzata è quella di casa, quella che in Sudafrica si trova in tutte le case, una pistola comprata e tenuta a disposizione contro eventuali malintenzionati. Buon ascolto!
2: È successa una cosa terribile. Seguono la notizia alla televisione dopo cena con una tazza di caffè appoggiata lì accanto. Bosnia, Somalia, o il terremoto che come un mastino scuote tra fauci apocalittiche un'isola giapponese. Uno qualsiasi dei disastri di quel periodo. Quando suona il citofono si guardano con amichevole riluttanza. Vai tu, tocca a te. Fa parte del patto che si stringe vivendo insieme. La decisione di lasciare la loro casa e trasferirsi in questo complesso residenziale con giardiniere e ingresso sorvegliato è recente e non sono ancora abituati, o piuttosto tendono momentaneamente a dimenticare che adesso a convocarli non è l'abbaiare di Robby o l'antiquato squillo del campanello della porta d'ingresso. Nel complesso residenziale non sono ammessi animali domestici, ma loro fortunatamente hanno potuto mandare il cane dal figlio che abita in un villino. Lui, lei. Il balenio di un sorriso. Lui si è alzato con un'espressione pigra ed è andato a sollevare il ricevitore più vicino. Chi? Lo ha distrattamente sentito dire lei, ascoltando distrattamente il commento alle immagini. Chi? Poteva essere qualcuno che voleva convertirli a una qualche setta religiosa, o che doveva consegnare un'ingiunzione di pagamento per una multa. C'era chi lo faceva come secondo lavoro. Lui ha detto qualcos'altro che lei non ha capito, seguito dal ronzio elettronico del tasto che fa scattare la serratura. Dopodiché lui le ha chiesto: «Hai idea di chi sia un certo Julian qualcosa, amico di Duncan?» Lui, lei. Non lo conoscevano, nessuno dei due. Niente di strano in questo. Duncan, 27enne, aveva la propria cerchia sociale esattamente come i suoi genitori avevano la loro, e i due mondi si incrociavano solo occasionalmente quando gli interessi che gli avevano inculcato sin da bambino combaciavano. «Cosa vuole?» «Ha detto solo che vuole parlarci». In quel preciso istante entrambi hanno sentito la scossa di un segnale d'allarme. Cosa c'è da temere nel contesto specifico di un 27enne in quella città? Un incidente? Uno scippo? L'aggressione di un ladro penetrato in casa? Sulla porta, insieme, affrontano quelle possibilità. Affrontano i passi che si avvicinano sul viottolo privato sotto i tralci intrecciati delle strellizie. Il segnale del secondo citofono. E quel giovane, mandato da chi? Mandato per chi? Duncan. È entrato con lo sguardo basso, cosicché loro non hanno potuto leggervi nulla. Si è seduto senza dire una parola. Lui? Lei? A chi tocca? C'è stato un incidente? Lei è medico. Vede cosa arriva in ambulanza al pronto soccorso. Se si tratta di qualcosa di rotto, saprà valutare se è possibile riaggiustarlo. Quel certo Julian tende le labbra scoprendo i denti e serra la bocca per un attimo. Più o meno. No, non è Duncan. No, no. C'è stato un morto. Lo hanno arrestato. Duncan. Si alzano tutti e due in piedi. Per l'amor del cielo. Ma cosa dice? Che cos'è questa storia? Come è arrestato? Arrestato per cosa? Il messaggero viene aggredito, assume un'espressione quasi imbronciata, incapace di reggere il peso di ciò che ha da dire. La parola oscena gli esce di bocca con vergogna. Omicidio. Tutto si ferma. Un incidente, uno scippo, l'aggressione di un ladro si possono comprendere. Lui, lei. Lui attraversa a grandi passi la stanza per spegnere la televisione. Emette un brusco sospiro. Finché erano rimasti tutti immobili, finché nessuno aveva fiatato, la parola e l'atto in essa contenuto non potevano entrare lì dentro. Ora, con lo scatto di un interruttore e l'esplosione di un sospiro, si apre una nuova era. Il vecchio calendario gregoriano non può contenere questa data, non rientra nel suo metro di misura. Quel certo Julian adesso spiega che alla stazione di polizia hanno convocato un magistrato fuori orario, offre il dettaglio con il peso della sua urgente gravità, per incriminarlo e gli è stata rifiutata la cauzione. È questo lo scopo pratico della sua visita. Duncan dice, manda a dire che è inutile andare a trovarlo, è inutile cercare di ottenere la libertà provvisoria. Comparirà in tribunale lunedì mattina. Ha già un avvocato. Lui, lei. Nel corso della giornata lei ha messo una decina di volte la data sulle ricette per i suoi pazienti, eppure ricorre a una domanda che può procurare una qualche risposta alla parola pronunciata dal messaggero. La grida. Che giorno è oggi? Venerdì. È successo di venerdì. È probabile che nessuno dei due avesse mai messo piede in tribunale. Nel corso delle 48 ore di quel fine settimana di attesa, i Lindgard avevano passato in rassegna ogni spiegazione plausibile, data l'impossibilità di parlare direttamente con lui. Duncan, il loro unico figlio. L'assurdità dell'accusa li aveva spinti a rispettare le sue istruzioni e a non andarlo a trovare. Senza dubbio, significava che tutta quella faccenda era ridicola, chiaro, orribilmente ridicola, uno sciocco e imbarazzante malinteso che presto si sarebbe risolto, meglio non confermarne il carattere allarmante presentandosi alla prigione madre e padre accompagnati dal loro avvocato in preda alle emozioni, eccetera, eccetera. Era così che si erano convinti di interpretare il suo divieto. Un misto di considerazione nei loro riguardi, non c'era bisogno di coinvolgerli nella faccenda, e di indipendenza giovanile, l'indipendenza che di mutuo accordo loro gli avevano concesso e lui aveva esercitato sin dall'adolescenza. Ma l'ignoto porta con sé il terrore. Il terrore era una sostanza entrata in circolo dentro di loro, pur non provenendo dalla farmacopea della dottoressa. Camminavano lentamente lungo i corridoi del tribunale senza niente da dirsi. Quando hanno trovato la porta giusta, Harald si è tirato indietro per lasciar passare sua moglie Claudia con la gentilezza di uno sconosciuto. Sono entrati e con goffi passi laterali hanno preso posto su una panca. Persino l'odore del luogo era quello di un paese straniero in cui erano stati deportati, odore di lucide balaustre di legno e cera per il pavimento, le finestre lassù in alto, riflettori inclinati, le uniformi riempite da uomini con l'aspetto anonimo di adepti di un culto, tutti intercambiabili. La presenza di qualche figura seduta poco distante, il genere di persone che fissano il vuoto dalle panchine di un parco o giacciono a faccia in giù sul prato dei giardini pubblici. La mente si dibatte tra quelle circostanze come un uccello che si è infilato in uno spazio chiuso. Deve esserci una via d'uscita. Harald è andato a sbattere contro una sensazione di scuola, troppo lontana per essere un ricordo consapevole. Odore di istituto e la durezza del legno sotto le natiche. Si è imbattuto persino nel nome di un insegnante. Nulla di ciò che apparteneva al passato poteva essere per lui più remoto di quel presente. D'un tratto la sua attenzione è stata catturata da Claudia, che si è riscossa dall'immobilità per spegnere il cercapersone con cui si tiene in contatto con lo studio. Sentendosi osservata, lei ha girato la testa a scrutare il suo sguardo obliquo. Niente. Gli ha rivolto il sorriso rigido con cui si saluta una persona che non si è sicuri di conoscere. Lui emerge dalla tromba delle scale fra due poliziotti. Duncan. Possibile? Occorre riconoscerlo in un personaggio che non gli appartiene, per come lo conoscono loro da sempre. E chi potrebbe identificarlo meglio? Porta un paio di jeans neri e una maglietta nera di cotone. Il genere di vestiti che mette di solito, ma da sotto la scollatura della maglietta spunta lindo il colletto risvoltato di una camicia bianca. Lo notano tutti e due. È il particolare su cui tacitamente si concentra l'attenzione di entrambi. È il dettaglio, simbolica sottomissione alle convenzioni proprie di un tribunale, che stabilisce un legame di realtà tra il Duncan che loro conoscevano, lui, e quest'altro scortato da due poliziotti. Una vampata di calore ha travolto Harald, una confusione simile ad ansia o rabbia, ma che non è né l'una né l'altra cosa. Una reazione cui non aveva mai avuto occasione di ricorrere. Duncan, sì. Li ha guardati, confermando la propria presenza. Claudia gli ha sorriso a testa alta perché tutti vedessero e lui le ha risposto con un cenno del capo. Poi però, per il resto dell'udienza, non ha più cercato i genitori se non sfiorandoli con lo sguardo controllato, quasi assorto, che percorreva la galleria riservata al pubblico, passando in rassegna i due giovani neri che sedevano con le gambe divaricate, in una posa rilassata, il vecchio bianco chinato in avanti con la testa fra le mani e i componenti di una famiglia che probabilmente erano entrati in aula per caso, confusi, per far passare il tempo prima dell'udienza che li riguardava e che intanto parlavano sottovoce dei fatti loro. Quando il magistrato ha fatto il suo ingresso in scena, tutti si sono alzati nervosamente per poi crollare di nuovo seduti. Era un uomo alto o basso, calvo oppure no, non ha importanza. Si vedeva la giuntura delle spalle sotto la toga voluminosa, mentre lui, curvo sopra gli incartamenti che gli erano stati presentati, rivolgeva qualche breve commento in tono interrogativo ai tavoli nell'arena dell'aula, dove di spalle al pubblico stavano seduti quelli che presumibilmente erano gli avvocati della difesa e dell'accusa. Sotto i fasci di luce che scendevano dalle finestre come scale inclinate, tra i poliziotti che entravano e uscivano dall'aula riferendo i loro messaggi in rochi sussurri, la routine dell'udienza si è conclusa. Duncan Peter Lindgard è stato rinviato a giudizio per omicidio, la richiesta di libertà provvisoria respinta per la seconda volta. Tutto finito. Ma comincia qui. I genitori si sono avvicinati alla sbarra che divide la galleria riservata al pubblico dall'aura vera e propria e nessuno ha impedito loro il contatto con il figlio. A turno lo hanno abbracciato mentre lui teneva la testa leggermente voltata per non guardarli in faccia. «Hai bisogno di qualcosa?» «È inammissibile», stava dicendo il giovane avvocato. «Presenterò immediatamente un appello contro quel rifiuto, Duncan. Non permetterò all'accusa di cavarsela così. non preoccupatevi. Quest'ultima frase rivolta a lei, la dottoressa, con lo stesso identico tono di rassicurazione che lei a sua volta usava con i pazienti della cui prognosi non era certa. Il figlio aveva un'aria impaziente, lo sguardo inquieto di chi aspetta solo che i visitatori bene intenzionati se ne vadano, la necessità urgente di qualche pensiero, una preoccupazione intima. Potevano interpretarla come un'espressione di sicurezza, sicurezza nella propria innocenza, ma certo. Oppure poteva essere un modo di nascondere il terrore, un terrore simile a quello che avevano provato i genitori, tenuto nascosto per orgoglio, perché non lo si associasse a loro. Ora Duncan era ufficialmente imputato, era stato messo a verbale. La condizione di imputato ha un terrore che è tutto suo, no? Niente? Penserò io a qualsiasi cosa di cui Duncan abbia bisogno. L'avvocato ha stretto la spalla del cliente facendo dondolare la valigetta e se n'è andato. Allora, se non c'era niente che... Niente. Niente che potessero chiedergli, non potevano domandargli che cos'è questa storia, cosa hai fatto, cosa ti accusano di avere fatto. Suo padre ha trovato il coraggio. È davvero un avvocato competente? Potremmo assumere qualche altro, di chiunque si tratti. È un buon amico. Più tardi mi metterò in contatto con lui per sentire cos'è successo quando ha visto il pubblico ministero. Il figlio sa che suo padre sta parlando di soldi, è pronto a pagare la cauzione nelle circostanze che, impossibile a credersi, sono sorte tra loro, il denaro necessario alla sua libertà provvisoria. Il detenuto, ecco che cos'è ora, si volta prima che i poliziotti glielo ordinino, non vuole che lo tocchino. Ha la sua volontà e la stretta della madre trova soltanto la punta delle sue dita mentre lui se ne va. Lo vedono portare via, giù per le scale che conducono chissà dove, sotto le aule. Mentre si avviano a uscire dall'aula B17, si accorgono che l'altro amico, il messaggero, era fermo dietro di loro per far sentire a Duncan la propria presenza senza intromettersi fra coloro con cui il legame è più stretto. Lo salutano e si incamminano insieme a lui, ma senza parlare. Julian si sente in colpa per la missione svolta quella sera e allunga il passo. Quando la coppia sbuca nell'atrio del tribunale, vasta cattedrale ariosa in cui riecheggiano i sussurri dei diversi generi di supplici che vi fanno pellegrinaggio, Claudia a un tratto si allontana, sparendo in direzione del cartello che indica le toilette. Harold rimane ad aspettarla tra la gente che affronta paziente i propri guai, non che ci sia altra scelta per quelle persone, e lui è uno di loro. Mogli, mariti, padri, amanti e figli di falsari, ladri, assassini. Guarda l'orologio. L'udienza è durata esattamente 1 ora e 7 minuti. Lei ricompare e insieme escono dal tribunale. Andiamo da qualche parte a bere un caffè. Oh, ci sono i pazienti in studio. Mi aspettano. Lasciali aspettare. Non aveva fatto in tempo ad arrivare in gabinetto e aveva vomitato nel lavandino. Non c'era stato preavviso, intruppata in quella folla di gente nei guai, partecipe di quell'andatura ansiosa e frastornata, aveva sentito improvvisamente uno spasmo nelle viscere e aveva capito che cosa sarebbe successo. Quando lo aveva ritrovato, non glielo aveva detto, e lui doveva aver presunto che fosse andata in bagno per le solite ragioni. Dal punto di vista medico, un attacco improvviso come quello, senza nausea, era spiegabile. L'estrema tensione nervosa può innescare la contrazione dei muscoli. Vomitarsi l'anima. Quella era l'espressione usata da alcuni dei suoi pazienti per descrivere lo stesso sintomo. Lei, con la sua freddezza, l'aveva sempre considerata una fantasiosa esagerazione. Lasciali aspettare. Ciò che Harald intendeva era che andassero al diavolo i pazienti, come era possibile paragonare i loro dolori, i loro acciacchi, le loro gravidanze a quella situazione. Tutto si era fermato quella sera. Tutto si è fermato. Al caffè, un cameriere androgino con i capelli lunghi e ricci legati in una coda e bicipiti come palle da tennis canticchiava compiaciuto sulla musica di sottofondo. All'obitorio giaceva il cadavere di un uomo. Hanno ordinato un caffè americano, Harald, e un cappuccino, Claudia. L'uomo che era stato trovato morto con un proiettile alla testa. Perché doveva sembrare strano che si trattasse di un uomo? Non era di per sé una sorta di ammissione, di disponibilità a credere che quanto era successo fosse possibile. Presupporre che il corpo fosse quello di una donna, la forma più comune dell'atto, il delitto passionale uscito dalle pagine scandalistiche dei giornali della domenica, equivaleva ad accettare la possibilità che un atto simile fosse stato commesso, che potesse anche solo entrare nel contesto di una vita, la sua vita. La violenza casuale delle strade di notte che si erano aspettati di leggere sul volto estraneo del messaggero, ecco il pericolo che appartiene a quel contesto, insieme ai rischi di sempre, le malattie, il crollo di un'ambizione, la perdita di un amore. Ecco le cose a cui coloro che sono responsabili di un'esistenza sanno di esporla. Una donna uccisa nell'impeto della gelosia. Contemplare quell'idea, vergognosamente avvallando la banalità dei giornali, significava accettare che la natura stessa di un atto simile potesse violare i confini che delineavano il contesto di quella vita. Non ne sappiamo molto di più. Lei non ha risposto. Ha sollevato le sopracciglia, prendendo una bustina di zucchero. La sua mano tremava lievemente. Un tremito segreto, residuo della violenta convulsione che poco prima aveva scosso il suo corpo. Se anche Harald se n'è accorto, non fa commenti. Ora capivano che cosa si erano aspettati da lui. Indignazione per l'assurdità di quella cosa, dell'accusa che gli veniva rivolta, per la sua presenza lì tra due poliziotti davanti a un magistrato. Si erano aspettati che al vederli si lanciasse verso di loro, a quello erano preparati, per dire cosa. Qualsiasi cosa potesse dire, entro i limiti imposti da quell'aula con i poliziotti che lo sorvegliavano, i funzionari che mettevano insieme gli incartamenti e i curiosi che entravano nella galleria riservata al pubblico. Che trovarsi lì era una follia. Che dovevano tirarlo fuori immediatamente, andare a importunare chi di dovere, protestare che cosa? Che parlasse, che desse una spiegazione. Come si poteva pensare che quella situazione fosse reale? Un buon amico. L'avvocato, un buon amico. Tutto lì. La sua schiena. Mentre scendeva le scale tra due poliziotti. Adesso, mentre Harald allungava una gamba per prendere le monete che aveva in tasca, lui era rinchiuso in un posto che loro non avevano mai visto, in una cella. All'obitorio c'era il cadavere di un uomo. Harald ha lasciato una mancia per il giovane che canticchiava. I banali riti del vivere sono una stordita continuità che si stende a ricoprire il luogo in cui tutto si è fermato. Nel pomeriggio voglio arrivare in fondo a questa faccenda. Camminavano verso la macchina, attraverso la distesa ininterrotta della città, separati e riportati fianco a fianco dal restringersi e dall'allargarsi dei marciapiedi in rapporto a tutte le altre persone che se ne andavano per la loro strada, i venditori ambulanti con le loro scorte in bella vista, piccole piramidi di verdura, gomma da masticare, occhiali da sole e vestiti di seconda mano, i fornelli a gas su cui le salsicce friggevano come spirali di intestino umano. Nel pomeriggio non poteva lasciarli aspettare. Era il giorno del suo turno settimanale in ambulatorio. I medici come lei, con uno studio privato, erano tenuti a prestare servizio dove ce n'era bisogno, in determinate zone della città e nelle periferie che un tempo aree bianche e signorili recentemente avevano visto aumentare la popolazione sia per numero sia per varietà. Lei aveva regolarmente rispettato quell'obbligo e quel pomeriggio la sua coscienziosità l'aveva spronata a superare l'attimo in cui tutto si era fermato. Così, invece di accompagnare Harald dall'avvocato, era andata in ambulatorio. Ma non era stato anche per mantenere fede alla convinzione che tutta quella storia fosse impossibile. Non era la giornata giusta per esaminare moventi, meglio limitarsi a seguire l'ordine stabilito dall'agenda degli appuntamenti. Aveva indossato il camice bianco, è un funzionario pubblico, come il magistrato curvo nella toga, ed era entrata nel dominio ufficiale che le era noto, lo sterilizzatore fumante con la sua scorta di strumenti di precisione per ogni scopo, il balletto di efficienza della giovane infermiera con la cuffietta da bambola bianca e inamidata appuntata sui dreadlock. Ad alcuni dei suoi pazienti mancavano le parole in inglese per spiegare cosa avevano che non andasse. L'infermiera traduceva quando necessario e riferiva le domande della dottoressa, passando con facilità da una lingua madre all'altra condivisa con i pazienti, di cui poi riportava le risposte.

0: Avete ascoltato un estratto da Un'arma in casa di Nadine Gordimer, Feltrinelli 1999, letto da Graziano Sessolo.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: I topi, liberamente tratto da un racconto di Dino Buzzati.

0: Cos'è successo ai miei cari amici Corio? Cosa sta accadendo nella loro vecchia villa di campagna? Da moltissimi anni, ogni estate, mi invitano a passare qualche settimana di vacanza da loro. Quest'anno, per la prima volta, non mi hanno invitato. Giovanni mi ha scritto una lettera per scusarsi. Sono soltanto poche righe. Non dice niente di preciso. Dice di avere delle difficoltà e dei dispiaceri familiari, ma non spiega nulla. Quanti giorni lieti ho trascorso nella loro casa, nella solitudine dei boschi. Ho tanti bei ricordi, ma oggi, dopo questa strana lettera, per la prima volta penso ai piccoli fatti che in passato mi sono sembrati insignificanti, ma che oggi mi fanno sospettare cose terribili. Per esempio, tanti anni fa, molto prima della guerra, mi ricordo della seguente scena. Sono nella villa dei miei amici. Entro nella mia stanza, al secondo piano, per andare a letto. Sento un piccolo rumore, come qualcosa che gratta alla base della porta. Vado ad aprire. Un piccolissimo topo passa veloce tra le mie gambe, attraversa la stanza e va a nascondersi sotto un armadio. Corre in modo buffo, è così grazioso e fragile, non ho il coraggio di ucciderlo. Il mattino dopo lo dico a Giovanni. «Ah, sì», dice lui distratto, «ogni tanto qualche topo gira in casa». «Era un topo piccolissimo, non ho avuto neanche il coraggio di...» «Certo, me lo immagino, ma non ti preoccupare», e cambia argomento, quasi infastidito dal mio discorso. L'anno dopo, una sera siamo a tavola e giochiamo a carte. Verso mezzanotte e mezzo dalla stanza vicina, il salotto con le luci spente, arriva uno strano suono. Un clac, un suono metallico come di una molla. «Cos'è?» domando io. «Non ho sentito niente», dice Giovanni evasivo. «E tu, Elena, hai sentito qualche cosa?» «Io no», risponde la moglie, ma diventa un po' rossa in viso. «Mi è sembrato di sentire in salotto, dico io, un rumore metallico». «Bene, tocca a me fare le carte», dice Giovanni con un tono un po' imbarazzato. Neanche 10 minuti dopo, un altro clac, questa volta dal corridoio e accompagnato da un sottile strido di bestia. «Dimmi, Giovanni», io chiedo, «avete messo delle trappole per topi?» «Credo di no, vero Elena? Sono state messe delle trappole?» «Certo che no, per quei pochi topi che ci sono», risponde lei. Passa un anno. Appena entro nella villa noto due gatti magnifici, dotati di straordinaria muscolatura atletica. Dico a Giovanni: «Ah, dunque vi siete decisi finalmente. Chissà quanto mangiano questi gatti con tutti i topi che ci sono qui». «Solo qualcuno, ogni tanto. Di topi non ce ne sono molti. Però li vedo belli grassi, questi gatti». «Già, stanno bene, perché in cucina mangiano tutto quello che vogliono». Passa un altro anno, e quando arrivo in villa per le mie solite vacanze, vedo di nuovo i due gatti, ma non sono vigorosi come l'anno precedente. Sono diventati magri e fiacchi. Non saltano più da una stanza all'altra. Sono pigri, sonnolenti, sempre ai piedi dei padroni. «Ma cos'è successo a questi gatti?» chiedo io. «Come mai così scheletrici? Non hanno più topi da mangiare?» «Proprio così», risponde Giovanni. «Sono due gatti stupidi. Da quando non ci sono più topi sono diventati tristi. Non si vede più neanche l'ombra di un topo». E soddisfatto si fa una gran risata. Più tardi il figlio Giorgio mi chiama da parte e con aria di complotto mi dice sottovoce: «Sai il motivo qual è? Hanno paura». «Chi ha paura?» «E lui: i gatti hanno paura. Con papà non si può parlare di questo. È una cosa che gli dà fastidio».
1: «Paura di chi?»
0: «Di chi, secondo te?» «Hanno paura dei topi. L'anno scorso forse ce n'erano 10, ma adesso quelle bestiacce sono diventate 100. E non sono certo i topolini di una volta. Sembrano delle tigri, più grandi di una talpa, il pelo ispido e di colore nero. Insomma, i gatti hanno paura e non osano attaccarli».
1: «E voi non fate niente?»
0: «Non so che dire. Papà non si decide mai. Non capisco il perché, ma è un argomento che è meglio non toccare, altrimenti lui diventa subito nervoso. E l'anno dopo, fin dalla prima notte, un gran baccano sopra la mia camera, come di gente che corre. Patatrum, patatrum! Eppure so benissimo che sopra non ci può essere nessuno, soltanto la soffitta, piena di mobili vecchi, casse e cianfrusaglie. Accidenti, che cavalleria, mi dico. Devono essere belli grossi questi topi. Fanno tanto di quel rumore che non riesco ad addormentarmi. Il giorno dopo a tavola domando: ma non prendete nessun provvedimento contro i topi? In soffitta c'era un baccano insopportabile questa notte. Vedo Giovanni diventare nervoso. I topi? Di quali topi parli? In casa, grazie a Dio, non c'è più neanche un topo. Anche i suoi vecchi genitori rispondono con tono alterato: ma quali topi? Probabilmente li hai sognati, caro mio. Eppure, dico, vi garantisco che stanotte c'era il putiferio e non esagero. In certi momenti ho visto il soffitto tremare. Giovanni assume un aspetto pensieroso. Sai che cosa può essere? Non ho mai parlato di questo perché qualcuno può spaventarsi. In questa casa ci sono degli spiriti. Anch'io li sento spesso. E certe notti hanno il demonio in corpo. Io rido. Mi prendi per un ragazzino. Altro che spiriti. Quelli erano topi, garantito. Topacci, ratti, pantegani. E a proposito, dove sono andati a finire i due famosi gatti? Li abbiamo dati via, se vuoi sapere. Ma insomma, sei proprio ossessionato con questi topi. Possibile che tu non parli d'altro? Dopotutto, questa è una casa di campagna, non puoi mica pretendere che... Io lo guardo sbalordito. Ma perché si arrabbia tanto? Lui di solito così gentile e mite. Più tardi ci pensa Giorgio, il primogenito, a chiarirmi la situazione. Non credere a papà, mi dice. Quelli che hai sentito erano proprio topi. A volte anche noi non riusciamo a dormire. Se li vedi adesso, sono dei mostri, neri come il carbone, con delle setole che sembrano degli stecchi. E i due gatti, se vuoi sapere, sono stati i topi a farli fuori. È successo di notte. Dormivamo già da un paio d'ore, quando dei terribili miagolii ci hanno svegliato. In salotto c'era il putiferio. Allora siamo saltati giù dal letto, ma i gatti erano spariti. Solo dei ciuffi di pelo, delle macchie di sangue qua e là. Ma non provvedete? Trappole, veleni, ma tuo padre non si preoccupa. Certo che si preoccupa, è diventata la sua ossessione. Ma anche lui adesso ha paura. Dice che è meglio non provocarli, altrimenti è peggio. Dice che non serve a niente, che ormai sono diventati troppi. Dice che l'unica soluzione è dar fuoco alla casa. E poi sai cosa dice? È ridicolo a pensarci. Dice che non conviene mettersi contro di loro. Contro chi? Contro di loro, i topi. Ha paura della loro vendetta. Forse papà sta diventando un po' matto. Lo sai che una sera l'ho visto mentre buttava una salsiccia giù in cantina? Un bocconcino per i cari animaletti. Li odia, ma li teme e li vuol tenere buoni. È andata avanti così per anni, finché l'estate scorsa una cosa insolita. Mi aspetto il solito tumulto sopra la mia camera. Invece il silenzio finalmente. Una gran pace, solo la voce dei grilli dal giardino. Al mattino sulle scale incontro il figlio Giorgio. Complimenti, gli dico. Ma come avete fatto a eliminarli? Questa notte non c'era un topolino in tutta la soffitta. Giorgio mi guarda con un sorriso incerto. Poi, vieni, risponde, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Mi conduce in cantina, dove c'è una botola chiusa da uno sportello. Sono laggiù adesso, mi sussurra. Da qualche mese si sono tutti riuniti qui sotto, nella fogna. In casa ne girano pochi, sono tutti qui sotto. Però adesso facciamo silenzio, ascolta. Giorgio tace. E attraverso il pavimento arriva un suono difficile da descrivere, un brusio, un cupo fremito, un rombo sordo. Sembra materia viva e inquieta che fermenta. Si sentono anche delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. Ma quanti sono? Chiedo con un brivido che mi percorre tutto il corpo.
1: Chissà, milioni forse. Adesso guarda, ma fai presto. Accende un fiammifero, solleva il coperchio della botola e lascia cadere il fiammifero giù nel buco. Solo per qualche istante li vedo. In una specie di caverna, un frenetico brulicare di forme nere che si accavallano in vortici inquieti, e vedo in quell'aido tumulto una potenza incontenibile, una vitalità infernale che ormai nessuno può fermare. I topi, vedo le loro pupille luccicare, migliaia e migliaia che guardano in alto, mi fissano cattive, ma Giorgio chiude subito il coperchio con un tonfo. E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non poter più invitarmi? Cos'è successo? Ho la tentazione di fargli una visita. Anche solo pochi minuti, giusto per sapere. Ma confesso che non ne ho il coraggio. Arrivano strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ride. Ma io non rido. Per esempio dicono che i due vecchi genitori Corio sono morti. Dicono che nessuno esce più dalla villa. Un uomo del paese porta il cibo, ma lascia il pacco con i viveri al limite del bosco. Dicono che nella villa nessuno può entrare, perché è stata occupata da enormi topi. Dicono che i Corio sono diventati schiavi dei topi. Un contadino che si è avvicinato alla casa dice che davanti alla porta c'erano una dozzina di bestiacce che lo fissavano minacciose. Dice anche di aver intravisto attraverso la finestra la signora Elena Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura. Era in cucina, accanto al fuoco, e rimestava in un grandissimo calderone. Intorno a lei grappoli di luridi topi avidi di cibo la tormentavano. Sembrava stanchissima e afflitta. Quando si è accorta dell'uomo che la guardava, ha fatto un gesto sconsolato con le mani che sembrava dire: «Andate via, non preoccupatevi per noi, ormai è troppo tardi. Per noi non c'è più speranza».

0: Il racconto.
1: In una terra in cui la rivoluzione sembra faccia parte dell'istinto di molti, da ragazzo della borghesia argentina si trasformò in una leggenda vivente. La straordinaria avventura di Ernesto Che Guevara.
2: Il suo nome è Ernesto Che Guevara della Serbia.
1: Il suo volto è diventato il simbolo di tutti i rivoluzionari. Nel suo sguardo affascinante sembra essere scritta la mappa per raggiungere la libertà e opporsi all'arroganza del potere che troppo spesso nella storia, ignorando i diritti delle persone umili, ha imposto la legge del più forte per trarre profitto. Lui è un mito, un'icona che compare sui diari degli adolescenti e che ancora oggi continua a stregare milioni di giovani di tutto il mondo. Il suo nome è Ernesto Guevara della Sernia, meglio noto come il Che. Era il 14 giugno 1928. La signora Celia della Sernia era felice di accarezzare il ventre nel quale c'era il suo bambino che stava per nascere. Si sarebbe chiamato Ernesto e sin dai primi anni della sua vita avrebbe mostrato un puro istinto per l'avventura. Il suo sogno sarebbe stato realizzare un grande viaggio e scoprire quali erano le ambizioni di gente nata in terre lontane. Ernesto sarebbe diventato un uomo sempre pronto a confrontarsi con le persone semplici per aiutarle, e anche se il suo volto è entrato nell'immaginario popolare come icona di straordinario fascino, Ernesto è stato un ragazzo timido e impacciato. Non a caso venne soprannominato il Che, a causa di un suo tic linguistico. Ripeteva sempre una parola nei suoi discorsi, una specie di cioè. Il Che viveva a Rosario della Fe, una città argentina che ha portato sempre nel suo cuore, come il luogo speciale nel quale era nato. Ma la sua famiglia decise di trasferirsi nei pressi di Cordoba. Lo spostamento avviene su consiglio di un medico che prescrisse ad Ernesto di vivere in una città che avesse un clima più secco. Il Che, infatti, soffriva di una fastidiosissima asma che gli creava alcune difficoltà quando praticava i suoi sport preferiti, il calcio e il rugby. In quegli anni nessuno avrebbe potuto immaginare che Ernesto Guevara sarebbe diventato un eroe leggendario. Ernesto Guevara riconobbe nella madre un punto di riferimento importantissimo per la sua formazione culturale e umana. Quella donna determinò nel figlio una grande passione per la letteratura e l'interesse per la politica internazionale. Ebbe un'adolescenza ricca di fonti per conoscere le condizioni sociali ed economiche in cui vivevano i diversi popoli della terra e sin da subito si rese conto delle inaccettabili ingiustizie che caratterizzavano la vita di troppe persone. In Ernesto cominciò a nascere il sogno di dare un'opportunità

provò a mettere in piedi una resistenza, ma purtroppo nessuno gli diede ascolto. Quella fu la prima grande amarezza della sua vita. Ernesto comprese che non era facile trovare persone di coraggio capaci di opporsi a qualsiasi tipo di sopruso. Mestamente, quindi, decise di lasciare quel paese. Era certo che altrove avrebbe trovato qualcuno disposto a collaborare per la messa in atto dei suoi piani rivoluzionari,

Ernesto Guevara giunse a Città del Messico e lì fece un incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Erano le 22 del 9 luglio 1955, quando al numero 49 di Via Imperanna, nella casa della cubana Maria Antonia Sanchez, Che Guevara conobbe uno degli uomini più rappresentativi della storia del Novecento, Fidel Castro. Fra i due ci fu immediatamente una sorprendente intesa politica e umana. Non si erano mai visti prima, ma sembrarono amici da sempre. Castro e il Che parlarono per tutta la notte, senza avere nessun dissenso. Erano profondamente legati dal modo di intendere la vita. Entrambi ritenevano giusto lottare contro l'arroganza di chi voleva comprare la vita delle persone al prezzo di pochi dollari. La notte che Ernesto Guevara e Fidel Castro trascorrero a parlare è entrata nella storia. Il principale oggetto della discussione fu l'amara analisi della condizione in cui si viveva nel continente sudamericano, sfruttato dal nemico Yankee. La discussione si rivelò profondamente proficua e l'indomani venne presa un'iniziativa eccezionale per come fu pensata e organizzata in breve tempo. Ormai era l'alba e Fidel propose a Ernesto di prendere parte alla spedizione per liberare Cuba dal dittatore Fulgencio Batista. Quello costituiva il primo passo per la conquista di un paese che ancora oggi subisce un embargo da parte degli Stati Uniti. Nel novembre del 1956, Ernesto Guevara e Fidel Castro parteciparono allo sbarco a Cuba. In quelle circostanze, il Che si rivelò uno straordinario stratega e un combattente davvero eccezionale. Al suo fianco, Castro costituiva quella figura che gli era sempre mancata. Fidel era la mente della rivoluzione insieme a Guevara, ma in quella missione il Che assunse un doppio ruolo. Sarebbe stato sia il pensatore che il generale destinato a condurre la rivoluzione. Come il futuro leader massimo, Ernesto riuscì a conquistare il potere a Cuba. Divenne direttore del Banco Nacional e ministro dell'industria. Quella rivoluzione cubana era destinata a diventare il simbolo di tutte le rivolte popolari. Il Che, ormai, era già leggenda. Il Che ormai era un uomo con grandi aspirazioni. La riuscita rivoluzione cubana, però, non lo aveva completamente soddisfatto. Quello che non condivideva dei poteri instaurati a L'Avana era tutta la burocrazia che storicamente determinava la realizzazione dei progetti cubani. Ernesto Guevara, per sua natura, era un irrequieto e sentiva di dover portare il suo ideale rivoluzionario altrove. Una mattina, con grande malinconia, salutò Cuba, quella terra difficile che lo avrebbe amato per sempre. Il Che salpò verso altre isole per renderle libere e fu così che si avvicinò al mondo afroasiatico. Visitò Angeli e Pechino, ritrovando ovunque quegli stessi occhi degli uomini senza giustizia e privati dei propri diritti. Ernesto Guevara aveva una forza nel cuore che lo spingeva sempre a lottare per i più deboli. Il suo straordinario istinto stava nel fatto che, pur essendo un generale, non aveva al seguito alcun esercito. Non combatteva per la patria come tutti gli altri guerrieri. La sua rivoluzione era il sogno di una rivolta globale da realizzare.

andare sul pianeta con la quale i poveri e gli oppressi avrebbero potuto ottenere i propri diritti. Guevara, più che un combattente, era un filosofo dell'ideale di libertà. Professava il suo credo in ogni sperduto angolo del mondo. Sapeva che in ogni uomo, in ogni donna, c'era la voglia di riscattare quello che i padroni avevano tolto con la violenza. Nel 1967, Ernesto Guevara, coerente con le sue idee, si mise ancora una volta in viaggio per una nuova conquista. Giunse in Bolivia, dove era pronto a progettare una nuova rivoluzione. Ma lì qualcuno lo tradì. Il Che cadde in un agguato e le forze governative lo assassinarono. Secondo alcune testimonianze, dal cadavere di Guevara viene tagliata una mano e spedita in località top secret come prova inconfutabile della sua venuta morte. Ma quelle impronte digitali da chi vennero esaminate? Le ipotesi sono tante. In molti hanno messo sotto accusa gli Stati Uniti, in quanto la Casa Bianca non amava affatto il Che, considerato che era un rivoluzionario scomodo, sempre in lotta con gli interessi delle multinazionali americane. Ma ad oggi il mistero non è ancora risolto. Ernesto Guevara, con il suo sogno rivoluzionario, era come un poeta guerriero, cantore della libertà. Un uomo come lui, purtroppo, era destinato ad essere assassinato, ma si sa che in ogni tempo i rivoluzionari, coloro che cercano nuove regole per creare un nuovo ordine, si espongono sempre a grandi rischi. La missione di vita del Che divenne rifiutare e combattere le imposizioni di chi aveva il denaro e lo utilizzava per affamare chi non possedeva nulla. Guevara è diventato un mito laico eccezionale. Il Che era un rivoluzionario, le cui idee, anche se difficili da attuare, erano sempre sostenute da un solo grande sentimento: l'amore per la vita dell'uomo. Guevara nei suoi discorsi ripeteva spesso questa frase: vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della Terra.

0: patria o muerte.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiot. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Mara Ghidorzi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli Stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro Paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022, che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, L'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612, che punisce appunto i deepfake e i deep nude, ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile purtroppo ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo. Altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana, un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero. I picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature e intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi, all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà, questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer

per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione, ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione.

0: E alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta, che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio. Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni, di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche i cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara, ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente i cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone. La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dei, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes von Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, von Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Kasparus von Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità: il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole, e il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
2: Capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato»? E anche: «Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio». Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: «Tutti gli angeli di Dio lo adorino». E mentre degli angeli dice: «Dei suoi angeli egli fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco». Parlando del Figlio, dice: «Il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni». E ancora: «Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine». E a quale degli angeli disse mai: «Siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi»? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?

Capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Difatti, non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi, qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode». E di nuovo: «Io metterò la mia fiducia in lui». E inoltre: «Ecco me e i figli che Dio mi ha dati». Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò, egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio e per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati.

Capitolo 3. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.

Capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi, come a loro, è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla creazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così. Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e di nuovo nel medesimo passo. Non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora ad un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Capitolo 5. Infatti, ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così, può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aaronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove, egli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Su questo argomento avremmo molte cose da dire,
ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti. Per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male.

Capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.

Capitolo 7. Questo Melchisedec, re di Salem, era sacerdote del Dio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo, mentre questi ritornava dopo aver sconfitto dei re, e lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è anzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace. È senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni né fin di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchisedec rimane sacerdote in eterno. Pertanto considerate quanto sia grande costui al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del bottino. Ora, tra i figli di Levi, quelli che ricevono il sacerdozio hanno per legge l'ordine di prelevare le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano discendenti di Abramo. Melchisedec, invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui, quelli che riscuotono le decime sono uomini mortali. Là, invece, le riscuote uno di cui si attesta che vive. In un certo senso, nella persona d'Abramo, Levi stesso, che riceve le decime, ha pagato la decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Abramo. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quella è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Così, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti,
costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il Figlio, che è stato reso perfetto in eterno.

Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16,

0: 16:22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Storia e segreti dell'antico Egitto. 6 puntate originali per conoscere meglio una delle civiltà più affascinanti ed enigmatiche della storia. I grandi faraoni, i miti, le leggende, le guerre, i monumenti, le tradizioni di un popolo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'umanità.
2: Storia e segreti dell'antico Egitto. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: dibble dabble shribble scrabble dibby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious, ooh ha ha.
1: Quando uno stupido fa qualcosa di cui si vergogna, dice sempre che è suo dovere. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Addio, figlio mio, di Arthur Wilson. Capimmo subito che era accaduto qualcosa di molto grave quando nostro figlio Jim ci fece una telefonata interurbana verso la fine del 1956. Aveva bisogno immediato di denaro, disse, e aggiunse senza spiegazioni che era opportuno che non ci vedessimo per qualche tempo. Ebbi la sensazione che fosse nei guai e gli consigliai di venire a casa. Forse avremmo potuto aiutarlo. Rispose che ci avrebbe pensato, ma che prima doveva sbrigare certe faccende. «Posso cavarmela, babbo», disse ridendo, «ma certo, quando sono in tanti a volerti fare la pelle, la cosa è seria». Era una dichiarazione da lasciare perplessi e atterriti. E quando Jim tolse la comunicazione, mia moglie ed io ne discutemmo a lungo, preoccupati. Jane era molto inquieta, ma io sostenevo che Jim, semplicemente, era portato ad esagerare quando qualcosa lo turbava. Come marinaio, incontrava gente ad ogni risma in tutto il mondo e forse aveva avuto a che dire con qualche tipo losco. Ma non potevamo insistere per sapere i particolari. Qualunque cosa fosse, un giovanotto indipendente e riservato di 29 anni ha il diritto di tenersi per sé i fatti suoi. Un mese dopo, era il giorno di Santo Stefano, ricevemmo una lettera raccomandata da una piccola città molto lontana. Già allora avrei dovuto trarne le logiche deduzioni. Ma credei soltanto quello che volevo credere, che nostro figlio era in fuga, braccato dai suoi nemici e in pericolo di morte. Decisi di raggiungerlo immediatamente, almeno avrei potuto chiedere la protezione della polizia locale. Mentre Jane mi aiutava a fare la valigia, discutemmo ansiosamente la lettera di Jim. Non era quasi la lettera di un esaltato? Jim non si era forse mostrato diverso dal solito l'ultima volta che lo avevamo visto, come se nascondesse qualcosa? Tutte e due ci chiedevamo se non si fosse dato al bere. «Certo, è cambiato in questi ultimi anni», dissi sopra pensiero. E Jane convenne che ultimamente era stato irritabile, incline a una strana cocciutaggine e scontento di tutto. Tuttavia, quando 24 ore dopo scesi dal treno e vidi Jim sul marciapiede della stazione, tutti i nostri timori apparvero infondati. Jim sembrava in ottima salute, tranquillo e di buon umore, era vestito con cura e mi sorrideva. Afferrò la mia valigia e mi camminò a lato. Un giovanottone di 1,83 m di altezza e di 81 kg di peso, che con la sua sola presenza faceva da baluardo tra me e le mie vaghe paure. «Non mi sembri ancora morto», dissi. «Pare di no, babbo. Grazie per il denaro, ma non avresti dovuto piantare l'ufficio e tutto». «Dato il tono della tua lettera», dissi, «non ho potuto fare a meno di venire. Andiamo in un albergo dove si possa parlare». Jim, invece, volle condurmi nel suo appartamentino. Una volta lì, origliò all'uscio per essere sicuro che non ci fosse nessuno fuori. Chiuse le finestre perché non ci sentissero. e parlò per oltre un'ora mentre grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Parlava con il tono misurato di chi descrive una serie di avvenimenti, ben sapendo che si tratta di cose difficili da credere. Ma le sue parole non esprimevano il terrore, soltanto un desiderio ansioso e contrito di giustificarsi. Disse che a bordo si era messo nei pasticci con qualcuno dell'equipaggio. La crisi era avvenuta in un porto del Sud America. Era andato in un bar con un tale che credeva suo amico. S'era messo a bere e aveva sparlato abbondantemente di quelli della parte avversaria. Più tardi si era accorto che un registratore sotto il banco raccoglieva tutte le sue parole. Ma prima di accorgersene, aveva detto un mucchio di altre cose molto personali, discorsi da ubriaco li chiamava, su svariate persone, tra cui alcune figure di secondo piano della malavita che aveva conosciuto. Da questo inizio fortuito, la situazione era andata precipitando finché si era trovato irretito in una serie di vendette con nemici implacabili che avevano giurato di metterlo a tacere per sempre. Era una storia assolutamente fantastica, ma la narrava con tanta dovizia di particolari ed era così sinceramente preoccupato di non compromettere la sua famiglia e così pentito delle sciocchezze commesse, che forse in sostanza c'era qualcosa di vero. Una volta ero nelle loro grazie, concluse plausibilmente Jim, e poi ho fatto questo maledetto sbaglio. Ora dovrò affrontarli e cercare di mettere tutto in chiaro, o non avrò mai pace. Contava di restar nascosto per qualche giorno e poi trovare un intermediario che potesse intercedere per lui con i malviventi. Questo, mi assicurò, non comportava nessun pericolo. E lì si sentiva al sicuro, perché i suoi persecutori sembravano aver perso le sue tracce. Dopodiché avrebbe preso l'aereo e sarebbe venuto a passare qualche settimana con noi. Tornai a casa inquieto e poco dopo fui raggiunto da una lettera che diceva: «Credo che siano di nuovo sulle mie tracce». Poi Jim riscrisse da un altro posto, una città della costa dove lavorava in una compagnia di trasporti su chiatte, dicendoci che contava di star lì il tempo necessario per mettere qualcosa da parte. Poi silenzio. Giorni e settimane passarono senza una sua parola. Allucinazione o realtà? Mia moglie ed io discutevamo di continuo la situazione. «Non ho mai sentito una storia più incredibile», disse Jane quando le ebbi riferito tutto quello che Jim mi aveva raccontato. «Sei sicuro che non sia malato in qualche modo?» Riconobbi che la storia era in gran parte sconclusionata. «Ma non si può escludere che sia avvenuto come dice lui», osservai. Passarono 2 mesi di ansia sempre crescente. Poi, una mattina, ricevetti una telefonata di Jim nel mio ufficio. Era in una città del Golfo del Messico. Aveva passato la notte in guardina, ma ora era libero. Quelli erano di nuovo sulle sue tracce. Potevo mandargli del denaro? Se potevo, avrebbe preso il primo treno in partenza e sarebbe venuto di filato a casa, purché potesse farcela. Parlava con voce secca, disperata, intramezzando alle parole scoppi di riso convulso. Uno di quelli era fuori, davanti alla cabina telefonica, e probabilmente lo avrebbe accoppato all'uscita. Dette in una gran risata e riagganciò. Mandai il denaro per vaglia telegrafico, ma aspettammo invano l'arrivo di Jim. Allora telefonai alla polizia della città di cui mi aveva parlato. Sì, avevano un verbale dell'arresto per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica. Ma Siccome sembrava che si trattasse di un bravo ragazzo, Jim faceva questa impressione a tutti, anche nei suoi momenti peggiori. Lo avevano tenuto dentro per la notte e al mattino lo avevano rilasciato con l'obbligo di partire subito dalla città. Ora mia moglie era fuori di sé dall'ansia, ma io mi ostinavo a credere che per Jim tutto il male venisse dal bere. Una volta smaltita la sbornia, sarebbe venuto a casa. Mi rifiutavo di ammettere qualsiasi altra possibilità. La prossima telefonata interurbana venne 2 giorni dopo, circa alle 6 del pomeriggio. Jim quasi non si sentiva. Parlava con un fil di voce, benché chiamasse dall'Ohio. Io non dovevo interromperlo finché non avesse finito. Era questione di vita o di morte. Babbo, quando qui sono sceso dal treno, per miracolo sono scampato a 3 di quelli. Li ho seminati e mi sono fatto condurre in tassi a un posto di polizia, ma mi hanno detto di levarmi dai piedi. Credo che uno dei poliziotti sia uno di quelli. Non so che fare. Gli dissi di prendere un tassi dove sarebbe stato al sicuro, di girare intorno per una mezz'ora e poi tornare al posto di polizia. Nel frattempo parlerò io con la polizia e otterrò che ti prendano in custodia per misura di sicurezza. Poi parto e sarò da te domani mattina di buon'ora. Non fu facile ottenere la protezione della polizia per un figlio in una città lontana, ma seguendo il consiglio di un funzionario locale, telefonai al posto di polizia da cui Jim mi aveva chiamato. Il tenente con il quale parlai mi disse che in realtà ricordava il giovanotto in questione. No, nessuno lo inseguiva, di questo era certo. Per caso, il giovanotto non era mai stato una volta o l'altra in una casa di salute? Risposi indignato di no. Ma un senso crescente di freddo mi serrava la bocca dello stomaco. Insistei perché lo prendessero in custodia e infine, dopo che ebbi promesso di trovarmi lì il giorno dopo per condurre via mio figlio, il tenente acconsentì. Passai una notte insonne in treno, fissai una camera in albergo e andai subito al posto di polizia. Lì mi fecero firmare una ricevuta per le sue poche cose e poi Jim fu condotto fuori. Camminava stranamente impettito e i suoi occhi avevano una singolare opacità. Mi strinse la mano in silenzio. Sembrava un sonnambulo e la sua faccia non rasata era sfinita dalla stanchezza. Gli porsi una busta con il suo denaro e dissi, cercando di parlare con naturalezza, «Beh, e ora ce ne possiamo andare!» Jim lanciò un'occhiata in giro nella stanza, poi avvicinatosi a me mormorò, «Babbo, sei pazzo! Non capisci che ci ammazzeranno tutte e due prima che abbiamo fatto 10 passi fuori da quella porta?» Fu una prova della sua fiducia in me e del nostro reciproco affetto, se riuscii comunque a condurlo fuori di lì. Per fortuna, proprio mentre uscivamo, un tassì venne a fermarsi davanti a noi. Spalancai lo sportello e spinsi Jim dentro, dando l'indirizzo del mio albergo all'autista. Offersi una sigaretta a Jim, che per un momento parve calmarsi. «Ce l'abbiamo fatta», disse. All'albergo lo convinsi a fare una doccia e a cambiarsi, poi affrontai il discorso del suo rientro a casa. «Jim», dissi, non sapendo più a che santo votarmi, «la mamma è in pena per te. Le ho promesso di ricondurti a casa. Puoi trattenerti soltanto alcuni giorni, se credi». Parve riflettere. Andò nel bagno, si pettinò. Poi tornò e riprese a camminare su e giù per la stanza. Pur essendo ancora molto agitato, non aveva più quello sguardo folle, opaco, ma scosse la testa negativamente. Tuttavia, quando alzai il ricevitore e chiesi la comunicazione con Jane. Accettò di parlare alla madre. Come avevo ardentemente sperato, Jane si dimostrò perspicace e convincente, tanto che Jim finì con il dire: «E va bene, prometto, ma soltanto per rivederti». Poi disse che stava bene, benone, che non si era mai sentito meglio in vita sua. E riagganciò. Era la prima volta che Jim viaggiava in aereo e la novità lo tenne occupato durante tutto il viaggio. Inoltre sembrava sicuro di sé quando entrammo in casa. Per qualche minuto fu quello di un tempo pieno di premure e di gentilezze per la mamma, senza dar segno di turbamento. Poi si volse a me e disse: «Dobbiamo raccontarle tutto, babbo». Accennai debolmente di sì, e Jim ricominciò a ricapitolare tutta la sua storia: la fuga dal Golfo del Messico, i componenti della cellula sul treno, la ragazza che avevano condannato a morte e che Jim aveva salvato facendo passare nella sua tasca la scatoletta di diamanti grezzi che quella portava. Parlava sempre più in fretta man mano che descriveva la vastità del complotto contro di lui. Eravamo stati avvicinati da qualcuno, minacciati di ricatto. C'erano stati degli sconosciuti nel vicinato ultimamente. Al nostro arrivo aveva visto un vicino che rastrellava il prato nel suo giardino. Non ci eravamo accorti che era uno di quelli. Sentivo gli occhi di Jane che cercavano i miei, ma non potevo far altro che fissarmi la punta delle scarpe. Quando infine alzai gli occhi, vidi che aveva la faccia contratta in un sorriso, ma nel suo sguardo c'era l'orrore della tremenda verità. «Vostro figlio è pazzo!» Il nostro medico di famiglia, al quale ci eravamo rivolti per aiuto, ci fissò un appuntamento con uno psichiatra suo amico a casa nostra per il giorno dopo. Quando giunse il dottor Botsford, ci propose di parlare con Jim da solo a solo. E così i due si ritirarono in salotto, mentre Jane e io restavamo ansiosi nello studio, cercando di non origliare. A un certo punto del colloquio, il medico chiese di lavarsi le mani e Jim uscì dal salotto indignato. «Babbo, sapevi che è uno psichiatra?» Avevamo presentato il dottor Botsford come un vecchio amico di famiglia. «Certo», risposi. «Hai subito una grave scossa nervosa, un trauma psichico. Forse ti farà bene parlarne con qualcuno che ne sa più di me». «Ma è ridicolo!» esclamò Jim. «Questa faccenda non mi piace per nulla». Jane riuscì a calmarlo, cosicché non soltanto terminò il colloquio con il medico, ma infine lo salutò con affabile cortesia. Sulla porta il dottor Botsford mi disse sottovoce: «Venite al mio studio domani a mezzogiorno». Il giorno dopo, allo scoccare delle 12, ero seduto davanti a lui dall'altra parte di una vasta scrivania molto ordinata. Il dottor Botsford era abituato a questo genere di cose e i suoi modi ispiravano fiducia. «Parliamoci francamente», cominciò. «Vostro figlio è pazzo. Sospetto che sia una forma di schizofrenia a carattere paranoico. Dovrete farlo ricoverare subito, se possibile, oggi stesso. Nelle sue condizioni attuali è pericoloso per sé e per gli altri». «Povero Jim», pensai, «non capirà mai». «C'è un ottimo istituto privato vicino a...» proseguì il dottor Botsford. «Ora telefonerò». Fece un numero, parlò brevemente, riagganciò. «Non hanno posto, peccato, ma conosco un altro buon ospedale, diretto da una bravissima persona». «Ma il primo che avevate scelto? Non potreste ottenere che lo prendano tra un giorno o due?» Il medico scosse il capo. «Vorrei, ma...» «Quanto costa?» chiesi, senza annettere una particolare importanza alla domanda. Guadagnavo bene e in simili momenti non si bada a spese. Ma quando sentii la retta mensile, restai senza fiato. Era pressappoco tutto il mio stipendio. Quest'altro istituto, disse il dottor Botsford, formando il numero mentre parlava, è meno costoso, ma credo che lo troverete più che soddisfacente. C'era un posto libero nell'ospedale scelto in secondo luogo e prendemmo accordi, con l'intesa che avrei condotto mio figlio il giorno stesso, se possibile. Un inizio tempestivo del trattamento può significare il successo o il fallimento della cura, spiegò il dottor Botsford. E mentre stavo per congedarmi, mi offrì un'ultima consolazione. Capisco che è doloroso per voi, ma è una situazione molto comune. Non c'è nulla da vergognarsi. Tornato a casa, prima misi Jane al corrente e poi parlai con Jim. Sentivo di fare una gran brutta parte perché abusavo a tradimento della sua fiducia in me. Gli dissi che il dottor Botsford consigliava per lui un periodo di riposo completo e che avevo trovato il posto adatto, non una clinica vera e propria, ma piuttosto una casa di riposo, un luogo dove stare tranquilli. Quando Jim mi chiese se c'erano dei campi da tennis, risposi mettendo in valigia una delle mie racchette. Né questa fu la mia sola astuzia. Quelli non possono raggiungerti lì, dissi, e così tu potrai riflettere con calma a quello che ti conviene fare. Jim era lieto e impaziente quando partimmo in macchina per andare all'ospedale. Visto di fuori l'edificio piccolo e angusto, non sembrava un granché. Ma Jim, disposto a contentarsi, osservò con indulgenza il luogo in cui doveva passare qualche tempo. Ci presentammo in segreteria e subito dopo un giovanotto si avvicinò a noi e porse a Jim un questionario. Era una semplice formalità, disse, ma Jim, per cortesia, voleva anche firmarlo. Quando sentii la penna di Jim stridere nel vergare la sua firma, sapevo che firmava così la rinunzia alla sua libertà, emisi un sospiro di sollievo. Direi che mi sono meritato un po' di vita comoda per una settimana, disse Jim. Aspettami qui, babbo. Torno subito a dirti arrivederci. Feci un cenno affermativo con il capo, ma quando Jim se ne fu andato, un inserviente mi disse che avrei fatto bene ad andarmene anch'io. Mio figlio non sarebbe tornato prima di molto tempo. L'infanzia e l'adolescenza di Jim. Non so che cosa potesse avere di meglio l'ospedale scelto in primo luogo dal dottor Botsford, probabilmente dei campi da tennis, ma certo è che noi ci ritenemmo molto fortunati per aver potuto mettere Jim in quell'istituto più piccolo e più familiare. Glendale era diretto da uno psichiatra ebreo che univa all'ingegno brillante buon senso e umanità, e che per giunta era un ottimo amministratore. Il personale, sia maschile che femminile, era capace, volenteroso, e non dimenticheremo tanto facilmente la gentilezza di tutti, sia verso Jim che verso di noi. Non appena vi sarà possibile, fate un riassunto completo della vita di Jim, aveva consigliato il dottor Botsford. Metteteci tutto quello che a vostro giudizio può aver influito sulla sua malattia. È una cosa che potrebbe essere utile all'ospedale per giudicare le sue condizioni. E così Jane ed io ci accingemmo a preparare questa relazione. Quando Jim aveva 7 anni, mia moglie ed io divorziammo e il nostro fu un focolare distrutto, ma non per molto. Perché non appena Jane ebbe ottenuto il divorzio, ci risposammo, questa volta per non lasciarci mai più. C'eravamo accorti di non poter vivere l'uno senza l'altra, ma fino a che punto questa cosa aveva potuto influire su Jim, che insieme alla sorellina di 3 anni era rimasto presso i miei genitori durante la nostra separazione. Forse lo aveva lasciato con l'impressione di essere solo, abbandonato. Già a quel tempo varie circostanze avevano contribuito a fare di Jim un bambino difficile. Anche a 18 mesi aveva dimostrato una strana ostinatezza con frequenti accessi di collera. Poiché allora vivevamo con i miei genitori, qualsiasi tentativo di correggerlo era regolarmente annullato dalla bambinaia, dalla cuoca o dai nonni. Oggi, ripensandoci, capisco che la situazione era intollerabile per Jane e che il bambino doveva necessariamente risentire dei continui attriti in famiglia. Il suo comportamento migliorò molto quando andammo a vivere per conto nostro, ma la nascita della sorellina portò nuove difficoltà. Io avevo fatto fino allora del giornalismo indipendente, senza troppo successo. Ma la grande crisi economica mi costrinse a prendere un posto mal retribuito di inserviente in un ospedale, mentre mia moglie tornava all'insegnamento, nonostante la gravidanza. Quando nacque la bambina, Jim fu affidato per varie settimane a mia madre, alla zia e poi alla sorella di Jane. Il parto fu seguito da complicazioni, tra cui una polmonite doppia. E in tutto quel tempo ogni mio pensiero era per mia moglie, non per Jim. Chissà se i bambini

0: Le cose non miglioravano. Ma d'altra parte, qual è il bambino che non attraversa un periodo difficile una volta o l'altra? Fattosi più grandicello ed entrato poi nella prima adolescenza, Jim superò in gran parte la timidezza e il nervosismo e tutto il suo comportamento andò normalizzandosi. Aiutava volentieri nelle faccende domestiche. Era premuroso verso la mamma, rispettoso verso di me, affettuoso e paterno con le sorelline. Una seconda bimba era nata dopo la nostra riappacificazione. Si era fatto un bel ragazzo alto e robusto e ci dava molte soddisfazioni, e noi ne eravamo fieri. Aveva una piacevolissima vena di umorismo. Era sensibile e nello stesso tempo espansivo. Tuttavia era rimasto fondamentalmente ostinato. A 17 anni, quando ancora frequentava la scuola media, si mise in testa di fare il marinaio. Cercai di dissuaderlo, ma lui mi obiettava che mi ero trovato bene anche senza la laurea. Effettivamente, avevo finito con il farmi una discreta posizione nel campo pubblicitario, ma per anni la mancanza di titoli di studio era stata per me un serio ostacolo. Non riuscii a convincerlo di questo, ed erano oramai 12 anni che Jim viaggiava per il mondo, per lo più come marinaio nella marina mercantile. Armati della mia macchina per scrivere ed una risma di carta, mia moglie ed io restammo al tavolo di cucina quasi fino alle 4 del mattino, richiamando alla mente tutti questi particolari. E una volta finito, il voluminoso incartamento ci parve offrire un quadro abbastanza comune di un ragazzo equilibrato, cresciuto da genitori non troppo diversi dalla norma. In seguito, il primario di Glendale ci disse che conteneva materiale da farvi rizzare i capelli in testa.
1: Avete ascoltato? Il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa. Alle origini dei conquistadores. Un itinerario culturale nell'Estremadura tocca i luoghi da dove partirono Pizarro, Cortés e una moltitudine di condottieri spagnoli alla volta delle Americhe. Di Enrico Martino. Francisco Pizarro arriva sempre alle 5 della tarde. È alle 5 del pomeriggio che l'ombra del suo monumento cavalca ai piedi della chiesa gotica di San Martín, dove aveva radunato gli uomini della Muy Noble y Leal Trujillo, con un irresistibile «Venite con me e vi arricchirete». Un'avventura apparentemente folle, la conquista dell'impero Inca con 180 uomini e 37 cavalli, iniziata nel 1531 a Cajamarca in Perù, con la cattura a tradimento dell'imperatore Atahualpa, che cercò di salvarsi pagando un favoloso riscatto, fece riempire con 80 metri cubi d'oro la stanza del tesoro in cui era rinchiuso, ma fu strangolato senza pietà né onore con la garrota. Per anni a Trujillo si sono un po' vergognati di questa statua, piuttosto ingombrante storicamente parlando. Poi Pizarro è stato riabilitato, grazie ai turisti che arrivano in questa ruvida cittadina dell'Estremadura, irta di torri, che ha dato il suo nome ad almeno una decina di città e regioni del Nuovo Mondo, dal Perù al Texas, dalla Colombia al Venezuela. Nei primi anni del Cinquecento, proprio dall'Estremadura, regione ancora oggi economicamente depressa, lontana dalle rotte turistiche, non affacciata sul mare, migliaia di sognatori e avventurieri partirono lungo la strada che si perdeva in un orizzonte d'erba verso il porto di Siviglia. Molti erano nobilotti in Matamoros, a Mazzamori, pericolosamente disoccupati dopo la reconquista di Granada strappata agli arabi, e la regina Isabella decise di dare letteralmente un taglio alle loro faide, decapitandone le torri e costringendoli a cercar fortuna altrove, decretando così, senza saperlo, la fine di un paio di imperi precolombiani. È una storia così estrema da parere incredibile, tutta da scoprire lungo la ruta de los descubridores, gli scopritori, come oggi sono stati ribattezzati i conquistadores, soprattutto a Trujillo, dove progettarono smisurati sogni di grandezza. Bisogna venire qui per capire la conquista, dicono nei caffè di Plaza Mayor, dominata dall'imponente Palacio de la Conquista, costruito da Hernando Pizarro, l'unico legittimo di quattro figli e l'unico a tornare dalle Americhe dopo l'infernale faida di vendette scoppiata in Perù, in cui fu ucciso anche il fratello più celebre, Francisco. Accanto a un insolito balcone angolare, tipico dell'architettura extremegna, Hernando è ritratto con la moglie Francisca, figlia del fratello Francisco, che aveva sposato la principessa Inés Huyalas Yupanqui, sorella di Atahualpa, l'ultimo sovrano dell'impero Inca. Così le ricchezze restavano in famiglia. Cáceres, gioiello architettonico protetto dall'UNESCO. L'oro del Nuovo Mondo trasformò Trujillo in un gioiello rinascimentale dove il tempo sembra essersi fermato. Una targa ricorda Francisco de Orellana, primo europeo a esplorare il Rio delle Amazzoni. Nel centro de los Descubridores, ospitato nell'ex chiesa della Preziosa Sangre de Cristo, questa epopea extremegna rivive sotto l'albero di una nave che si alza verso la cupola della sala principale e la Casa Museo de Pizarro ricostruisce la vita di Francisco vicino alla chiesa gotica di Santa Maria la Maior, dominata dall'Alcazaba, l'antico castello arabo. Il passato riemerge anche nei sotterranei del Museo de Cáceres, dalla penombra degli archi di un aljibe, una cisterna araba nascosta sotto le torri e i campanili del barrio Monumental, il centro storico patrimonio UNESCO, uno dei tre della regione, assurto di recente a nuova gloria come location del Trono di Spade. I doccioni gotici della Concattedrale di Santa Maria guardano principi aztechi scolpiti sul Palazzo degli Ovando, la famiglia di cui faceva parte Nicolás, che fu il primo governatore delle Indie. Nel Palacio de los Golfines de Abajo si respirano ancora le atmosfere di una delle famiglie più antiche di Spagna, grazie all'ascito dell'ultima discendente. Molti conquistadores attraversarono il ponte romano di Mérida, la metropoli della Spagna romana, diretti verso Jerez de los Caballeros, cittadina che deve il bianco delle sue case alla vicina Andalusia, il nome ai cavalieri templari che hanno lasciato una fortezza del XIII secolo, e lo skyline a due campanili legati ai protagonisti locali della conquista, Hernando de Soto, sepolto nella chiesa barocca di San Miguel, conquistò la Florida e risalì il Mississippi, mentre Vasco Núñez de Balboa, primo europeo a raggiungere l'Oceano Pacifico nel 1513, provando che l'America non era l'India, ma un nuovo continente, fu battezzato nella chiesa di San Bartolomé, famosa per una facciata che il sole trasforma in un retablo di colorate ceramiche. La casa dove Balboa nacque racconta la vita di uno dei tanti extremeños che cercarono nel nuovo mondo un riscatto alla povertà. Balboa guidò una spedizione nel Darién, un'impenetrabile selva dell'istmo di Panama. Cercava l'oro dando la caccia agli indios con feroci mastini, e loro, alla fine, per togliersi di torno quegli invasati, li portarono sulle rive di un'immensa distesa d'acqua salata, dicendo che oltre il mare c'era un paese lastricato d'oro, il favoloso Impero Inca. Il suo luogotenente, Francisco Pizarro, prese nota e più tardi non esitò a catturare Balboa, poi giustiziato, per raggiungere il Perù senza rivali. A Zafra, una piazza chiusa da facciate bianche gioca con il verde delle palme. Poi un castello che sovrasta il teatro romano di Medellín, incastonato nella collina, annuncia la patria di un personaggio più colto di Pizarro, ma altrettanto spietato. È impossibile parlare della conquista senza nominare Hernán Cortés, che riuscì a distruggere in 2 anni l'impero azteco con l'unico aiuto di armi da fuoco e cavalli sconosciuti agli aztechi, ma soprattutto di una profezia che annunciava il ritorno dal mare di un dio barbuto, Quetzalcoatl, e di Malinche, una schiava che diventò sua amante, interprete e abile consigliera.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica Leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta, e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospes, in particolare, in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuori strada. Afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere. Consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo, un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo. Il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta. perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole. Di Maria Leonarda Leone. Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen. Così la chiamavano i suoi colleghi per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine, la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole, a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento, quali lati del suo carattere l'hanno aiutata a realizzarsi nonostante le sfavorevoli condizioni? Da mio padre ho ereditato la serietà e l'impegno nel lavoro, una concezione laica della vita, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta, e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo, non la mia intelligenza, che è più che mediocre. La sua completa dedizione al lavoro è nota. Non pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore. Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi

0: Arianna, avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco, passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto, ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del Nerve Growth Factor e al Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve, così come era apparso. Non prima di aver lasciato un'incredibile notorietà che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 10 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
1: Magazine Night. l'appuntamento notturno.

0: Giorno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano alle richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri in sé non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Mosso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center, nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov, tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci,

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla. Uno studente, marinando la scuola, si imbatte nel proprio padre mentre sta uscendo da un cinema con una donna. Un contrattempo comune, ma suo padre non è un uomo comune e la famiglia minacciata dalla relazione non è una famiglia comune. Una storia familiare per raccontare una nazione lacerata dalla segregazione razziale, quale era il Sudafrica negli anni dell'apartheid. Buon ascolto.
2: Come l'ho scoperto, lo ingannavo. Novembre. Ero a casa. 2 settimane prima degli esami, gli studenti dell'ultimo anno potevano restare a casa a prepararsi. Dicevo che andavo a studiare da un amico e poi mi infilavo in un cinema. Da circa un anno non era più vietato e così mi prendevo una doppia libertà. Bigiavo e mi sprofondavo nella poltrona di velluto sintetico marrone in un cinema di un quartiere riservato ai bianchi. Non che mio padre fosse particolarmente benestante. I miei volevano solo che la giovinezza mia e di mia sorella fosse finanziariamente meno tribolata della loro. E così i soldi che mi mettevano in tasca erano più di quanto allora permetteva la nostra precaria situazione economica. Ero in coda davanti a uno dei cinema di un nuovo complesso multisale in attesa dello spettacolo delle 5, quando da un'altra porta, al termine della proiezione precedente, è uscito mio padre insieme a una donna. Ecco mio padre. Nel momento in cui ci siamo scorti, sono stato io a vedere per primo lui, non lui me. Siamo rimasti lì, mentre altra gente attraversava il nostro campo visivo. Poi lui mi è venuto incontro con lei, come se fosse abbagliato, come fa chi emerge dall'oscurità di un cinema alla luce del giorno. «Ti ricordi Anna, vero?» ha detto. E lei, prontissima, ha contratto la bocca in una specie di sorriso per distogliere lo sguardo che tenevo fisso su di lui, perché mi sono sentito travolto da un'ondata di interrogativi, risposte, intuizioni, sensazioni di credulità e sgomento che mi irrigidiva le guance e mi sembrava che una corrente d'acqua fredda mi risalisse lungo il collo. E lei, prontissima, «Anna Plowman, certo che ci conosciamo». «Salve», ho detto. Me l'ha tirato fuori lui. Eravamo di nuovo nella nostra casetta, oltre la striscia di Veld, che la separava da Benoni, quando, a 6 anni, mi esortava a vincere la mia scontrosa timidezza davanti a una zia o a un cugino. «Cosa vai a vedere?» mi ha chiesto. Parlando, ha fatto un passo indietro, come se potessi sentirgli addosso l'odore di quella là. Non lo sapevo. Hanno fatto una specie di sorriso, quasi una risata, come a voler minimizzare la cosa, ma era proprio così. Il titolo del film che volevo vedere mi era uscito di mente e la stessa sorte sarebbe toccata a quell'incontro. L'avrei schiacciato sotto il tacco della scarpa, seppellito. «Il film di Bertolucci è ottimo», ha detto evitando con delicatezza le implicazioni del naturale prefisso «secondo noi». Lei ha annuito entusiasta. «Vallo a vedere, Will», ha aggiunto, e la sua voce mi arrivava come l'eco di un'altra vita, una vita in cui lui era mio padre e come tale mi dava il suo consueto consiglio, modesto e misurato. Poi ha fatto un gesto del tipo «Beh, vai e divertiti». Lei ha mormorato educatamente qualcosa e se ne sono andati con la stessa discrezione con cui si erano avvicinati. Mi sono voltato a guardarli per essere sicuro che fosse successo davvero. La donna con certi polpacci a bottiglia nudi e rosei, un paio di sandali pacchiani e un completo di cotonina in una cozzaglia di stili di varie culture contadine, lui con la giacca buona, quella che ho portato in tintoria chissà quante volte, con la sagoma delle sue spalle, accuratamente ripiegata sul braccio. Poi sono scappato fuori. Lo sguardo fisso davanti a me come un cavallo coi paraocchi per non vedere che direzione avevano preso. Sono salito su un autobus per tornare a casa. Casa, casa. E mi sono chiuso in camera mia. finalmente salvo tra i familiari libri di scuola. Era un insegnante e viveva in una delle cittadine cresciute tanto tempo prima lungo il filone aurifero a est della metropoli, Johannesburg. Da dove fossero giunti il bisnonno e il nonno nessuno lo sapeva. Le rozze mani di quelle generazioni non scrivevano lettere né tenevano appunti. Erano muratori e carpentieri e la sola testimonianza della loro vita stava nei documenti di lavoro e nei vari permessi, piegati e ripiegati più volte, che li autorizzavano ad essere assunti in città e a vivere nella zona, fuori della città, assegnata dal comune a quelli come loro. Forse il bisnonno era arrivato lì da Kimberley. Una fotografia era sopravvissuta e giunta sino a loro, mentre la storia orale della famiglia era ormai morta e sepolta. In mezzo a una squadra di minatori che reggevano crivelli del tipo usato per estrarre i diamanti alluvionali, accanto al sorvegliante bianco, si vedeva un volto con un largo sorriso sdentato e un non so che di familiare. Sul retro della fotografia, nulla che potesse contribuire a identificare quel volto. Il padre dell'insegnante, facendo propria una delle tradizionali attività del lato materno della famiglia, originario di Città del Capo, aveva aperto una bottega di tappezziere in un vecchio garage. La macchina non l'avevano e così il figlioletto saltava sulle molle che spuntavano fuori da poltrone e divani e aveva i ricci sempre pieni di peluzzi. Il bambino fu il primo membro della famiglia a lasciare dietro di sé terra, cemento, legno, capoc per prendere in mano libri e penna. Fu il primo a completare gli studi. Sonny divenne un insegnante. Era l'orgoglio degli anziani della famiglia e il generico diminutivo con cui lo avevano celebrato, come The Son, il figlio, il primogenito, lo avrebbe accompagnato per sempre nei continui mutamenti di identità attraverso cui un uomo passa nel corso della propria vita. Insegnò sempre nella stessa scuola, ottenendo a ogni scatto di anzianità regolari aumenti di stipendio, e migliorando così a poco la sua situazione grazie all'abilità dimostrata. In quegli anni sposò Ayla e nacquero i due figli, prima una femmina e poi un maschio. La femmina, alla stregua del padre, essendo stata calorosamente accolta in seno alla famiglia come The Baby, la bambina, conservò il suo generico nome e continuò ad essere chiamata Baby, e in tutte le traversie della sua vita non sarebbe mai stata conosciuta sotto altro nome. Il maschio fu chiamato Will, diminutivo di William, in omaggio a Shakespeare, le cui opere facevano bella mostra di sé in una economica edizione completa in finta pelle nella vetrinetta del modesto salotto. Certo, non meri tributi ornamentali alla cultura. Sonny le leggeva e rileggeva con devozione, anche se i caratteri dorati dei titoli erano ormai tutti smangiati e il volume desiderato doveva essere tirato fuori alla cieca. La sua mano coglieva sempre dritta nel segno. L'orgoglio degli anziani non era solo lo snobismo di chi, essendo povero e non avendo studiato, gioisce nel rivendicare come parte di sé qualcuno che è progredito lungo la scala sociale. Tale snobismo contiene anche sempre, benché la sua alterigia gli celi questo aspetto, l'inevitabilità del dolore, la sua diserzione. Il loro orgoglio proveniva da un istinto per la distinzione di Sonny come quello del rabdomante per le vibrazioni della sua bacchetta, e questo malgrado il fatto che fosse nato con la pelle più scura e non più chiara del resto della famiglia, una cosa che in genere lo avrebbe sminuito ai loro occhi. Tutto ciò che Sonny era e faceva ne sottolineava la distinzione. Il volto definitivo, che comincia ad emergere con l'adolescenza, era lungo, affilato e teneramente sensibile sotto i grandi occhi neri sormontati da spesse sopracciglia e circondati da due cerchi scuri, come a voler evidenziare fisicamente la profondità del suo pensiero. Persino le mani, emerse dalle zampette piccole e tozze della prima infanzia, apparivano subito straordinarie, poiché le dita erano molto lunghe in rapporto alla curva del palmo, nervose, abili e dal tocco rapido, e tuttavia comunicavano una sensazione calma quando stringevano un'altra mano o indugiavano in una carezza. Era giusto un diritto, dovuto al fatto che tutto quel che faceva era appropriato, che finisse per sposare una ragazza che pareva essere stata tenuta in serbo apposta per lui. Non che fosse un matrimonio combinato, secondo i costumi degli antenati che ancora sopravvivevano nella famiglia di lei, benché le pratiche religiose che li accompagnavano fossero state trascurate e abbandonate dalla nuova generazione. Ayla era così tranquilla che gli altri, con una nota di irritazione, ritenevano immeritata la sua bellezza. Sprecata. I ragazzi, gli uomini, non sapevano cosa dirle per ottenere da lei una reazione. Pareva che il sinuoso torrente dei suoi lucenti capelli neri non sarebbe mai fluito per nessuno di loro. Non era possibile immaginare il suo corpo minuto sotto i vestiti. Le belle labbra e i denti si schiudevano nello stesso sorriso, sia che salutasse un uomo, una donna anziana o un bambino. Pareva non capire cosa volesse dirle un uomo con il suo comportamento. Sonia era il solo a sapere che lei rifiutava nell'unico modo possibile per lei, con il silenzio. Con Sonia parlava. Quando lui andò a trovarla per la prima volta, dopo essere stato presentato qualche giorno prima da un fratello, il modo corretto di avvicinare una ragazza per la famiglia di lei, parvero riprendere una conversazione che lei aveva già avviato con lui nel suo silenzio tra gli altri. Scambiarono la sua gentilezza per disdegno. Forse anche lui la fraintese, ma in un altro modo. Scambiò la gentilezza per quello che sembrava essere e non per forza di volontà che tanto soavemente celava. Nessuno conosce le riserve che sempre restano tra un uomo e una donna, persino negli attimi di comprensione più profonda. Ayla non sapeva flirtare, non aveva mai pensato neppure per un momento a un altro uomo come all'unico essere, l'amico e l'amato di tutta una vita. Il significato che la parola marito aveva per lei. Se avesse dato a Sonny tutto di sé, se non avesse tenuto per sé qualche fibra della sua personalità come un'identità separata, tutto avrebbe avuto meno valore. Forse, senza che lui se ne rendesse conto, era proprio questo l'elemento che aggiungeva all'amore dell'uno per l'altra quel particolare, tacito rispetto che lui aveva per lei. Una qualità sacra, oltre la soggettività della passione e dell'affetto. C'erano stati passione e affetto. Si erano sposati dopo un fidanzamento formale. Lui le aveva addirittura comprato un anello con una scheggia di diamante e non fecero l'amore finché non furono marito e moglie. Non si scambiarono mai tenerezze in pubblico, né mai mostrarono il comportamento che ci si aspetta da chi è innamorato. Ma sotto i vestiti lei aveva un corpo vero, un bel corpo solo per lui. I capezzoli scuri come acini d'uva tra le sue labbra. Il ventre glabro con il minuscolo ombelico. L'adito in lei serico come la stoffa della vestaglia che sua madre le aveva preparato per il corredo di nozze. Le lunghe trasognate conversazioni sulla loro vita prima di conoscersi, sulla loro vita così come l'avrebbero fatta insieme, terminavano con lui che entrava quasi furtivamente dentro di lei e il piacere che entrambi ne traevano giungeva sempre come una sorpresa. Si commuovevano profondamente l'un l'altro. L'emozione si esprimeva in sensibilità, in telepatia. Senza discutere giungevano spesso alle stesse decisioni concernenti la loro vita e con la discussione, con le reazioni quotidiane, si sviluppò timidamente tra loro il modo in cui volevano vivere. Dal punto di vista domestico, si adattarono l'uno all'altra come i gatti si acciambellano davanti al fuoco. Decisero di avere dei figli, ma non più di due. Le famiglie dei poveri, irresponsabilmente piene di figli, da cui entrambi provenivano, non facevano per loro. Tuttavia, non pensarono di privilegiarli, di andare oltre ciò che ritenevano dignitoso e opportuno affinché crescessero sani e felici, convinti com'erano che questo fosse un diritto di ogni bambino. Una delle prime dolci confessioni intime che si scambiarono fu che tutti e due avevano abbandonato la fede, anche se per far piacere agli anziani, lei di tanto in tanto seguiva i riti pubblici. Scoprirono che per entrambi il significato della vita pareva misteriosamente contenuto nel vivere una vita utile. Sapevano quel che non era. Non era vivere solo per sé o per i figli o per i parenti, ma non erano sicuri di quel che fosse, non ancora. Sapevano solo che aveva a che vedere con la responsabilità verso una comunità, e questo poteva solo significare la comunità entro la quale erano confinati, alla quale appartenevano, perché in primo luogo la legge così stabiliva e in secondo luogo quella a cui sentivano di appartenere dentro di sé, in virtù dell'affetto e di ciò da cui quotidianamente dipendevano, nonché delle preoccupazioni comuni derivanti dal vivere al suo interno. Sonny sentiva che il suo modo di vivere passava naturalmente attraverso una responsabilità speciale nei confronti degli allievi della sua scuola. Si rivelava nella coscienza di insegnare nelle sue classi e nella preoccupazione per il benessere di tutti gli alunni della scuola. Era cosciente della necessità di mettere in rapporto l'una con l'altra la scuola e la comunità in cui essa svolgeva una funzione isolata. L'educazione come un lusso, un privilegio separato dall'ansia di sopravvivenza dei genitori. Acquistò dei libri che lo tennero lontano da Shakespeare. Li lesse e rilesse per afferrare e adattare la teoria secondo cui l'educazione sociale della comunità, i genitori, i parenti e i vicini di casa degli allievi, è parte integrante della funzione della scuola. Creò un'associazione insegnanti genitori e un servizio di consulenza per i genitori. Raccolse fondi per l'acquisto di speciali attrezzature per i bambini handicappati. Con gli allievi più grandi formò squadre per assistere i pensionati nelle riparazioni di cui necessitavano i loro alloggi. Cos'altro poteva fare? Per migliorare le condizioni di vita della comunità, avviò contatti nella Città Bianca con il Rotary Club e il Lions Club, invitando con rispetto i membri a inviare cortesemente i propri medici curanti e avvocati, nonché gruppi teatrali e musicisti dilettanti, a tenere conferenze e spettacoli nell'aula magna della scuola. Per Ayla non fu così facile trovare un modo. Eccola nella vigile quiete della sua disponibilità. Anche lei si era diplomata, ma a 18 anni se n'era andata dal recluso territorio femminile della casa dei genitori per andare in sposa a un uomo e non aveva mai lavorato. Lui non voleva una moglie tutta casa e chiesa e lei voleva diventare come lui la voleva. Così frequentò un corso di segretariato d'azienda e si iscrisse a un corso di psicologia per corrispondenza in vista di un'utile vita lavorativa. Il magro stipendio di Sonny era una ragione abbastanza valida perché anche lei guadagnasse qualcosa, ma non era quella la loro preoccupazione primaria. Mentre aspettava il primo figlio, passarono le sere sul materiale del corso per corrispondenza e lui l'aiutò a preparare le sue relazioni. Quando nacque Baby, la giovane madre studiava tra una poppata e una faccenda domestica, mentre il giovane padre sedeva all'altro capo del tavolo intento a correggere i compiti dei suoi alunni. Ogni tanto lui le leggeva uno strafalcione e insieme facevano una risatina sommessa. Poi riprendevano la loro concentrazione. Talvolta Baby li interrompeva con le sue urla, talvolta lui passava le dita affusolate sul collo della moglie in una carezza attraverso il tavolo. O lei posava per un istante la sua mano su quella di lui, e questo era il segnale per fare l'amore. Comprarono i mobili a rate. Il sabato mattina andavano in città a far compere, prima in autobus, poi con la macchina che erano riusciti ad acquistare. Baby era tutta elegante nei suoi calzettoni bianchi dal bordo infiocchettato, mentre Will indossava il suo completo da safari coi calzoni lunghi, in piccolo l'abbigliamento da sabato mattina del padre. Sonny e Ayla trasportavano la spesa settimanale in borse di plastica, la cui scritta «OK Bazaar» identificava ovunque per strada le famiglie come la loro, lavoratori che dovevano fare i loro acquisti nei grandi magazzini più a buon mercato della città, che una volta alla settimana si concedevano un cono gelato o le noccioline per i bambini, e il lusso di fare la coda per una birra nel locale segregato dal negozio di liquori in cui erano serviti i bianchi. Come la vegetazione che cresce subito dopo la pioggia, il sabato quella gente compariva in città ricoprendo le strade di bambini recalcitranti, di uomini e donne con gli occhi fissi sulle vetrine per studiare le condizioni di pagamento rateale per l'acquisto di camere da letto e soggiorni i cui nomi miravano a dare agli umili e fatiscenti tuguri in cui quella gente viveva la parvenza di grandiose dimore. Granada, Versailles. Nel corso della settimana la calca svaniva Tutti rientravano obbedienti nelle aree create appositamente per loro fuori dalla città. I lavoratori ritornavano nelle fabbriche, gli insegnanti nelle scuole. Uomini, donne, bambini, ognuno si atteneva ai percorsi quotidiani della propria area circoscritta. In città gli avvocati, gli agenti immobiliari e i funzionari comunali si muovevano senza essere spintonati da nessuno in strade ampie e spaziose, ripulite dei detriti dovuti all'uso comune del sabato. Una città bianca. Sonny e sua moglie non desideravano né Granada né Versailles. Quando si apprezza Shakespeare, ci si libera della dabbenaggine che ci rende schiavi dei grandi bottegai che reggono il mondo, pronti a vendere chiunque per una manciata di illusioni. Falsi valori, ma così li avrebbe chiamati solo più tardi. Tuttavia la coppia non si distingueva affatto dalla folla dei suoi simili che ogni sabato giungeva in città per fare compere dai bianchi. Tenendo i figli per mano, passavano davanti ai due cinema della cittadina, senza rendersi conto di non esserci mai entrati, di non poterci entrare. Quando la famiglia di Sonny aveva fame, lui comprava patatine fritte nel negozio del Greco e quando i bambini avevano finito di mangiarle, camminando, lui e Ayla gettavano con cura la carta appallottolata, ancora umida di aceto, nel cestino dei rifiuti. Davanti al negozio del Greco c'era anche qualche tavolino con sudici vasetti di fiori artificiali e bottiglie di ketchup, a cui i clienti potevano essere serviti. Ma non quella famiglia. Se, come sempre, i bambini volevano fare la pipì, i genitori, affrettando il passo, si dirigevano verso la stazione, dove vi era la sola toilette che quelli come loro potevano usare, anche se i grandi magazzini avevano un bagno di cui gli altri clienti potevano fruire. Come un altero animale feroce segna il territorio in cui cacciare e accoppiarsi, confine che nessuno può varcare, così pareva che il comune emanasse un odore che invitava a stare allerta, una scia di immutabile autorità che ammoniva i visitatori del sabato a non trasgredire. E loro leggevano quella traccia, la riconoscevano sempre, era sempre stata lì. Non erano necessari avvisi per esplicitarla. Ve ne erano pochi in città, sulle panchine, per esempio. Non ve ne erano in biblioteca, ma nessuno avrebbe fatto finta di non sapere quel che si doveva sapere su quell'edificio da cui proveniva la scia, mascherata questa volta dall'odore dei libri, il fresco mosto di carta ingiallita, cuoio graffiato e la fragranza del legno assorbita dagli scaffali in cui erano conservati. Come il brandy acquista il suo aroma dalle botti in cui matura. L'amante di Shakespeare non aveva mai avuto il diritto di entrare nella biblioteca comunale e perciò nemmeno vi pensava nel vedere i bianchi uscire con i libri sotto il braccio. Non riconosceva quel che l'edificio rappresentava per lui, con lo stesso stemma del comune e il motto sopra le colonne dell'ingresso.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia di mio figlio, di Nadine Gordimer, Feltrinelli, 1992, letto da Sabrina Capovilla.
1: La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Tacquero tutti, disapprovando queste opinioni. E l'Elege, più maturo di pensiero e di anni, disse: «È immensa e senza limiti la potenza del cielo. Quello che i celesti vogliono è fatto compiuto. Perché tu non abbia dubbi, sui colli di Frigia c'è una quercia, vicino a un tiglio». Bentornate e bentornati, questa è Lady B. E oggi la storia tratta dalle Metamorfosi di Ovidio è quella di Filemone e Bauci, raccontata nel libro VIII. Un giorno Zeus, accompagnato da Hermes, decide di scendere sulla terra per verificare il comportamento degli uomini. Dopo essersi trasformati in due vecchi viandanti, Zeus ed Hermes vanno in Asia Minore e cominciano a bussare alle porte delle case che incontrano lungo il cammino per domandare ospitalità. Nessuno però li accoglie e Zeus, triste e adirato, prende coscienza dello scarso senso di ospitalità e dell'egoismo degli uomini. Giungono poi a una piccola e misera casetta. Lì vivono Filemone e Bauci, due vecchi coniugi, buoni e umili, che continuano a volersi bene come il giorno in cui si sono conosciuti. Filemone e Bauci si mostrano felici nel vedere i due viandanti. Porgono loro un caloroso benvenuto, li fanno entrare nella loro umile dimora e offrono con generosità tutto ciò che hanno per rifocillarli. Di fatto non hanno nulla, nessuna ricchezza tranne un'oca, che essi accudiscono come fosse una loro figliola e pensano di sacrificarla quando vedono degli ospiti. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio. I due lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per ristorarli. Filemone e Bauci sono poveri, ma a ben guardare sono ricchissimi, di una ricchezza fatta non di palazzi o tesori, ma l'autentica ricchezza che deriva dalla comunione dei loro cuori e dei loro intenti. Sono ricchi dentro. L'amore li sostiene e li conforta, facendo di loro un corpo e un'anima sola. Dividono ogni cosa, offrono il niente che hanno, che è il loro tutto. Zeus ed Hermes, commossi

0: e grati per l'ospitalità ricevuta, decidono di svelare la loro identità. Poi conducono l'anziana coppia sulla cima del monte e di qui, distendendo semplicemente una mano, Zeus sommerge l'intero villaggio per punire gli uomini egoisti e inospitali. La loro misera capanna, invece, è trasformata in uno splendido tempio. Fatto ciò, Zeus chiede ai due coniugi di esprimere il loro più grande desiderio. Essi domandano timidamente di poter diventare custodi di quel tempio e poi, quando sarà giunta la loro ora, di poter morire insieme, senza dover piangere l'una la morte dell'altro. Marito e moglie vivono ancora insieme per tanti anni, finché un giorno si trasformano in alberi, Filemone in una quercia, Bauci in un tiglio, uniti per il tronco, perché hanno vissuto sempre insieme e sempre amandosi teneramente e con dedizione pura. Il figlio di Saturno disse con voce benigna: «Dite quello che desiderate, buon vecchio, e tu, donna, degna del tuo onesto sposo». Scambiate poche parole con Bauci, Filemone comunica la loro scelta comune agli dei. «Chiediamo di essere sacerdoti e guardiani del vostro tempio. E poiché siamo vissuti d'accordo tanti anni, ci porti via la stessa ora. Non voglio vedere la tomba di mia moglie e neanche essere sepolto da lei». Il desiderio fu esaudito, furono guardiani del tempio finché ebbero vita. Sfiniti dagli anni, mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci. Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono, continuarono a scambiarsi parole. «Addio, amore», dissero insieme. Insieme la scorza li coprì e li nascose. Ancora oggi Bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo. Me l'hanno raccontato vecchi sinceri che non avevano motivo di mentire. Io stesso ho visto le corone pendenti sui rami e io stesso ne ho appese altre fresche dicendo sia divino chi è caro agli dèi. Abbia onore chi rese onore. Filemone e Bauci vivevano in miseria, ma non si curavano di quello che non avevano, perché ciò che avevano bastava loro a vivere una vita serena. Non i beni materiali, ma la bontà d'animo, un affetto sincero e puro che nessuna ricchezza può acquisire. L'anziana coppia conosce il dolore della povertà, per questo si mostra amichevole e solidale verso chi ha meno, è qui che sopraggiunge e prevale il senso di giustizia. Nonostante la generosa offerta degli dèi, l'anziana coppia chiede, come segno di purezza sentimentale per l'ennesima volta, non ricchezze ma di morire insieme. Il momento della richiesta è dolcissimo e accorato. Tra i due c'è un'intesa che non ha bisogno di molte parole, si consultano un momento, ma già sanno cosa desiderano, perché la loro vicinanza è forse il movimento più riuscito nella loro esistenza, modello di una spontaneità senza forzatura. Il mito contiene anche il paradigma del concetto di ospitalità greca. Ospitare qualcuno, infatti, nell'antica Grecia era un obbligo morale. Gli ospiti erano considerati sacri e intoccabili e lo spazio era sempre preparato loro e curato. Tutto quello che si poteva offrire veniva offerto. Nella narrazione i ruoli dei due personaggi sono perfettamente uguali, posti sullo stesso livello. Evidenziano un effetto reciproco, fortemente armonico. Insieme portano avanti un valore fondamentale, vivere rendendo immortali coloro che si amano. Per questo il mito è diventato anche l'archetipo dell'amore modello. Un amore che sopravvive all'età, alla povertà e alla ricchezza e anche alla bellezza stessa. Divenendo eterno, fa venir voglia di volersi bene, di farsi del bene. «Mi chiamo Bauci e quello che vedete è Filemone, mio marito. Che volete?» Siamo assai vecchi e molto poveri, ma non ci lamentiamo. È quanto si legge in uno dei passi più intensi della storia, che racconta un amore che riesce ad andare oltre tutto, con rispetto e condivisione, senza mai lasciarsi affliggere. Un amore che si concretizza nella reale quotidianità, senza idealizzazioni, semplicemente essendoci. I due personaggi sono innamorati, seppur poveri di beni materiali, e non si perdono mai d'animo. Distribuiscono felicità e buonsenso. Conoscono stenti e sofferenze, ma nonostante questo sono solidali verso gli altri, senza cattiveria. Il vero motivo della loro bontà, nata grazie all'arte narrativa di Ovidio, è una metafora importante. Chiunque, conoscendo cosa si prova in una condizione non favorevole, dovrebbe fare in modo che nessun altro provi quella determinata sensazione. Baoci fu trasformata in un tiglio che è allegoria della felicità. Filemone in una quercia, simbolo di potenza e fermezza. I due alberi si intrecciano perché l'una e l'altro sono perfettamente complementari e rappresentano un amore che va oltre tutto, anche oltre la morte, e si dà la possibilità di rinascere una seconda volta in forme che ereditano il loro valore. Quella di Filemone e Baoci è l'elogio di una storia semplice. Semplice è una parola che deriva dalla radice indoeuropea dell'unità, sem, che dà origine alla parola amen, alla parola uno in greco, al saluto indiano samastiti. Semplice è radice dell'uno, di ciò che non può separarsi, ma che continuamente unisce. Grazie alla leggenda di Filemone e Baoci, il poema di Ovidio esprime anche l'essenza della corporeità, dell'identità che non resta mai immutabile, cambia per natura e diventa sempre qualcos'altro da sé, anche dopo la morte. Grazie all'amore che crea una sorta di continuità infinita. Il processo della metamorfosi in piante è tipico del poema di Ovidio ed è inteso come giustificazione filosofica della dottrina pitagorica della metempsicosi, secondo cui le anime, dopo la morte, si tramuterebbero in altri corpi. Così la metamorfosi. Filemone e Baoci diventano alberi, ritornano alla natura, a quel tutto che li comprende e li accoglie da capo, in una nuova dimensione dove l'amore cambia nelle forme, nello spazio, nel tempo, ma resta eterno e condiviso. Mille domos adiere, locum requiemque petentes. Mille domos clausere, sere, tamenuna recepit. Parva quidem stipulis et canna tecta palustri. Sed pia Baucis anus, parilique etate Filemon. Illa sunt annis juncti juvenalibus illa. Consenuere casa pauperta tenque fatendo, effe cere levem necchiniqua mente ferendo. Bussarono a mille porte, cercando un luogo per riposare, e mille porte si chiusero. Una soltanto li accolse, piccola, con un tetto di paglia e di canne. Là vive Baoci, una pia vecchietta, e il suo coetaneo Filemone, uniti dagli anni della giovinezza, invecchiarono in quella capanna e, ammettendo la propria miseria e sopportandola di buon animo, la alleggerivano. In cosa si trasformano le vite? Dove portiamo le nostre azioni? Cosa diventano? Tutto si trasforma in ciò che più vuole somigliargli? Qual è il premio di una vita all'insegna della semplicità e della generosità? Che la vera ricchezza stia nel poco e spesso nell'invisibile, insegna Ovidio con le sue metamorfosi, è un segreto vitale cui attingere. Tutto è bellezza in potenza, e l'amore di Filemone e Baoci è stato uno strumento di diffusione di questa bellezza, a cui va tutta la nostra gratitudine, e anche e soprattutto per la forte consapevolezza che le cose cambiano e attraverso la loro metamorfosi migliorano lo spazio e il tempo intorno a noi, laddove il cambiamento non è distruttivo, ma apre a nuove forme di bellezza, perché apre a nuove forme di consapevolezza. Filemone e Baoci sono padri e madri che ci hanno insegnato l'amore, e la letteratura si è fatta strumento per mantenere questa testimonianza sempre viva. Per questo siamo grate e grati al mito. Scrive Mariangela Gualtieri in una delle sue più celebri poesie. Io ringraziare desidero per le facce del mondo, che sono varie e molte, sono adorabili. Per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti e innamorati, per l'attenzione, che è la preghiera spontanea dell'anima per tutte le biblioteche del mondo e per quello stare bene fra altri che leggono, per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi. Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Moderata Fonte, poetessa e scrittrice protofemminista. Note storiche tratte da Polifonie di Daria Martelli, editore Cleup 2011. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Elsa Sabadin.
3: La singolarità di Venezia, il suo essere città circondata e difesa dalle acque, la pace sociale che vi regnò a lungo, l'identificazione dei cittadini con la loro città, facevano nel XVI secolo parte del decantato mito di Venezia, mito che si era venuto costruendo nei secoli, sin dall'828, all'epoca in cui il corpo di San Marco fu traslato in città. Ma altri, vari attributi erano poi confluiti a completare il mito. A noi ora interessa nominare quello della libertà, virtù cittadina di cui Venezia godeva una fama che si è tramandata nel tempo. Ma come si declinava questa decantata libertà? Certo, Venezia era stato indipendente e sovrano, libero dalle dominazioni straniere. Era anche libera dalla tirannide di uno solo. Le sue magistrature erano temporanee, anche se destinate ai soli patrizi. Il potere del doge, contemperato da quello delle diverse magistrature, in particolare quella del Consiglio dei Dieci. La libertà veneziana era inoltre tolleranza verso le religioni e i costumi degli stranieri. Ne avrebbe potuto essere diversamente in quella città cosmopolita e votata ai commerci, in particolare con l'Oriente. Libertà era inoltre il nome dato a una dichiarata dolcezza del vivere, un certo permissivismo, di cui godevano però solo gli uomini e, tra le donne, le prostitute. Già, le donne. Dentro il mito di Venezia, città libera, per le donne non c'è posto. La famiglia ideale, storica, intesa come stirpe, era appannaggio delle generazioni maschili che ne continuavano il nome. Le donne, nei ceti superiori, erano il mezzo per procreare figli maschi e non molto di più. Le bambine sono spesso rifiutate dai padri. Sentite queste parole tratte da Il merito delle donne, un libro del quale parleremo fra poco.
4: Quando si dice a un padre «Ella ha fatto una puttina», subito torce il muso.